0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me!
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me!
2: Non è estate senza...
3: mare, tranquillità!
2: Le cene all'aperto!
3: Le angurie freschissime!
2: E l'infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole!
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi

0: dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone insiste sulla Campania anche questo sabato 11 luglio, permettendo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti. Splende il sole sul territorio, il clima è molto molto caldo, intenso nelle zone interne con i picchi più elevati attorno ai 35-36 gradi, un pochino più contenuti altrove, dunque lungo il litorale grazie alle brezze di mare attorno ai 30-32 gradi, ma il caldo sarà fastidioso e si farà sentire anche nella notte all'alba, soprattutto sulla costa con i valori minimi più elevati attorno ai 26-27 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Non è estate senza...
3: mare, tranquillità.
2: Le cene all'aperto.
3: Le angurie freschissime.
2: E le infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare...
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi

0: 50% all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Gianluca Miranda. In apertura l'addio a Peppino Di Capri. L'artista napoletano è morto a 87 anni dopo un lungo periodo di malattia, lascia i 3 figli. Peppino Di Capri è stato uno dei protagonisti assoluti della canzone italiana, grande musicista, entrato nel cuore e nelle case degli italiani con brani amati da intere generazioni. Era nato sull'isola di Capri il 27 luglio del 1939 con il nome di Giuseppe Faiella. Le sue doti artistiche emersero già quando era poco più che bambino. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto brani come Champagne, Non è peccato, Saint-Tropez Twist e Roberta. Diverse le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, ha conquistato 2 vittorie nel 73 con Un grande amore e niente più nel 76 con Non lo faccio più. Record di sequestri a giugno, cambiamo argomento, nel carcere di Napoli Poggio Reale, dove la polizia penitenziaria ha trovato 76 telefoni cellulari, tra microtelefoni e smartphone, è bloccato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito e circa 2,5 chili di hashish. Lo rende noto in un comunicato il sindacato con il presidente Giuseppe Moretti e con il segretario regionale Ciro Auricchio. Si tratta, spiegano i 2 sindacalisti, di un bilancio che conferma l'intensificarsi dei tentativi di elusione dei controlli e la crescente sofisticazione dei metodi adottati dal crimine organizzato. Per l'USP nelle carceri è sempre più impellente la necessità di fronteggiare con più personale e più tecnologia la pressione della criminalità. Gli agenti dimostrano quotidianamente la loro professionalità e dedizione, ma il rafforzamento degli organici e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche sono ormai improcrastinabili. I carabinieri hanno collocato in comunità un minorenne accusato di tentato omicidio plurimo aggravato per aver accoltellato 2 coetanei. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una tempestiva attività investigativa dei militari di Marano che, allertati, si recavano prontamente sul luogo dei fatti, abitualmente frequentato da molti giovani, raccogliendo testimonianze da alcuni presenti. I fatti sono avvenuti lo scorso 30 marzo verso le 23:30. I carabinieri intervennero in via Falcone per l'accoltellamento di 2 minori. Poco prima, nei pressi delle giostre, 2 sedicenni vennero accoltellati dall'indagato. Uno dei giovani venne colpito con almeno 6 fendenti e trasferito nel pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli. L'altro invece venne colpito 3 volte ed è stato trasferito nel pronto soccorso di Giuliano. L'aggressore riuscì a scappare subito dopo i fatti. La chiusura con lo sport. Il calcio sta per cominciare la nuova stagione del Napoli. La prossima settimana la conferenza stampa di Allegri al Teatro San Carlo. I mondiali, finisce l'avventura di De Bruyne e Lukaku, eliminati con il loro Belgio dalla Spagna. Per gli spagnoli il gol allo scadere di Merino. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Allora, cari amiche, cari amici, puntata di Essa Nucchi Schiss, quella del sabato, non c'è Marco, non c'è Marco Pesacane, quindi ne ho approfittato, mi sono affittato. Mi sono fittato il posto per 200 euro. Abbiamo preso. Annunciando le ritte. No,
1: cosa?
0: No, il posto qua viene fittato. Insomma, non c'è Marco Pisacane. Ho pensato, ho visto Fabio Still nei corridoi. Lui è uno speaker di Radio Ibiza.
1: La sorellina dance, che è dall'altra parte.
0: E dice: Fabio, vieni. 200 euro. Abbiamo posto di Pisacane, almeno veloci. Sei contento?
1: Le vuoi fatturate o le vuoi a nero?
0: A nero, perché noi non siamo razzisti. Noi il nero piace, il nero sfina.
1: Devo dirti una cosa importante, tu lo sai di là con chi trasmetto, no?
0: Voleva
1: con
0: Simona,
1: una gnocca.
0: Brava ragazza.
1: Qui però suppongo che io abbia trovato un pozzo di energia, simpatia, di cultura.
0: No, fratello, mettere che trovato solo un cuozzo. Hai trovato un cuozzo, non ti affezionare, il posto è di Pesacane.
1: No, ma pure
0: 200 euro a voto,
1: lascio molto volentieri a Pesacane per 200 euro.
0: 200 euro, signori, Fabio Silli ci accompagnerà per questo scorcio di sabato, ecco, sì. Va bene? Ecco. Allora, mettiamo una canzoncina e torniamo. Non hai idea di dove si è buttato Fabio Silli.
1: Non l'ho capito.
0: Lo capirai fra poco.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Mi piace particolarmente questa collaborazione di Gabri Ponte e Jovanotti.
1: No, Leafferni, sta facendo troppi confidenze.
0: Ma perché non posso
1: questo, questo lo fa la Buonanime che Pisacane non lo può fare.
0: Aspetta, tu mi hai detto che nei 200 euro era compreso anche il disannuncio.
1: No, non può fare, il disannuncio fa solo Pisacane.
0: Vabbè, dispiace, allora
1: mi
2: dispiace. Fabio Stillo, tu puoi dire quello che vuoi tu.
0: Ho detto.
2: Casta con una gnocca esagerata.
0: Eh beh.
2: Ma ti sei resi conto con chi sta facendo il programma? Con Stefano De Martino.
1: Non so Stefano De Martino. Ti confondi.
2: Tu decidi che in mano dove Fabio Stillo.
0: Mannaggia.
1: No, che è entrato, ha detto, ma che è stato così Stefano De Martino? Perché io, sai, quando mi metto le camicie,
0: sì,
1: somiglio molto a Stefano De Martino. Loro si confondono.
0: Ma lo dicono gli uomini o lo dicono anche le donne?
1: Pure le donne, pure le donne. È inutile che fa ironia.
0: No,
1: va bene, allora, questa mattina.
3: Buongiorno, Alessio da Guadiano, lo sa, so, se lui non lo sa, ha preso il posto di Pisacane, quindi deve essere anche lui ingroppato in diretta.
0: Ah, come ingroppato? No, ma ragazzi, però, io per 200 euro, ma che fate voi la mattina qua, ragazzi?
1: No, cioè, perché lui non ci sente, perché è concorrente nostro, praticamente nello stesso orario, lui trasmette da Radio
0: concorrente,
1: B.
0: Concorrente, sì, e quindi trasmette lo stesso orario.
1: Nello stesso orario, non lo sai, praticamente io ho proposto.
0: Ingroppate?
1: Lo facciamo per il programma.
0: Ma virtualmente?
1: Tu sei uomo di spettacolo, se ti dico una cosa, ma per esempio, in capo a te, se io ti ingroppo in onda.
0: Ma ingroppi in che senso, scusa?
1: Scusa, fratello,
0: tipo appoggiatore?
1: Tu fai un colpo e tu non sente niente, capi come? Io poi.
0: Ragazzi.
1: E capì, usciamo su tutti i giornali. Adesso. Fabio Stillo ingroppato da Rosario Verde in onda.
0: Ma adesso
1: Pesacane ci potevo stare io, capì? Ci potevo. Vabbè. Allora, cari amiche, cari amici, non è Pesacane è andato a fare un weekend con la moglie, cioè, dopo sposato.
0: Assolutamente.
1: Dopo sposato.
0: Che poi con me potrebbe piacerti di più. Questo non è detto, no?
1: Allora lo vuoi fare?
0: Proviamo.
1: Abbiamo trovato, proviamo. Chi è chi? Che RSI,
0: però
1: RSI.
0: Ti dico la verità, sì. Io sono uno che usa le precauzioni. Tu le usi?
1: No.
0: O ingroppi senza?
1: Non mi piace. Vabbè, mi viene a bussare la munizione.
0: Allora, io chiuderei qui.
1: Allora, buongiorno, oggi mi fa un po' compagnia Fabio Stillo, ripeto, di Radio Ibiza, ringraziamo gli editori che ci hanno dato questa,
0: ci hanno permesso questa
1: opportunità,
0: cosa.
1: Il mio soccorritore, un sabato, si è manato, guagliuno, diamogli una mano. Allora, state andando in spiaggia?
0: Sì.
1: No, tu ci vai in spiaggia, ti piace il mare a te?
0: Assolutamente mi piace il mare, ovviamente vado sul sito dell'ARPAC per capire se è balneabile in quella zona.
1: Chi si prece a Til? Cioè quando è a mare vengo pure sito dell'ARPAC.
0: Vado prima sul sito dell'ARPAC, vado a controllare se quella zona è balneabile e poi cerco un sito, come per dire, un lido che sia ben attrezzato per far sì che la giornata scorra nel migliore dei modi.
1: Quindi tu vai sul lido?
0: Vado sul lido attrezzato.
1: E ti informi all'ARPAC?
0: Mi informo prima all'ARPAC.
1: Ti piace l'ARPAC?
0: Mi piace l'ARPAC.
1: Va bene, il sindaco vuole la spiaggia libera, dice questo, questo gestore di lidi di Bacoli. Sapete che a Bacoli c'è Giosi della Ragione, il sindaco che vuole le spiagge libere, no? Mm-hmm. E dice il sindaco vuole la spiaggia libera perché ama i pezzenti.
0: Ah.
1: Va bene, ami i pezzenti, il gestore del lido di Bacoli attacca Giosi, lui lo gela, li amo, dice Giosi della Ragione. Gestore di un lido balneare di Bacoli attacca il sindaco Giosi della Ragione, vuole più spiaggia libera perché ama i pezzenti, perché per lui chi va sulla spiaggia libera è un pezzente. Infatti domandando, ma tutti i speaker si te snob, cioè
0: no, allora
1: ma ci lasciate a chi così poi ci appartiene.
0: Allora, se vuoi scherzare scherziamo, sì, però la spiaggia libera non ti offre tutta una serie di servizi che
1: ma già fatto una
0: che è? Ma che è un'offesa, non si può andare in un lido attrezzato.
1: Ma come si fa, mi ci fanno stare così. Allora, il gestore del lido balneare di Bacoli attacca il sindaco Giosi della Ragione. Vuoi lamentare la spiaggia libera perché ama i pezzenti, ma lui lo gela, dice il sindaco.
0: Sì.
1: Ha ragione, amo i pezzenti, spiaggia libera per tutti, dice il sindaco, senza padroni. A raccontare la botta risposta lo stesso primo cittadino in un lungo post su Facebook, dice oggi il titolare di uno stabilimento, dice Giosi della Ragione, in un lungo post su Facebook, dice che praticamente questo ha definito chi va sulla spiaggia dei pezzenti. Perché tu non ti piace la spiaggia libera, scusa?
0: No, io vado per i servizi fondamentalmente, quindi non è che vado là e non c'è sta. Ecco, posso dire qualcosa anche, voglio aprire un po' il napoletano che qui posso farlo.
1: No, ma parlo napoletano.
0: Allora, io vado sul Lido attrezzato perché ci sono i servizi, perché c'è il bar, perché c'è la cassiera.
1: Ti piace che ti fanno il servizio?
0: Perché c'è la signorina che mi porta il lettino. Ci sono dei lì dove ci sono le signorine che ti portano il lettino, ti chiedono cosa vuoi, ti fanno il massaggio, ti fanno tutta una serie di cose.
1: Vabbè,
0: che
1: da
0: poi...
1: solo vai con la tua compagna.
0: Allora, quando vado da solo usufruisco di alcuni servizi, quando vado con la mia compagna usufruisco di altri
1: che
0: servizi.
1: La spiaggia libera te non piace,
0: spiaggia libera, tu che vai alla spiaggia libera?
1: Soprattutto sì.
0: Tu vai alla spiaggia libera, quindi ti porti l'ombrellone.
1: Ma io nasco prinzolo, ok?
0: Ma ti devi portare l'ombrellone appresso.
1: Sì.
0: La sediolina.
1: Sì.
0: Tutto.
1: Sì.
2: Scavamolo un po' le fighe in teoria, che mi sa.
0: Chi è? Ragazzi, mi avete messo in un vortice qua oggi.
1: Va bene, allora diteci la vostra: chi va sulla spiaggia libera è un pezzente oppure amate la spiaggia, come dire, quella attrezzata, giustamente come dice il nostro Stil, dice, perché io amo essere coccolato, insomma, mi piace.
0: Assolutamente.
1: Scendo, spengo lucendo, €200, però.
0: E ti dico, no, molto di meno, e ti dirò, cerco di trovare anche spiagge dove al momento, almeno per il momento, non ci siano troppe famiglie, quindi con i bambini, perché a me le urla
1: pure contro la famiglia. Si pulita attrezzare contro la famiglia, ma soprattutto li fanno i colloqui quando li assumono gli speaker. Va bene, allora. 342 00 00 100 per i vostri messaggi che leggeremo fra poco. 081 546 6873. Ma mettiamo la canzoncina e torniamo.
0: Va benissimo,
1: Fa sentire.
0: Mi piace, ah, ma questa è bellissima, la trasmettiamo anche noi. Darin

0: la spiaggia. Mi faccio un bel tutto.
1: Chi è? Che non conosco.
2: La fabbia è tutti attivi, ma lo sai, vai via, non ti giri, dai, spiaggia attenzata.
1: Senti, ma si
3: Rosa,
1: stanno...
3: Buongiorno, sì. Maurizio da Cerra.
1: Ciao.
3: Oh, io pensavo che Pisacana si era inguaiata, ma la mia oggi sta proprio a cicco.
1: Ma che accoglienza è? Ma che sta accoglienza?
4: Guarda la citti, tu... va bene, allora
1: però dammi un consiglio, da che parte mi devo mettere?
4: No, tu per... fate sì.
1: Ho accettato anche l'ingroppo, scusa, ma che non va bene.
4: Però
1: allora
4: accetta l'ingroppo.
1: Fatemi qualche complimento.
4: Una domanda te la devo fare.
1: Assolutamente.
4: Una domanda, cosa ne pensi delle friggitrici ad aria? Tu?
1: Assolutamente favorevole, ne ho due a casa.
4: Madonna, amico. Ma secondo te la friggitrice ad aria frigge?
1: No, non frigge assolutamente.
4: Ah, vabbè, almeno che sì.
1: Ti cuoce qualcosa. Io, per esempio, le polpette.
4: Come
1: ti cuoce.
4: Madonna, mi ha visto, ma ti cuoce.
1: Ti cuoce. Vabbè, in combriccola con l'ingroppo, lo sai, sì, no? Sì. Ti cuoce. In realtà le polpette vengono bene in friggitrice ad aria, ma stiamo parlando di tutt'altro.
4: Le polpette.
1: Le polpette.
4: I polpette.
1: I polpette.
4: I polpette. Sì. Okay. Chiamalo okay. Polpette. Okay. Okay. Allora, i vostri messaggi al 342, devi leggere tu i messaggi.
1: Li devo leggere?
4: Sì, ma devi leggere tu i messaggi, facciamo come facevi. Pisacan.
1: Ok, allora dammi qua, accendimelo tu perché non sono pratico.
4: Ecco,
1: ancora
4: qua, te lo metto.
2: Vai con quel pettito, so va.
1: Mamma mia. Allora, buongiorno.
4: Mamma mia.
1: Ragazzi, qui mi stanno facendo una schifo.
4: Ma non ti preoccupare, voi state in lato conosciuto.
1: Comincio a temere. Sì. Allora, buongiorno, grande il sindaco di Bacoli, mentre il sindaco di Napoli cerca di privatizzare tutto. Giuseppe ce l'ho scritto.
4: Giuseppe.
1: Ok, sì. Ok, torniamo indietro, andiamo di qua.
4: Indietro, no, tu li hai fornito, vabbè, vai.
1: Allora, ciao Rosario, buongiorno, sì. Ho appena acceso la radio, ma chi stiamo parente? Luigi da Mantova. No, non sono il parente di Pesacane.
4: Appena abbiamo fatto il primo passaggio, poi si è spinto il microfono, hai detto, no, mi fa strano che tu parli napoletano. Ma veramente parli così.
2: Vuoi, ma capito, Fabio Stile, stai acceso.
1: Mamma mia. Dai. Allora, mamma mia, io da 200 comincio a scalarti il primo 50 euro.
4: No, che ti scalo?
1: No, perché ne esiste? No, cioè, non posso venire qua
4: io
1: per farmi umiliare.
4: A te piace parlare.
1: Mi piace parlare, ma non di farmi umiliare.
4: A te piace, tu vai sulle spiagge e il servizio, te lo sto facendo pure il servizio.
1: Allora, c'è il messaggio che riguarda proprio l'argomento che stiamo trattando. Buongiorno, io sono un pezzente felice e vado a Miliscola, spiaggia libera, mare stupendo. Benvenuto a te, sappi che Rosario è bellissimo da vicino, meglio ancora. Il primo complimento del nostro amico. Ah, no! Di Lucia, che è una
4: di
1: donna.
4: Lucia, ciao Lucia.
1: Allora, sono strafelice che la prima donna che ha scritto mi ha fatto un complimento. Gli uomini mi stanno ammazzando.
4: Sì. E quindi sono tutti adepti miei.
1: Allora, c'è Pietro che mi ha fatto una minaccia e anche una sorta di buon auspicio negativo. Sì. Kist non arriva a luna, cioè sarei
4: io. Non ci arriva a luna.
1: Infatti me ne vado prima. Pietro, me ne vado prima. Ok, ancora vediamo se c'è qualcosa.
4: Ma abbassa il ditino quando vedete, ragazzi, con il ditino alzato.
1: Vabbè, salutiamo Claudio che cerca Pesacane. Ragazzi,
4: non c'è Pesacane oggi. Non c'è Pesacane.
1: Tranquilli.
4: Ho affittato il posto di Pesacane perché lo tenevo così free, libero. Ho detto, Fabio Silvio, vieni a 200 euro.
1: Non so se questo posso leggerlo.
4: 100 euro.
1: Ma tu, perché vediamo un po'. Paura.
4: Vediamo un attimo, Rosario.
1: Si può dire il
4: solo là è aperta. Oggi è aperta altre cose, non si sa.
1: Non si sa, però
4: hai aperto un negozio, una cosa, tu no?
1: In passato sì, ho
4: aperto. Hai tenuto, vedi, ce l'avevo aperto pure il negozio, sì.
1: Allora, ciao Rosario. Ciao Fabio, no. Ok, sono Mariano da Pozzuoli. Allora, sono Mariano da Pozzuoli, stavo ascoltando il vostro programma in merito alla questione spiagge. Sì. Avrei una proposta.
4: Certo.
1: E se istituissimo prezzi calmierati per gli stabilimenti come accade con i tabacchi dello Stato? Stesso prezzo per ombrellone e lettino in tutti gli stabilimenti d'Italia. I comuni gestirebbero direttamente con dipendenti stagionali, incasserebbero, i gestori non farebbero sciacallaggio e tutti pagherebbero un prezzo onesto. Siete fortissimi. E che non mi complimenta anche
4: mio.
1: A me, siete
4: amica o amico, non lo
1: Mariano,
4: so.
1: Mariano.
4: Caro Mariano, io farei come in Spagna. In Spagna un amico mio ci va sempre, insomma, va là e mi fece vedere questa fotografia. Vedevo questo lungomare con tutti gli ombrelloni uguali, sai, tutti blu, poi sì. Tutti gialli, tutti
1: assolutamente.
4: Pure là avete i diti. No, questo è il comune. Gente, chi c'ha il secco? No, là non si paga niente, vai là, ci sta pure il bagnino e altro, paga tutto il comune, non si paga niente. Fine esaurimento, cose, ti danno i lettini, okay, ti danno le cose.
1: Finché c'è disponibilità, insomma.
4: Meglio così, meglio così che calmerare. Vai.
1: Allora, Fabio, da oggi sei parte delle cellule dormienti del generale Verde. Da domani vai in trincea, me lo spieghi questa?
4: Allora, sì, perché io sono una decina d'anni che sto organizzando una piccola rivoluzione, sai?
1: Ah.
4: Però non siamo capaci, allora ho tutte le mie cellule dormienti che stanno aspettando il segnale, okay, per partire. Sì. Tu sei per la lotta?
1: Io sono per la lotta.
4: È sì. Per la lotta, è per la lotta.
1: Allora, grande Fabio, top delle radio. Francesco, ti mando un abbraccio e ti ringrazio perché sei uno dei pochi che praticamente cerca di starmi vicino in questo momento. Allora, buondì, confermo.
4: Dimmi. Momento difficile per Fabio Silva.
1: Molto, va sussurrando.
4: Sta sussurrando, Fabio Silva.
1: Perché leggo anche alcune, vabbè, indiscrezioni. Buondì, confermo anche se uomo ho conosciuto Rosario in radio un mesetto fa. Vero, è più bello e sexy dal vivo che in TV. Buon programma, Vincenzo.
4: No, Vici, a me era meglio Vincenza. Si rischia. Allora, 342-00-00100 per i vostri messaggi, oppure 081-546-6873. Abbiamo tempo per fare. No, mettiamo un'altra canzoncina e torniamo, vai.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è d'applausi.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Devo dire molto bella questa collaborazione tra Madonna, la signora Ciccone in arte Madonna, e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Su che si... Ma
1: perché? Non fa venire a mente Pesacane.
0: Senti,
1: il freddo addosso, il freddo addosso. Allora ricordiamolo, Marco Pesacane è andato a farsi un piccolo weekend giustamente
0: presto,
1: con la moglie
0: presto.
1: E tornerà lunedì naturalmente. Mi è venuto a fare compagnia questa mattina uno speaker di Radio Ibiza, la nostra sorellina radio, sì. E lui è Fabio Still, lo speaker di punta di Radio Ibiza.
0: E devo dire che l'accoglienza è stata delle più belle oggi. Chi
1: schissa Napoli? Stato accolto con una bacia che ho detto pure in malangolo.
0: Allora questa dobbiamo interpretarla.
1: Sì, caro.
0: Perché
1: Dio.
0: Gli aspettano anche giù.
1: Sì, pure anche, sì.
0: Allora Fabio, tu sei per la lotta, ma con una sola T. Cosa
1: quindi?
0: Intende?
1: Cosa intende? Dice lotta con una sola T.
0: Ok. Tutto chiaro. Rosario, buongiorno. Lo devi battezzare nel nome di Putin. Per diventare una cellula dormiente deve gridare Putin...
1: Minel. Vai, bianca assoluto. Allora, 1, 2, 3, io che dico 1, 2, 3 e tutti insieme io e te diciamo Putin Minel. Con questo
0: insieme a te dobbiamo dirlo in sequenza.
1: Sì.
0: Okay.
1: Va bene, bianco assoluto. 1, 2, 3.
0: Putin Minel.
1: Bravo, bravo Fabio Silva, l'abbiamo battezzato. Si sta facendo il croce, devo dire la verità. Pronto, pronto.
2: Yeah.
1: Pronto, buongiorno, ciao, chi sei?
2: Rosa, ma tu 50 euro che ti va a Carmaniello da sì.
1: Perché lui ci giurava un programma con Carmaniello.
0: Ma non è la nota audio questa, è la diretta adesso?
1: Questo è un signore che ha telefonato in radio. Sì.
0: Ah, okay. Perché... ed è ancora lì?
1: Sì, sì, ancora là, no, l'ha attaccato.
0: Già l'ha attaccato. Sì.
1: Ma... no, perché noi abbiamo un ascoltatore, Carmine, il tassista, che è il nostro intellettuale di punta, ecco. Quando abbiamo qualche, qualche argomento lo facciamo discutere al nostro intellettuale.
0: Allora, ciao Fabio, anche tu avrai bisogno degli occhiali da lettura. Tra poco, ci sono però,
1: ci
0: tra poco il tuo braccio non sarà più abbastanza lungo. Te lo dico per esperienza, anch'io continuavo ad allontanare il tablet. Ah, sempre di più per riuscire a leggere. Ah, vede che faccio sto movimento.
1: Certo, ti vedono in televisione.
0: Ok,
1: sì,
0: okay. Andiamo avanti, ne leggo ancora altri?
1: Vai, vai.
0: Allora, vediamo.
1: I vostri messaggi al 342 00 00 100. E naturalmente vedo il nostro Zaccaria che ride.
0: Ricordiamo l'argomento,
1: sì.
0: Ricordiamo spiaggia dei pezzenti o spiaggia attrezzata,
1: allora,
0: attrezzato.
1: Ripetiamo, allora c'è stata questa diatriba fra questo gestore di lidi di Bacoli con il sindaco Giosi della Ragione, perché Giosi della Ragione è per le spiagge libere, sta cercando di fare l'80% delle spiagge libere, mentre questo gestore ha detto vuole più spiaggia libera perché ama i pezzenti. Cioè nel senso che chi va sulla spiaggia libera per questo gestore di lidi è un pezzente.
0: Ecco, quindi,
1: io che sono amante delle spiagge libere, perché amo proprio la spiaggia libera io. Cioè,
0: vabbè, tu sei dalla parte delle spiagge libere, io sono dalla parte...
1: Ti
0: piace essere pezzente.
1: Pezzente.
0: Allora, potete interagire al 342 00 00 100 oppure chiamare in diretta allo 081 546 6873.
1: Ma come lo dice bene? Sì,
3: ma stamattina Mark ha una voce strana.
1: Ha perso pure capillo. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Lo sa, ma Fabio Silla come ha fatto a bussare le porte stamattina?
1: Non ha cacciato una lira, devo dire la verità, l'ho rapito nel
0: vabbè, ma ci siamo, ci siamo organizzati per i 200 euro.
1: 200 euro lui a me. Senti, dimmi una cosa, ma secondo te chi va in coppa a spiaggia libera è un pezzente?
2: Logico,
1: da scolatoio. Guardate che bella. Che può fare Fabio Silva? Pronto, chi sei?
4: Sono Vittoria.
1: Oui, ciao Vittoria, come stai?
4: Bene.
1: Ciao, vuoi dire qualcosa a Fabio Silva?
0: No.
1: Sei il papà.
0: Niente,
1: che sa.
0: Ha perso le parole.
1: No, se n'è andata la bimba.
0: Allora c'è questo amico che anche io riesco a vedere anche le facce da WhatsApp qui, quindi avendo la faccia da duro, insomma,
1: sì.
0: Ho anche un po' paura.
1: Dici,
0: buongiorno Az, Gianni Fiorellino su Radio Kiss Kiss, Poste Pesacane. Rosa, ma oggi Steven Isald?
1: Perché?
0: Miezza Maddalena Le Pigliate, che è il quartiere.
1: Che saresti tu quello che sei Miezza Maddalena?
0: Io ti ringrazio lo stesso. Sì, secondo me qua la reaction deve essere l'umiltà, dire grazie sempre a tutto.
1: Bravo, va bene.
0: Allora, ancora.
1: L'ultimo, vabbè, ci fermiamo.
0: Allora, preferisco andare una volta almeno al mare, ma se la prima sudata me la devo fare per portarmi dietro ombrellone e sedia, resto a casa.
1: Ah,
0: ce l'ha scritto
1: tu...
0: Claudio, che è favorevole al lido attrezzato per questo motivo.
1: Vabbè, lo sarei pure io, però spendere 50 euro per un, cioè minimo, no? Se non vanno a 30.
0: Ci sono anche lì di più economici, dipende, ci sono.
1: Ah, Ruvai, tu,
0: ma anche se vogliamo parlare di queste parti, se vai a Varcaturo ci sono lidi che...
1: Ma te fai un bagno, no? A Varcaturo non fai un bagno.
0: Non tu fai un bagno. Vado sempre sul sito dell'ARPAC, lo sai, no? Vado a controllare.
1: Non tu fai un bagno.
0: A Napoli te lo puoi fare, penso, da Castellammare ad andare di lì. Se invece andiamo dall'altra parte,
1: Castellammare
0: da Venturno,
1: di lì quanto costa?
0: E lì parliamo di 50-60 euro a coppia.
1: A coppia, cioè due lettini e un ombrello.
0: Se vai in zona invece...
1: è un po' un magnà, che non può portare niente.
0: Qualcosina puoi portare.
1: Qualcosina.
0: Dall'altra parte invece...
1: Una vellutata di... Una vellutatina di... Soltanto un vellume.
0: Si risparmia dalla...
1: Oh, la frutta. C'è la frutta fresca.
0: Se andiamo dall'altra parte, alla zona Minturno, no, lì anche è balneabile e costa un po' di meno.
1: Guarda, io andavo a Scauri quando ero piccolino e costava l'ombrellone l'ira del signore, ma penso che sta su 1200-1300.
0: Ma Minturno non è Scauri, è un po'...
1: Ma pure è carino, Minturno, sotto Monte d'Oro là.
0: Allora, Fabio, a Radio Kiss Napoli, i pezzenti sono i puzzati di fame. Antonia mi ha dato la spiegazione.
1: Di fame, puzzati di fame. Allora, okay, ci fermiamo un attimino, la canzoncina, e torniamo. Vuoi sganciare? No?
0: Chi è? Eva Max.

0: però.
1: Donna, meno male.
0: Ma anche loro ti stanno facendo i complimenti, perché loro sono fatti così,
1: loro
0: capito?
1: Fanno così.
0: Lì è come se stessimo a Basciuriuno, tu la comitiva a Basciuriuno, sai, ci sfuttiamo fra di noi.
1: Però poi sono un scemo gruppo.
0: No, mai. Questo no. Non è
1: vabbè,
0: questo.
1: Dai. Allora, io vado sempre sulla spiaggia, il nostro amico cucina tipica.
0: Vabbè.
1: Si chiama così. Allora, io vado sempre sulla spiaggia libera, salvo quando sono costretto ad orari strani, diciamo. Non usiamo sdraio, sedie né ombrelloni, ma se avessimo voluto stare seduti, stavamo sul divano. Ah, dice che lui va lì per fare il bagno.
0: Io, a me è un retaggio da ragazzo, perché da ragazzo quando andavo a fare i viaggi, me in Grecia, allora andavamo sempre sulla spiaggia libera. Perché,
1: assolutamente.
0: Asciugamano e via, per esempio. Il fatto di dormire a sacco a pelo, mai dormito a sacco a pelo? Tu non
2: penso proprio.
1: Non mi sarei mai permesso. Ma più
0: se
1: per
0: pensa
1: insetti,
0: voi che tu dormivi a sacco a pelo.
1: E per gli insetti a me. Allora.
0: Ma come se tale qua? Ma come si.
1: Allora, c'è Jules che non so se sia Giulio o Giulia. Rosario, pensavo fossi per le spiagge nudiste, ma perché tu vai nelle spiagge?
0: Ma la spiaggia nudista è spiaggia libera, se ci fate caso.
1: Ma è liberissima.
0: La vanno sulla spiaggia libera.
1: Ma tu hai frequentato in passato, perciò lo dicono, hai dei precedenti, no?
0: Sono un cultore.
1: Allora, andiamo avanti. Ragazzi,
0: io per esempio, non lo so se l'hai mai fatto tu.
1: Cosa?
0: Per esempio, vai in Grecia, fai 19 ore di nave a passaggio ponte, no?
1: Ti posso dire una cosa?
0: A bottegli gin, allora, induso a capil.
1: Se devi andare in Grecia, amico mio, devi prendere l'aereo. A sto punto, scusa, ma
0: è uguale.
1: Allora, buongiorno. Sull'argomento delle spiagge, all'estero, come in Grecia, che è già citato,
0: sì,
1: e in Spagna, il mare è di tutti. Se vuoi, all'inizio della spiaggia ti fittano ombrellone e lettino, altrimenti vai col tuo asciugamano. La spiaggia privata è una cosa che non dovrebbe esistere, è vero.
0: Sì.
1: All'estero, la spiaggia privata di per sé non esiste.
0: Infatti, per te è un guaio, devo scendere.
1: Mi trovo i pezzenti.
0: Mezza pezzenti, mi trovo.
1: Allora,
0: sì, infatti, se vai all'estero la spiaggia libera la fa da padrone, ma già pure se vai nel Lazio, nel Lazio almeno per esempio Terracina, il litorale prima di entrare a Terracina, mm-hmm, è tutto libero. Ci sta pure il Lido, però è il Lido che ti offre, sai, il bar, il ristorante, però non ti mette gli ombrelloni.
1: Ci sono degli amici che ci scrivono dalla Sicilia. Buongiorno dalla bellezza Sicilia, precisamente Messina. Saluti da Salvatore, mi salutate la mia vita Manuela. Vabbè, l'abbiamo fatto. E poi ci scrive e ci manda anche delle foto. Vabbè, dice qui ombrellone 20 euro. Sto scaricando.
0: Oh,
1: 20 euro qua.
0: Bello,
1: è fatto bene.
0: E non è proprio attrezzato, 20 euro è proprio poco. È proprio poco.
1: Buongiorno ragazzi, sono andato con mio figlio in un noto lido di Varcaturo. Dopo aver visto il mare, ho chiesto se potevo cambiare e andare in piscina. Mi hanno detto che dovevo pagare l'intero importo e non solo la differenza.
0: Io ho capito pure dove sei andato, amico mio. Si paga per la piscina e per il mare. E si paga. Però è bel lido.
1: Allora, ciao Fabio, buongiorno a te. Salutiamo Mimmo. Appena hai tempo, chiedi un trenino a Rosario. Cos'è sta storia del trenino?
0: Sei
1: ho
0: pronto,
1: accettato l'ingroppo, ma il trenino non ce la fa.
0: Fabio Silla, al contrario di Vesacane, si fa ingroppare.
1: Sì.
0: Trenino! Questo è
1: virtuale,
0: il tormentone del programma. Sì.
1: Vabbè, ma nella vita io penso che bisognerebbe provare di tutto.
0: Poi, che ragazza aperta!
1: Siamo nel 2026, scusa. Perché tu sei favorevole o contrario al fatto che io apprezzi
0: questa
1: cosa? Ma
0: io tutto cose, si mangia tutte cose, sono onnivoro.
1: Allora, nel Lazio, a Gaeta, tutto privato, Pasquale da Treviso di Ercolano.
0: Sì, se vai da Scauri, Formia, cioè che sta sempre Santoianni, cioè tutto
1: però
0: lì,
1: stiamo parlando di un altro mare, perché già da Minturno Scari a passare a Gaeta,
0: sì, ma non può tenere 100% riti, cioè dai,
1: no.
0: Oppure il 99, 98, dai.
1: Eccolo qui. Ragazzi, buongiorno, lunedì sono stato a Vico Equense, 4 persone, 70 euro un ombrellone, 4 lettini e 10 euro di parcheggio. E mi ha portato pure la marenna, ha detto.
0: E te l'hanno fatto mangiare?
1: Non lo so.
0: Scandere il lettino minimo.
1: Non lo so.
0: Insalata di patate. Va bene, noi ci fermiamo un attimo. Abbiamo una canzoncina, abbiamo la pubblicità, una canzoncina e siamo qui per l'ultima parte.
1: Che poi
0: è la prima ora di essere non chissà.
1: Non sottovalutare la canzoncina, perché qui parlavamo di apertura mentale e tutto quanto, c'è cioè dito nella piaga. E lo mettiamo.
0: E l'uomo si detamina.

0: Unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sanitario è normale che vai alla spiaggia libera che si impazzente. Mi viene al San Martino mi sparagnai e pigliato sotto i pesacani.
1: Ma io ci ha affittato posto, 200 euro.
2: Ragazzi, di nuovo buongiorno, adesso da Guadiano. Rosani, indimena Fabio e Stilla ci ha fatto venire un male capo.
1: È vero?
2: Come? Solo alla prima ora.
1: È vero? Ci ha venuto pure una pontananzia. Qui sul 7-6 del digitale terrestre, ultima parte della prima ora di Yassa non Kiss. Andiamo avanti fino alle 13, caro Fabio Still. Alle 12 abbiamo anche una sorpresa, abbiamo un collegamento.
3: Oh, bene,
1: però
3: bene.
1: Numerosi i vostri messaggi a 342 00 00 100, vai.
3: Sì, ricordiamo anche l'argomento, tra l'altro,
1: sì,
3: no? Spiaggia per i pezzenti, sì. Quindi quella libera.
1: A Bagoli hanno detto che chi va, un gestore di un lido ha detto che chi va sulla spiaggia libera è un pezzente.
3: Allora, ascoltiamo prima qualcosa?
1: Sì, pronto.
3: Sì, ok, ok.
1: Pronto?
4: Ciao, sono Rosario da Reggio Emilia.
1: Ciao, ehi, ciao bello.
4: No, è più o meno, diciamo, esperienza sulla Riviera Romagnola.
1: Prego.
4: Ovviamente mi sposto sempre là. Comunque il range dei prezzi là sta tra i 25 e i 35, quindi nemmeno voglio dire niente di esagerato.
1: Ma 30-35 è l'ombrellone con le due sdraio oppure solo l'ombrellone?
4: Dai 25 ai 35 ombrellone e due sdraio.
1: Devo
4: dire la verità, Milano Marittima, che poi l'ho pagata più cara, cioè i 35, c'è sta pure una bella distanza da ombrellone e ombrellone, quindi pure molto comodo. Insomma, e devo dire la verità, dove sono andato, ma ci siamo buttato panino, nessuno mi ha detto niente.
1: Sì, sì, ma secondo te chi va sulla spiaggia libera è un pezzente?
4: Ma no, pezzente no, è una scelta. Cioè, voglio dire, capito, tu ti riesci a organizzare, magari cioè, vai una volta, insomma, andare sul lido, un'altra volta magari cerchi una, perché poi non è che puoi spendere 100 euro sempre per Dio male, insomma, perché devi anche, devi pure calcolare poi. Magari io vado solamente con la mia compagna, quindi in due la sfanghiamo ancora. Magari se teniamo pure un pari figli, sai, la spesa poi aumenta di più e quindi
1: non si può fare.
4: Devi pure metterti nei panni e non operare e baffaticare. Non è che puoi spendere 100, 120, 130 euro di umare, insomma, un sabato o una domenica. Io non la metterei sul punto di vista pezzente, sinceramente.
1: Ma chi li si mettesse in mano, culo, figurati. Vabbè, ciao amico mio, ciao.
3: Grazie.
1: Prego,
3: lui ha sottolineato anche un aspetto importante del lido attrezzato. Quando c'è il lido attrezzato c'è anche più spazio tra un ombrellone e l'altro. Questo significa che tu puoi seguire il sole e avere una
1: bronzata. Oh, sole, tu sei che guaglione che passa, ne fa Biossi.
3: Devi seguire il sole per avere una
1: bronzata. Ma tu devi mettere lento per sole e fai radar. Che qui solo, chi si fa? Ma come già fa? Ma su tutto sì. Ma dico, la Rattusan, ma tu ce l'hai o no?
3: Un pochettino,
1: poco,
3: ma dipende
1: poco,
3: dall'orario,
1: poco,
3: quando fa caldo dipende. No, che fai, tutto sudato, fai pure un rattuso.
1: Dai, che no, e poi così, ma come fanno?
3: Sudate il rattuso.
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno.
5: È in diretta?
1: Sì, sì.
3: Sì, sì.
5: Ciao ragazzi,
1: ciao.
5: Io vorrei capire una cosa, no?
1: Sì.
5: Io sono stato in Croazia,
1: sì.
5: Benic, sono stato anche a Dubrovnik.
1: Carissima la Croazia. Capire,
5: perché là ci stanno le spiagge libere, attrezzate con bagno e tutto, e se vuoi prendere il lettino lo prendi, se vuoi l'ombrellone lo prendi. Cioè qua dobbiamo entrare in un lido, dobbiamo pagare la discesa, dobbiamo pagare questo... Cioè perché non potremmo farlo noi come fanno loro?
1: In Croazia, tu hai portato l'esempio della Croazia che è carissima, cioè fanno pagare tutto coso là. Io ho pagato, no, penso, un parcheggio 10 euro all'ora.
5: Solo l'acqua, non ho capito perché solo l'acqua la costava tanto nei supermercati.
1: L'acqua, io fermai la macchina in un parcheggio, me ne accorgetto 10 euro un minuto praticamente, più o meno. Cioè 10 euro all'ora era. Vabbè, grazie amico mio.
3: Allora, senti, leggiamo qualcosa perché sennò poi mi umiliano ancora.
1: Sì.
3: Allora, buondì, qui alle Canarie è quasi tutta spiaggia libera, niente stabilimenti balneari, se vuoi un lettino, ombrellone, ti siedi, aspetti il tizio che arriva e con 7 euro puoi usufruire per tutta la giornata.
1: Alle Canarie.
3: Un abbraccio, alle Canarie
1: 7
3: stiamo
1: euro.
3: Parlando.
1: Alle Canarie.
3: Allora... Ancora, ragazzi, l'anno scorso a Punta Prosciutto, quarta fila, ombrellone, due lettini, 60 euro. Ritorniamo in Italia.
1: Vabbè, sei a Punta Prosciutto, il patanegra, sarà patanegra su Prosciutto. Allora, finiamo la prima ora, caro
3: sì,
1: Fabio,
3: okay.
1: E ci approcciamo alla seconda, vai. Sometimes I

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da Gianluca Miranda. In apertura l'addio a Peppino Di Capri, l'artista napoletano è morto 87 anni dopo un lungo periodo di malattia, lascia i tre figli. Peppino Di Capri è stato uno dei protagonisti assoluti della canzone italiana, grande musicista, è entrato nel cuore e nelle case degli italiani con brani amati da intere generazioni. Era nato sull'isola di Capri il 27 luglio del 1939 con il nome di Giuseppe Faiella. Le sue doti artistiche emersero già quando era poco più che un bambino. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto brani come Champagne, Non è peccato, Saint-Tropez Twist e Roberta. Diverse le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, ha conquistato due vittorie nel 1973 con Un grande amore e Niente più, e nel 1976 con Non lo faccio più. Cambiamo argomento, record di sequestri a giugno nel carcere di Napoli Poggioreale, dove la polizia penitenziaria ha trovato 76 telefoni cellulari tra microtelefoni e smartphone e bloccato 6 droni utilizzati per introdurre materiale illecito e circa 2,5 kg di hashish. Lo rende noto in un comunicato il sindacato con il presidente Giuseppe Moretti e con il segretario regionale Ciro Auricchio. Si tratta, spiegano i due sindacalisti, di un bilancio che conferma l'intensificarsi dei tentativi di elusione dei controlli e la crescente sofisticazione dei metodi adottati dal crimine organizzato. Per l'USP nelle carceri è sempre più impellente la necessità di fronteggiare con più personale e più tecnologia la pressione della criminalità. Gli agenti dimostrano quotidianamente la loro professionalità e dedizione, ma il rafforzamento degli organici e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche sono ormai improcrastinabili. I carabinieri hanno collocato in comunità un minorenne accusato di tentato omicidio plurimo aggravato per aver accoltellato due coetanei. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una tempestiva attività investigativa dei militari di Marano che, allertati, si recavano prontamente sul luogo dei fatti, abitualmente frequentato da molti giovani, raccogliendo testimonianze tra alcuni presenti. I fatti sono avvenuti lo scorso 30 marzo verso le 23:30. I carabinieri intervennero in via Falcone per l'accoltellamento di due minori poco prima nei pressi delle giostre. Due sedicenni vennero accoltellati dall'indagato, uno dei giovani venne colpito con almeno 6 fendenti e trasferito nel pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli, l'altro invece venne colpito 3 volte ed è stato trasferito nel pronto soccorso di Giuliano. L'aggressore riuscì a scappare subito dopo i fatti. La chiusura con lo sport, il calcio. Sta per cominciare la nuova stagione del Napoli, la prossima settimana la conferenza stampa di Allegri al Teatro San Carlo, poi il calciomercato che entra nel vivo, tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol del sabato con Riccardo Catapano. Il mondiale, finisce l'avventura di De Bruyne e Lukaku, eliminati con il loro Belgio dalla Spagna. Per gli spagnoli il gol allo scadere di Merino. Questa sera Norvegia Inghilterra e nella notte Argentina Svizzera per completare il quadro dei quarti di finale. Le due semifinali si giocheranno martedì e mercoledì, la finale domenica prossima a New York. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
1: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Buona giornata da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo, gli amici, Radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone a interessare l'Italia, centro meridionale, sole e caldo sulla campagna sia oggi ma anche domani. Solo in montagna, sull'Appennino, qualche breve temporale di calore, altrove tempo soleggiato, cielo sereno. Le temperature del pomeriggio tra i 30 e i 32 gradi lungo la costa, valori più elevati invece sull'entroterra dove il caldo sarà veramente intenso. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: di successo del momento ce lo porteremo anche per il prossimo inverno. E si apre ufficialmente anche questa seconda parte, seconda ora di Kiss Kiss, Yes I Know Kiss Kiss. Ma non sbattere. Yes I Know Kiss Kiss. Yes I Know. Sì, lo so Kiss Kiss.
1: Yes I Know Kiss Kiss.
0: Allora, Rosario, yes, kiss, kiss. Abbiamo parlato
1: e all'inizio avevamo una sigla che era bellissima, poi ci fanno metterci. Perché? Ricordo la prima sigla, la prima. A cioè, Dino, allora, Nadia non c'è più. È bellissimo, vero? Nadia Nicciù.
0: Allora, comunque abbiamo parlato in maniera prolungata di spiaggia, Pezzenti, la cambiamo, spiaggia libera. Cambiamo argomento. Dai,
1: cambiamo,
0: cosa parliamo?
1: Argomento, parliamo di amicizia. Credi nell'amicizia?
0: Io ho tante amicizie, poi nel
1: tu
0: tempo...
1: Tu hai tante amicizie, quindi non hai amicizie.
0: No, ho amicizie. Sì. Ho amicizie importanti.
1: Che intendi tu per amicizie?
0: Io ho due tipo, nella mia mente ci sono due tipologie di amicizie. C'è l'amicizia conoscenza e c'è l'amico amico amico.
1: Tu c'hai l'amico amico amico.
0: Ce l'ho amico amico.
1: Cioè, amico amico amico che insomma si butterebbe nel fuoco per te.
0: Spero di sì. Al momento ancora non l'ho messo alla prova in quel senso, però sicuramente ha fatto tante cose buone per me.
1: Tu riesci.
0: Io dico di sì. Tu ce l'hai l'amico?
1: No, tu non ce l'hai.
0: L'amica ce l'hai?
1: Io sono un animale. Io seguo la teoria di papà. Papà diceva, guagliù, amici, stanno copputetto. Insomma, diceva babbo.
0: Okay.
1: E alla fine gli devo dare pure ragione. Però, insomma, vi racconto questa storia. Questa è una storia che è successa al nord, è successa nel Pavese. Pavese è una zona d'Italia.
0: Lombardia.
1: Bravo. Okay. Fra un 27enne e un 58enne. Okay. Allora, sono due amici, sono molto amici. Il 27enne sta a spasso, cioè non ha lavoro.
0: È disoccupato.
1: Si raccomanda all'amico, no? Dice, caro amico 58enne, sai, trovami un lavoro, se sai qualcosa, dammi una mano. Il 58enne che fa? A un certo punto lo chiama e dice, caro 27enne, vieni, ti ho trovato un posto di lavoro in un supermercato, cioè in un grande centro commerciale.
0: Che bello,
1: sai, dice, ah, grazie. No,
0: vedi,
1: ma
0: questa è l'amicizia, questa è la vera
1: questa
0: amicizia.
1: È l'amicizia, un amico che, no, vieni che ti faccio già firmare il contratto.
0: Dico, addirittura
1: già il cosa, sì, vieni qua, il 27enne va là, firma questo contratto, esatto, per lavorare, e dopo circa un poco di tempo si trova delle rate a dover per 1700 euro, perché l'amico 58enne
0: aveva fatto firmare una finanziaria
1: per comprarsi il telefono, ragazzi, e naturalmente lui poi il ragazzo ha denunciato la cosa, hanno bloccato il finanziamento, roba varia. Però per parlare dell'amico, ecco, che tu dici amico e poi quindi parliamo di amicizie. Io non ho belle esperienze.
0: Vogliamo capire se loro hanno delle belle esperienze con gli amici.
1: Io ci credevo prima con l'amicizia, infatti ho sempre lavorato in coppia, ho sempre lavorato in gruppo.
0: Quelli sono colleghi, se poi vai
1: ma mica è tanto, per esempio pure in teatro ti diventano fratello, perché tu ci passi più tempo con il collega che con la famiglia. Poi alla fine mi sono reso conto che siamo soli, come insomma lasciamo soli, moriamo soli, mamma mia come sono triste a questo punto qua. Tu ce l'hai amici, animale, bestia, tu ce l'hai gli amici, no?
0: Qualche amico,
1: ma chi dire?
0: Ragazzi, gli amici scarseggiano, quelli veri scarseggiano.
1: È vero, ma tu ce l'hai.
0: Io ce l'ho qualche amico e devo dire, fino a questo momento non mi hanno deluso.
1: Ma sei andato mai sotto per qualche cosa? Tu?
0: Sotto proprio no.
1: Senso, in che senso? No, perché... ci sei andato, tengo problemi.
0: Oggi sto sotto te, praticamente.
1: Ecco, raccontateci voi al 342 00 00 100, oppure sono le linee liberissime 081 546 6867. Tre. Credete nell'amicizia? Raccontateci la vostra esperienza amicale. Pronto?
2: Generale, buongiorno.
1: Aizza, cara cellula, dimmi.
2: Senti, generale, allora, a parte che tra Marco e Fabi scatto Fruscia e Piglio Rivera. Allora.
0: Grazie, sempre. Grazie.
2: Quando riguardi le spiagge libere, non erano fatte di Pezzente oppure avere soldi, ma io avevo andato una spiaggia che era sia libera che attrezzata, comunque se potevi spendere, qualche da parte, e mi trovavo bene comunque. Per quanto riguarda i compagni, ma Rossano, sti compagni, lo sa, piglia a Marco, non fa mai ingroppati.
1: Quello non c'è niente affetto.
0: Però scusa,
1: lui sì,
0: mi hai messo
1: lui
0: allo stesso livello di Marco, anche se io ho accettato l'ingroppo stamattina.
1: Lui ha accettato l'ingroppo.
0: Anche virtuale.
2: Ma tu sarai un poco più amico. Ma devi ancora
1: camminare. Ma tu ce l'hai gli amici, cioè l'amico amico ce l'hai?
2: Diciamo lo sto scoprendo adesso, un amico amico che poi è il mio collaboratore ed è una bravissima persona, un bravo ragazzo, però quando ho dato sempre la mia fiducia alla fine mi è sempre
1: tornata
2: da questo servizio.
1: Vabbè, grazie fratello, ciao ciao, ciao,
2: buona domenica, ciao.
1: Pure a te, vai, ciao, giù, ciao, ciao. 081 546 6873, dicevi?
0: Volevo dire una cosa, che io ho incontrato, ho conosciuto uno psicologo l'anno scorso in spiaggia, tra l'altro l'ho conosciuto, e mi diceva che la migliore amicizia è tra l'uomo e la donna, perché
1: no,
0: tra uomini c'è invidia.
1: La, fra l'uomo e donna,
0: la perché
1: l'amicizia,
0: tu fuori tu, questa è la cosa.
1: Non, da, non
0: che...
1: da parte della donna, per l'amor di Dio. La donna te la dà pure l'amicizia, ma sei tu che ci tieni sempre il pensiero. Solo che la darà l'amicizia.
0: Allora, c'è Marco che ci scrive: i romani dicono un bel detto, amici amici e te se inculano la bici.
1: Te se inculano la bici, e prendo ragione, bravo.
0: Allora, vediamo quanti credono all'amicizia. Ma se era disoccupato. Ah, ok, scusa. Ma se era disoccupato, come la firmava la finanziaria? È vero, però.
1: Non lo so.
0: L'amico.
1: Non lo so. Comunque ha ottenuto.
0: Forse sono quelle finanziarie che non hanno bisogno di sicurezza, ecco, che non ti chiedono più. A volte dicono senza busta paga, senza quella, ha fatto quella, secondo me.
1: Senza uno.
0: A quello che dice lui lo sento.
1: Ti chiedo
0: come?
1: No, non lo sentono loro, non lo sento. Meno male, meno male.
0: Allora,
1: io faccio al sinderfono.
0: Questa è una bella esperienza. Jerry ci scrive proprio la sua esperienza. Io avevo un amico con il quale sono cresciuto. Dopo 40 anni di vera amicizia, mi ha chiesto 500 euro, che è una cifra rispettabile. Glieli ho dati senza esitare. Non l'ho né più visto né sentito. Io ho anche scritto che i soldi non li rivoglio più. Glieli regalo. Oh, sono passati 8 anni, niente.
1: E te la faccia, non ha la faccia, capi, di tornare.
0: Mamma mia, mamma.
1: Se me li regali, visto?
0: Che schifo. Guarda, ti posso dire una cosa? Se tu me li chiedi, a parte i 200 euro di oggi,
1: no,
0: che
1: quelle,
0: ti
1: quelle, devo, cioè, quella è una cosa, quella è fitto.
0: Queste amicizie che mi hai fatto, insomma, bravo, perché questo costerebbe. Però se tu mi chiedessi 500 euro, io a pelle, per la persona che sei, te li darei.
1: Beh, io ripeto il messaggio di lì, insomma,
0: nel senso che li ripaghi.
1: Restituisco, sì.
0: Ah, ok, quindi ci ho visto bene. Allora, ragazzi, buongiorno, Gianni da Ponticello. In bocca al lupo Fabio.
1: Mi farà,
0: in bocca al lupo Fabio, perché tu sei il lupo.
1: Però sto lavorando, sto lavorando.
0: La medaglia o non medaglia?
1: E dove? Che cos'è?
0: Allora, comunque, ragazzi, ma quali amici oggi? Sono tutti conoscenti. Secondo me è colpa della società che ci indirizza sempre più a essere diffidenti verso gli altri.
1: Bravo, proprio questo, sì, bravo. È la società che ci ha portato a questo, sì. L'egoismo, l'individualismo.
0: Allora.
1: Che è questa cosa? Ah, il disco, per esempio, che mi dice. Ok, disco, torniamo, vai.

0: Firma, firma, metti una firma qua.
1: Che bello, che bello. I Green Day con Stray Heart qui.
0: Come dicis, qui sul 7-6 del digitale terrestre, come dice lui. Vai, Steel.
1: Allora,
0: Fabio,
1: allora.
0: Steel.
1: Andiamo avanti. Allora.
0: Ricordiamo che insomma, eccezionalmente gli ho affittato per questa giornata.
1: In via Amichevole.
0: Via Amichevole.
1: Così proprio un amico, 200 euro a 200, nero.
0: 200 euro si è affittato il posto.
1: Però
0: di
1: ti posso
0: canale.
1: Dire, a parte qualche insulto, mi sto divertendo.
0: Stai divertendo.
1: Che
0: lei, quindi, è bello, ti pagano pure.
1: Ragazzi, buongiorno, Cristiano Damiano. Io mi ritengo molto fortunato perché un gruppo di amici e due grandi amicizie, sia maschio che femmina, qui ritorniamo al discorso di prima, che durano da più di 10 anni. Abbiamo grande fiducia e ci ritroviamo per qualsiasi bisogno o necessità, dalle cose più semplici a quelle più importanti. Quindi, che poi bisogna capire cose
0: ma
1: importanti.
0: Ma sono fidanzati questi altri due amici? Cioè, hanno compagne, compagni?
1: Chi lo sa?
0: Faccio sapere, sono scavoli.
1: Allora, i soldi offerti che ci fanno scoprire dei finti amici sono i soldi meglio spesi in assoluto. Ah, lui parla dell'investimento. Cioè, se io ti presto 500 euro, li ho investiti, perché se me li ridai io capisco che sei un amico. Se non me li ridai, li ho persi, ma va bene così.
0: Diciamo
1: perché
0: che non si può fare prestiti.
1: Come
0: diciamo
1: si dice a Napoli, ma sono scansato, non fu.
0: Fusso, okay. Bravo. Qui come sa parlare napolitano purizzo. Pronto?
2: Buongiorno amici miei, Alfonso D'Anzio.
0: Oui, ciao Alfonso.
2: Buongiorno, state trattando due argomenti molto molto caldi come la temperatura che respiriamo.
0: Sì.
2: Mi collego subito alla prima. Io in questo momento sono al mare, visto che abito ad Anzio. Io vado al mare a costo zero. Spiaggia libera, ombrellone e classica borsa
0: frigo
2: con tutte le cose da mangiare all'interno. L'ombrellone e il dito costa 40 euro, non mi sembra il caso.
0: Anche
2: no. Avendo 3 figli, sono pigliato di fame, capisci che.
0: Non c'è pigliato di fame, perché è meglio che te mangi questi 40 euro che ci dai a chilo, no?
2: Esattamente, perché io mezz'ora me ne vado a casa, mangio e sto bello, sereno e tranquillo.
0: Bello, sereno, ti fai pure la controllo.
2: Oh, Stefano, tu qua non vuoi capire, ma tu si viene qua Stefano, fai lo scatto.
0: Non sono Stefano, sono un furto di identità.
2: Mi sono connesso da poco, ma dove sto? O Pesacane?
0: Il Pesacane si è andato a fare un piccolo weekend, giustamente si è sposato, non ha fatto niente.
2: Ma se un Ispo l'aveva fatto proprio sotto capale.
0: Dai, chi ci ha dato pure 1.000 euro, ragazzi, un Ispo.
2: Vabbè,
0: e poi l'amicizia, lei ha gli amici tu?
2: Io ce li ho, ma vi posso raccontare un'esperienza personale dove io per 16 anni ho condiviso un'attività commerciale col mio più caro amico che dalla sera a mattino ha deciso di andarsene. Chi se ne aiuta a Milano, da Roma, qua da Anzio, non l'ho più sentito. Abbiamo condiviso di tutto e di più.
1: Ma ti ha lasciato debiti, scusami, per capire?
2: No, debiti no.
1: Ah, okay,
2: siamo in pace fiscalmente. Ma non ho capito la mossa, vi giuro. Se
0: ma si è sposato, sta convivendo?
2: Se vi racconto la storia, non ci credete. Era fidanzato è stato fidanzato 25 anni, si è sposato. Dopo 10 mesi si è separato. Chi te se ne aiuto? Non sacci niente. Infatti le persone mi trovano e mi fermano qui per strada e mi dicono
0: ecco risolto l'enigma, cioè quello ha voluto proprio cambiare vita.
2: Già la vita, ho già cambiato vita, ma questi che cosa hai risolto? Hai lasciato solo.
0: Ha buttato pure a te a Indica, cambiando vita, cambiando città, non ha voluto sapere niente più del vecchio.
2: Ma io fortunatamente mi sono salvato perché sto benissimo, anzi. Però le mosse che non ti aspetti sono proprio queste. Dopo 16 anni dici, ma qual è il motivo?
0: Chi lo sa, amico mio. Ciao fratello, buon bagno.
2: E buona vacanza.
0: Pure a te.
1: Un abbraccio. Vai. Allora, leggiamo quello di Vincenzo. Buongiorno ragazzi, io da poco ho interrotto un'amicizia di 27 anni. Il mio migliore amico, durante una crisi pesante di coppia per problemi di psiche di mia moglie, ha provato ad approfittare della mia fiducia e della debolezza di mia moglie. Vabbè, questi sono proprio i cosiddetti fatiende. No, perché poi quando approfitti della benevolenza
0: te l'ho detto che tu se mai dai amicizia, la moglie dava amicizia e quello si è preso il dito con tutta la mano, diciamo.
1: Allora c'è qualcuno che scrive: ciao Fabio, non sono insulti verso di te, tranquillo, sono gesti di affetto che rivolgiamo spesso sia a Marco che a Rosario.
0: Sì.
1: Tu ora fai parte della famiglia.
0: Sì, ormai si tratta di la comitiva delle mappine, quello di una mappina. Sei un mapping man, sei pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Giovanni.
0: Ciao, bello.
3: Rosario, saluto alla new entry.
1: Eccolo. Grazie, là. Grazie.
3: Niente, Rosario, volevo dirti che praticamente i tuoi seguaci si stanno moltiplicando e la tua famosa frase Putin Min lo sta diventando internazionale. Perché ti dico questo? Perché io seguo una nota giornalista anticamurra campana che viene sottoscotta, però lei racconta proprio la camurra, quella di strada dell'Agra Vessano, napoletano, molto molto
0: a tosto
3: bella,
0: proprio, Marinella, sì,
3: da Natale.
0: Sì.
3: E lei fa le dirette ogni tanto, e qualche giorno fa, ma veramente proprio 2 giorni fa, facevo una diretta Facebook dove raccontava gli ultimi arresti che hanno fatto nell'Agro Aversano.
0: Sì.
3: E lei praticamente nel parlare disse proprio, io a volte mi sto sempre più convincente che ormai non ci vogliono più i carabinieri, ma ci vogliono, dobbiamo dare le coordinate a Putin e tutte quanti sotto Putin Miller, Putin
0: si fa a scuola, fratello, si fa a scuola. Putin Middle.
3: Si fa a scuola, si fa a scuola. Ragazzi, un gran saluto. Un abbraccio anche a Pisacane che giustamente.
0: È lunedì sta qua. Lunedì sta qua. Ciao fratello, ciao ciao.
1: Senti,
0: ciao.
1: Vai. E poi partiamo per i nuovi arrivati. Putin Middle significa Middle.
0: No, nel senso cioè, che c'è tipo da mia fine comune, capito?
1: Ah, ok. Middle cioè,
0: signore, vuttici un asteroide, oppure così Middle. Capì? Tramba, vota a come si dice, a portaerie.
1: Ma la gente vede che
0: ridi. Tu ne hai parlato, prego.
1: Allora, voglio salutare Ferdinando da Casalnuovo, che sì, è un mio ex studente.
0: Ah.
1: Perché ho fatto, e quindi lo saluto con grande affetto, fai complimenti a te. Andiamo avanti. Ragazzi, buongiorno, posso confermare ciò che ha detto Rosario. Tra uomo e donna non può esserci solo amicizia. Se si è single, perché prima o poi succede sempre qualcosa.
0: Non da parte delle donne, perché le donne sono aperte di cuore, cioè danno amicizia a un maschio. E siamo noi maschi che siamo turbati mentalmente, cioè non siamo normali. Ecco. Allora, Mario Merola, no, questo è un pezzo di Sal da Vinci.
1: È la nuova di Sal da Vinci dal titolo Poesia.
4: Che bello.

0: Ha mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Non è estate senza...
3: mare, tranquillità.
2: Le cene all'aperto.
3: Le angurie freschissime.
2: E le infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole!
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli con il mitico Rosario Verde.
1: Bravo,
0: con un
1: grazie per il mitico, grazie.
0: Mi piace, Mappin.
1: Buongiorno a tutti. Va bene, va bene. Una mail, che chissà c'è il mitico, ma
0: è il fuoricampo.
1: Allora stiamo parlando di amicizia, sì. E ci è arrivato questo messaggio, sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno. Io sono Giovanni. Ciao. In merito all'amicizia, io ci credo, è giusto crederci,
0: sì.
2: Ed è giusto crederci nei modi diversi di quando tu sei ragazzo, poi si matura e il rapporto matura con te. Io avevo tanti amici, poi nel momento mio di grosso, che avevo bisogno per un motivo di salute serio di mio figlio, io per 15 giorni ho avuto la casa piena, poi sono scomparsi tutti tranne due, che sono anche i miei due testimoni di nozze.
0: Ah.
2: Per cui è la vita poi che seleziona per te chi ci sta e chi poi non ci sta, chi è veramente amico tuo e chi non è veramente amico tuo, ma deve, secondo me deve essere così. Quindi l'amicizia c'è, quella vera, quelle amicizie dove non devi neanche telefonarti tutti i giorni, alzi il telefono, dall'altra parte ti rispondo, dimmi quello che ti serve, sì, e anche da parte mia. Quindi io mi auguro a tante persone di vivere queste cose con la consapevolezza che le amicizie vere effettivamente le conti sulla dita di una sola, sul dita di una sola mano. Un abbraccio a voi.
0: Un abbraccio
1: a te, stavi dicendo.
0: Devo dire che però questa filosofia che ha citato il nostro amico molte volte viene interpretata anche male, perché dicono l'amico si vede nel momento del bisogno. Quelli che pensano a
1: infatti,
0: male
1: le donne
0: chiamano solo quando hanno bisogno.
1: E secondo te perché le donne si accompagnano in bagno?
0: In che senso?
1: Ah, le donne è facile, che andano a fare i bisogni loro, si portano sempre
0: quello
1: due,
0: sì,
1: no? Una in piedi
0: sì,
1: e guarda l'altra che fa la cosa.
0: Mantiene la porta.
1: Noi maschi non lo facciamo.
0: Non lo facciamo. Ragazzi, sono i miei amici sono entrambi sposati con i figli. Tra l'altro l'amicizia femminile è anche di lunga distanza, visto che abita a Reggio Emilia. Rosario, non ci sono altri interessi che un sincero affetto cristiano.
1: Hai ragione, è raro. Io avevo un'amica di mia moglie che è molto bella, una donna molto bella, e aveva questo amico che erano proprio amici, cioè io non ci potevo credere, però erano amici,
0: era
1: molto raro, molto raro,
0: molto raro, però capita,
1: capita, ma è raro, rarissimo,
0: sono eccezioni,
1: almeno a me non potreste mai capitare,
0: okay.
1: Cioè, almeno con questa amica di mia moglie che approfitto per salutarla, bella, pronto, buongiorno, ciao, sì sì, sei in diretta, vai.
3: Chiedo scusa, sto parlando con Rosario.
1: Stai parlando con Rosario? Abbassa la radio o la televisione, quello che c'hai, se no innesca. Dai.
3: Ok, chiedo scusa Rosario.
1: Dimmi cosa, sì, va benissimo.
3: Io credo che l'amicizia esista, ma non deve essere troppo approfittare, perché io ho avuto un'amicizia con un amico, un caro amico di famiglia, nonostante tutto. Ma alla fine questa amicizia è durata molto tempo, ma alla fine lui è stato geloso e mi ha rubato i soldi. Allora non è un amicizia,
1: no,
3: per me.
1: Dai, se ti ha rubato,
0: scusa, ti ha rubato i soldi in che senso? Fisicamente
3: approfittato della mia, diciamo, della mia perdita degli occhi.
1: Aia.
0: Ah.
3: Allora mio padre mi ha lasciato dei soldi, l'identità, e lui mi ha approfittato, che erano come due fratelli.
1: Questo è ancora più sporco, perché cioè, se tu hai un problema e quello ha approfittato del tuo problema per rubarti, proprio ancora peggio, ancora peggio.
3: Allora appunto questo qua, io credo l'amicizia può durare poco, ma non tanto.
1: Quindi sei anche tu pessimista sulla cosa. Grazie amico mio. 0815466873, vai.
0: Io con la mia migliore amica da anni ci sono andato a letto più volte quando eravamo single. Oggi è la mia migliore amica di mia moglie.
1: E questa
0: e
1: è la tromba
0: sa.
1: Amica. Questa è la tromba amica.
0: È la stessa cosa con l'amica di tua moglie.
1: E non è un'amica.
0: Quella bella che hai
1: no,
0: detto.
1: Là ci c'è.
0: Più belle no,
1: Non penso. Non lo so, la tromba amica è amica,
0: è amica, fa parte della cerchia.
1: Io e lui siamo sposati, non ormai.
0: Sì, io ora fidanzato.
1: Fidanzato
0: che è diverso.
1: Però non pensi che abbiamo buttato in una tromba amica, il
0: no,
1: spezzi
0: no, assolutamente.
1: Come si chiama la tua bella? Come si chiama?
0: Nunzia.
1: Salutiamo Nunzia.
0: Salutiamola.
1: Allora ti metto, tu sorrendi, lei dammi. Pronto?
4: Ciao, sono io, Antonio.
1: Ciao Antonio, sei in diretta, vai.
0: Buongiorno.
4: Ciao, grazie. Saluti a voi, saluti a Rosario, abbraccio affettuoso.
1: Grazie, amico mio.
4: Due argomenti.
1: Vai.
4: Il mio amico della seconda elementare mi vedo ancora adesso. Io ho 72 anni.
1: E vai.
4: Abbiamo comprato casa grazie a una solidarietà degli amici. Ognuno ha messo una cusarella e ci ha mercattato la casa e poi abbiamo restituito. Dire che nel mio stato di famiglia, tre persone, cioè sta un elenco che non finisce più. Dai tempi dell'Augusto Righi, 1969-70, tutti quelli che ho conosciuto li frequento ancora e ci volevo non solo sa che bene, ma se possiamo aiutarci uno con l'altro, eccetera.
1: E questi sono fratelli, non sono manca amici.
4: È una grande fortuna perché dici sempre, ma chi cazzo avete conosciuto voi? E allora sono stato fortunato.
1: No, ma tu hai ragione, perché tu mi stai parlando di amicizie anni 70. Oggi nel 2026, non lo so.
4: La seconda elementare l'ha fatta a 70, quindi figurati, ma sono su 65 anni che conosco Angelo Torre, il mio medico, il mio amico di banco. La macchina che tengo me l'ha regalata lui in un momento molto particolare, e tanto cassa nei chiavi, cioè io ho avuto sempre solidarietà, ma non sono dimostrazioni, l'amicizia non si può definire, quando c'è si sente, altrimenti non è che, ma l'amicizia è pure poco.
1: Però penso che come corrono i tempi oggi, sai, ci stanno anni.
4: Non lo so, io sono fortunato, lo sai, sono bicchierillo, quindi la mia epoca è quella degli anni 60-70, non lo so, c'erano altri rapporti, altre cose, c'era altra.
1: Un'altra mentalità, era un'altra mentalità.
4: E poi solo una cosa, volevo aggiungere a proposito del discorso della spiaggia libera, proprio veloce, io sono per la libertà, quindi viva la spiaggia libera. Tutto ciò che è privato io sono contro, quindi che già fa una volta c'è le radio libere,
1: tu sei proprio anni 70, tu sei proprio 68. Un abbraccio, ciao fratello.
0: Ciao,
1: vai,
0: caro. Io però volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto l'amico: il chi avrà macchina pigliatella. Io ti dico che la macchina è come la donna, non si presta. Non sono d'accordo, anche se è vecchia guardia, ma non sono d'accordo.
1: Vai veloce, facciamo.
0: Sì, Rosario, quando ero ragazzo si diceva chi trova un amico trova un tesoro. Adesso crescendo ho capito che chi trova un tesoro oro trova tanti amici. Un bacione da Nello.
1: Bravo, sì, perché c'ho un esordo, vai. Vai veloce, facciamo.
0: Sì, Rosario, quando ero ragazzo si diceva chi trova un amico trova un tesoro. Adesso crescendo ho capito che chi trova un tesoro oro trova tanti amici. Un bacione da Nello.
1: Bravo, sì, perché c'ho un esordo, vai.

0: Ma dimmi, dimmi tu, tu muovi in una realtà, no? Anufonico che cucina meglio visto. Non, andà, andà, non fa come fa pensare.
1: Come fa a parlare male delle persone?
0: Vabbè, in prima.
1: Però, però davvero non l'ho mai visto.
0: Vabbè, ma via. Dai.
1: Allora, ritorniamo al discorso dell'amicizia. C'è sia Ivan, ma anche Gennaro che scrivono: Rosario, sei un po' antico.
0: Sì.
1: Amici, ma perché il sesso esclude l'amicizia? Cioè, come per dire, se vai con una donna ci puoi essere anche amico. Allora, ed è vero.
0: Ti voglio dire, la mia migliore amica, ti ho detto che non ho amici, la mia migliore amica è mia moglie, no? Perché abbiamo degli interessi convergenti, no?
1: Ok, ok.
0: Posso definirla la mia migliore amica, ma c'è del sesso, c'era. C'era. Quindi ci sta.
1: Ma tu ti apri così in diretta proprio.
0: Devi aprirti.
1: Ma quanto sei vero? Tu sei mitico veramente. Ragazzi, facciamo un applauso a Rosario Verde.
0: La radio è qui. La radio è qui. No, volevo dire, ti apri, cioè, quando c'è del sesso pensi che c'è qualcosa in più dell'amicizia.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Che c'è dell'intimità.
1: Assolutamente.
0: Non lo so, penso che un po' più dell'amicizia, anzi hai ragione tu. Sì,
1: potrebbe forse essere il discorso con la filosofia del fatto che ci fai sesso e poi dopo non fai più sesso con lei ma ci diventi amico.
0: Che poi non ci credo al fatto che sì, solo sesso e amicizia, poi se ti vede con un'altra lei non è geloso, lui non è geloso, io non lo so.
1: Che poi un'altra domanda me la faccio: se fai sesso una volta e poi non lo fai più è perché non le sei piaciuto alla fine?
0: No,
1: perché
0: ci sono
1: continua.
0: Devo dirti la verità, ci sono persone che veramente quando sono single si vedono, stanno assieme, roba varia, poi ognuno sai si fa la sua storia e altro. Sì, ci stanno anche gli scambisti e altro, però non lo so. Penso che però fra due amici che c'è del sesso c'è di più dell'amicizia, penso.
1: Allora, prima Andrea, voglio leggere Andrea. Gli amici a prescindere servono sempre, puoi perderli di vista e non vederli tutti i giorni, ma l'importante è ritrovarseli sempre nel momento in cui ne hai bisogno per qualsiasi cosa accada. Basta guardarsi negli occhi per capirsi. Io ho attraversato una tempesta, preciserei... una fase molto difficile della mia vita, fortunatamente l'ho risolta per il momento in un mese e mezzo. Se non avevo famiglia, qualche cugino e mia moglie, non so come avrei affrontato. Andrea, un grande in bocca al lupo.
0: Un grande in bocca al lupo. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno, Nello dal Principato.
0: Qui Nello, ciao bello.
2: Quindi ragazzi, nella vita purtroppo ci stanno i buoni e i cattivi. Come amicizia non ho mai... ho sempre avuto un sacco di amici, ma amici veri, veri veramente. Passando gli anni stiamo
0: circa la Bascioriuna.
2: Bravo, Rosario è unico lì là, Rosario è amica Roriuna, amico di un quartiere.
0: Sì, ma amici quartiere.
1: Ah, dello stesso quartiere,
2: sì, sì.
1: Bene.
2: Sì,
0: quindi, belli
2: non rebote, ci stanno purtroppo i cattivi personaggi che possono essere amici.
0: Ne hai mai avuto una brutta esperienza con un amico?
2: No, da quanti anni, anche 50 anni non è mai capitato, in Gaziana è sempre
0: ottimo.
2: State rispettate, persone serie, ci sto buoni o malamente, però malamente.
0: Compagnami, fammi un bonifica, vai.
1: Senti, ma a parte questo, tu cosa pensi dell'amicizia tra un uomo e una donna? Può esistere, ti è capitato?
2: Sì, mi è capitato, però dopo un po' con quell'amicizia dall'uomo verso la donna cerca di cambiare, perché stiamo sempre trovando con cada cosa.
1: Vedi?

0: maschio, il maschio che
1: ma
0: cosina.
1: Voi perché siete del quartiere, la Rattusamma là secondo me è
0: già secco, cazzo, ogni anno si mi c'è un Rattus poco poco, ma non è ciao fra che ride, tu credi, ciao amico mio, vai, ultimo che ci dobbiamo fermare.
1: Allora, l'unico caso in cui può esserci amicizia è quando la donna non è bella, questo è curioso. L'uomo, come dice Rosario, quando entra in un rapporto con la donna, soprattutto se è bella, fa altri pensieri.
0: Tu posso dire pure che è brutto, ce lo faccio. Sa che la cosa è pure carina.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il suo ultimo singolo qui su Kiss Kiss Napoli.
1: Dicete voi l'amicizia, l'amicizia. Ma quello è venuto. Quello è venuto. No, adesso faccio l'ultimo sgancio, me ne vado. Sai cos'è? È un'ospitata. Non è un'ospitata. Già non dovevo venire, poi sono venuto.
0: Perché?
1: Se ne vuoi. Se non vuoi fare la terza ora, che è importantissima.
0: La terza ora è solo il sabato.
1: È l'ora del complotto. E tu te ne vai sull'ora del complotto. Va bene.
0: Allora, ti leggo un messaggio molto interessante. Prego. Che non mi aspettavo. La realtà è che dagli anni 60 a oggi i cittadini hanno assistito ad una progressiva perdita di valori sociali, causata dall'interferenza soffocante delle politiche regionali e di governo nella vita dei cittadini, condizionando le persone con le funzioni pubbliche, burocratiche, anziché privatistiche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è cambiata la società, per questo le amicizie vere non esistono più.
1: Siamo diventati più egoisti, più individualisti, pensiamo più ai fatti nostri, ma proprio all'interno delle famiglie. L'ho letto ieri la notizia dei testamenti, no? Ci sono un sacco di testamenti che vanno ad animali o a cugini di settimo e ottavo grado, perché praticamente le famiglie non sono più unite. Cioè non ci sta proprio più la famiglia.
0: Ma
1: cioè,
0: fino a lì va bene, ma quando lo fai poi a Berlusconi, insomma, quando c'era, ti ricordi?
1: Vabbè,
0: che lasciavano
1: in beni, però.
0: Insomma.
1: Non ci stanno proprio neanche più i parenti.
0: Allora, mamma mia, ragazzi. Ciao, il mio migliore amico, anzi mio fratello, l'ho conosciuto il primo giorno delle superiori. Oggi abbiamo 36 anni, nonostante la vita ci abbia portato su due strade diverse, non abbiamo mai smesso di esserci l'uno per l'altro. Cioè, esiste l'amicizia. C'è.
1: Santa sempre alla prova del nove, caro fratello. Poveri, proprio io e Kill siamo amici, no? Abbiamo fatto yoga, sì.
0: Poi c'è un altro amico. C'è un altro amico che ha detto: lasciamo stare l'amicizia. Oggi pomodorini all'insalata con tonno e fior di latte. Per coca in vino, preferibilmente rosso e ghiacciato. Antonio,
1: buono, buono. Però vieni con su camera. Chi hai scritto il suo cacisa? Non so. Piglio la flava.
0: Come si chiama?
1: Non so.
0: Ah, ecco qua, sì. Cosa stai acceso?
1: Su cosa?
0: No, sul fatto della donna che hai detto, anche se è brutta va bene lo stesso.
1: Va bene, sì. Il pensiero ce lo fai sempre, il pensiero ce lo fai sempre.
0: Allora, ciao ragazzi, è una grandissima amica. Siamo stati amanti per 10 anni e poi diventati grandi amici. Ma si può essere amanti?
1: Ci sta. Loro passano. Vabbè, pure le coppie che si lasciano.
0: Amanti significa che lui ha una moglie. Ha tenuto quest'amante per 10 anni, adesso è amica. E la moglie sa di questa amica, ma forse non sa.
1: Che cazzo, frate, ma tu.
0: No,
1: sì, geloso. Hai fatto l'occhio e l'angelo, caro fratello.
0: Amante 10 anni, bella situazione.
1: Già per tenere amante per 10 anni.
0: Chi abbiamo?
1: C'ho dei soldi per mandare l'ama. Pronto?
2: Lo sa, buongiorno.
1: Qui, nonno, ciao.
2: Lo sa,
1: uaglione è trasuto
2: buon ambassiere.
1: È trasuto ambassiere?
0: Ma per l'ingroppo?
2: Sì, radiofonicamente.
0: Ah, sì. grazie.
1: Vabbè, fa questo dall'età di 17 anni.
2: Allora, morale della favola.
1: Sì.
2: Il ragazzo, radiofonicamente, sembra il fratello minore di Marco. Sto parlando seriamente.
0: Ma sono più grande di Marco.
2: C'ha radiofonia comunque.
1: Sì.
2: E grazie. Fa piacere.
0: Grazie.
1: Ma se non vuoi, mo abbandono l'ultimo.
2: Attaccalo.
1: Ma tu attacca, ma io non sono voi.
0: Allora.
1: Ciao, nonno.
2: Ciao, grazie, buona domenica.
1: Ciao fratello.
0: Un abbraccio a lei, grazie. È proprio nonno lui?
1: Nonno da Maddaluni.
0: Ah, nonno da Maddaluni. Gli amici si contano sulle dita di una mano, il resto è tutto convenienza. Carlo,
1: sì,
0: grazie.
1: Carlo. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Sergio.
3: Ciao. Allora raga, io su due cose volevo intervenire in realtà riguardo l'amicizia. La prima è che effettivamente è una questione proprio sociale, perché purtroppo oggi ma veramente non si ha tempo di pensare e di fare niente, figurati se viene tempo di pensare agli amici, cioè nel senso brutto lo dico come cosa, perché la vita purtroppo non è come poteva essere un pochino più tranquilla prima, quando lavoravi, hai finito di lavorare, c'hai tempo per pensare ai figli, la famiglia, non si ha tempo di pensare nemmeno nemmeno a se stessi, quindi figurati agli amici, questo era il senso.
0: Ma questo però non ti giustifica non avere rispetto per gli amici, questo sicuramente no.
3: Ma il problema, sai che sì, è più facile avere amici, mantenere un'amicizia con una persona che non vedi di frequente, perché certo, purtroppo l'incattivimento che c'è vivendo, perché ti trovi sempre in situazioni negative, e quando fai qualcosa di buono ti senti quello fesso, unico al mondo che sta facendo una cosa di buono, e quindi tendi poi a non farlo. Parlo così molto in generale, non ovviamente, però
0: certo,
3: la
0: certo,
3: in un modo. E io cerco di, personalmente in generale, pure con uno che non conosco, di comportarmi bene, però l'amicizia va oltre al fatto di comportarsi bene, e diciamo che va proprio oltre quando poi dopo vieni derubato da un amico, perché ho sentito pure prima quello che è capitato all'amico che ha telefonato, che è bruttissima.
1: Capita.
3: Mi è capitata qualcosa di simile pure a me, però vabbè, voglio dire, poi le superi le cose, non fai niente. Io sono quello che ha mandato il messaggio che i soldi buttati tra virgolette per perdere gli amici, se sono di ben spesi, perché vuol dire che non erano amici, era questo il riferimento mio.
1: Ah sì, capisci chi arrivi avanti, sì. Vabbè, grazie, sì, grazie amico mio.
3: Sola, ma cosa fare?
1: Dimmi.
3: Con la questione dell'amicizia uomo-donna, io non sono d'accordo con te, perché altrimenti non potrebbe esistere nemmeno l'amicizia uomo-uomo, perché se amicizia c'ha uno scopo, se è un'altra cosa è un altro tipo di scopo.
1: Io ripeto, perché alcuni di noi, non tutti, ma sembrano poco malati. Vabbè, vabbè, ciao amico mio, ciao. Allora, signore e signori, finisce anche questa seconda ora, ci approcciamo alla terza. Salutiamo il nostro Fabio Stil, grazie di essere stato.
0: Ringrazio te, ringrazio gli ascoltatori che mi hanno fatto i complimenti, più quelli che mi hanno fatto gli insulti. Ti ringrazio,
1: mi sono divertito. Come si sa?
0: Ma per i 200 euro come ci organizziamo?
1: Vediamo
0: settimana prossima.
1: Vediamo settimana prossima.
0: Appagherò. Grazie a te Rosario per avermi invitato.
1: Grazie Fabio Stil, seguitelo sui suoi social, insomma, c'hai i tuoi social,
0: cioè i miei social Fabio Stil, altro. Scrivetelo bene Stil.
1: Se vi piace la musica dance, seguite anche Radio Ibiza.
0: Ok, grazie a voi, grazie a voi.
1: Ciao.

0: terza ora di Yes and Donkey's Kiss va via Fabio Still, mi entra in campo lui, il nostro Lucio Pengue.
1: Caro Rosario, ogni tanto ci sono delle mie incursioni in questa trasmissione.
0: Ogni tanto, perché diciamo ormai fa parte del programma, il nostro redattore occulto, come si può dire, lui è il nostro Pio Russo, che lavora a questo programma. Allora, perché c'è qui il nostro Lucio Pengo? Perché c'è un'intervista che facciamo oggi, intervistiamo Flavio Pagano. Chi è Flavio Pagano?
1: È un grande autore, scrittore, editore, un vulcano.
0: E parlo con noi. Comunque siamo democratici.
1: Grande Flavio, come stai? E dove sei di bello?
2: Io sono nel mio buon ritiro nella Valle Telesina, felicissimo di vederti, Lucio, e di vedere il mitico Sasa Mensah.
0: Vedi, anche gli intellettuali conoscono Sasa Mensah.
1: È incredibile.
2: Soprattutto, direi.
1: Allora, perché Flavio poi lo sto seguendo anche sui social e va, come dire, ritirando premi un po' in tutta Italia. Però il grande merito di Flavio, per cui lo abbiamo disturbato anche di sabato mattina, è che ha coniato un termine che anche la Treccani ha riconosciuto, e quindi è davvero un nostro privilegio e anche un orgoglio di Napoli. E soprattutto...
0: Scusa, prima di lasciarti la parola, no, per dire ai nostri radioascoltatori a cosa servono gli intellettuali, no? Che gli intellettuali sono quelli che poi formano il linguaggio, formano il nostro modo di parlare, il nostro modo di scrivere, no? I primi sono stati quelli là del 200, 300.
1: Eh sì, anche perché nelle leggi italiane, lo abbiamo imparato anche nel periodo del Covid, purtroppo per noi, esiste questa parola caregiver, che sarebbe colui che si prende cura delle persone che ne hanno bisogno, più o meno. Il mio inglese è un po'...
2: Ma il popolo delle persone che assistono, che in Italia è formato da oltre 5 milioni di persone, è quasi il 10% della popolazione, tra l'altro il 70-80% sono donne. Noi con le donne abbiamo l'ennesimo debito incolmabile. Questa parola inglese stava stretta a queste persone. Io 8 anni fa coniai un termine nuovo mentre ero io stesso un curacari. La parola è curacari. E questa è la parola di cui diceva, sì, che sostituisce caregiver, che, se mi permettete, va oltre una parola molto più semplice. Eccola qua. Questa, se scorrete fino a giù tutta l'immagine, c'è una cosa che forse si intravede, parola d'autore creata dallo scrittore Flavio Pagano. E penso il massimo riconoscimento che una persona che fa il mio mestiere possa sperare di avere.
0: Sembra quasi giapponese.
2: È quello che ha detto Gabriele Boiano, grande firma del Corriere della Sera, che ha detto una parola che ha un suono un po' carioca, un po' giapponese, ma questo è tutto a vantaggio, perché sapete, il caregiver è anche il nipotino con il nonno, è la persona completamente analfabeta, e tutti possono essere un curacari. Che la parola abbia una sua musica, una sua dolcezza, una sua gentilezza è importantissimo. Questo è un grande popolo dell'amore, quello dei curacari.
0: Come è nata questa parola?
2: Popolo delle persone, aspetta, è nata accanto a mia madre, perché io ho fatto il curacari. È nata una decina d'anni fa, poi sapete c'è un percorso lunghissimo al quale approdano, che completano solo pochissime immagini, pochissime parole della nuove, perché ce ne sono tante che tentano, però pochissime fanno tutto il percorso. È un po' quando una persona viene segnalata, no, per essere fatto beato, inizia questo processo canonico e la parola subisce una selezione durissima. Questa qui è stata riconosciuta come una parola che ha una grande importanza per queste persone che dicevo. E come è nata accanto a mia madre, quando io dicevo, ma io che cosa potrei dire? Se dicessi a mia madre caregiver non capirebbe, no? Allora sono entrato un po', ho cercato di entrare nel cuore, nella mente di tutti quelli che si trovano in questa situazione e che vogliono anche, sai, la parola, la lingua, il linguaggio ci scorre dentro, è come il sangue. Avere una parola nella propria madrelingua, non a caso si chiama così, è importantissimo per esprimere una cosa importante. Pensate se noi in italiano non potessimo dire ti amo. dovessimo dire love you, sì, un po'.
0: In napoletano non si dice ti amo, in napoletano non c'è questa parola.
2: È come in spagnolo, perché noi siamo spagnolizzati, dice te voglio, praticamente voglio bene, ma te come chiedo. In spagnolo, che te si dice anche te amo in spagnolo, ma diciamo la formula vera è quella, il te quiero. Comunque io ero accanto a mia madre e mi domandai come potrei dire, la cosa fu semplicissima perché sto curando la persona più cara e mi venne in mente questo curacani. Tra l'altro io sono un grande appassionato di musica e ho anche scritto, io ho fatto una serie di cortometraggi, uno con la Ricciarelli, tra l'altro vincitore del premio Art Day, permettetemi questa piccola nota di orgoglio, e scrivo anche le musiche di questi cortometraggi. Dunque
1: è molto musicale.
0: In fondo scrivere anche un libro pure segue la musica, se vogliamo. E infatti visto che posso approfittare che sta qua, perché io sono ignorante, devo dire la verità, so che tu
2: anche io posso dirti una cosa, io sono stato iscritto, anzi guarda, faccio pubblicamente, mi libero di questo, perché io sono stato iscritto a 6 facoltà universitarie diverse in 3 città diverse. Mio padre tentò l'impossibile per farmi lavorare, ma io non feci manco un esame, pur innamorandomi di tutto quello che studiavo, perché io seguivo il cuore, andavo dietro alle cose di cui mi fiammavo, ma poi istituzionalizzare non era il mio forte. Anche con la musica, io sono un autodidatta, però sono il violoncello, il pianoforte, è una vocazione. Anzi, a qualcuno che ci ascolta, che sente questo spirito autodidattico, di non preoccuparsi dell'aspetto istituzionale della conoscenza, che è quello più scadente, e di seguire il proprio talento in libertà e con convinzione.
0: Ecco, questo volevo dire, sei napoletano. Allora, tu hai scritto...
2: Assolutamente, ma guarda che solo a Napoli poteva nascere.
0: Infatti, un attimo, perché sta scadendo un attimo, puoi restare con noi un altro passaggino? Mettiamo una canzone e certo. Torniamo e parliamo proprio perché certo. Lui ha scritto un libro su Napoli, no?
1: No, i suoi pensieri su Napoli sono molto molto forti, particolari, però Flavio ce l'ha una... Flavio, parlavo della tua macchia perché grazie a Flavio io ho scritto il mio primo libro.
0: Ah, questo noi parliamo. Mette una canzoncina e torniamo, Mette una canzoncina e torniamo e finiamo il discorso, vai.

0: aiutato dal mio buon Lucio Pengo, e stiamo parlando con lo scrittore Flavio Pagano che è in collegamento con noi. Il nostro scrittore Flavio Pagano ha una certa idea di Napoli, dei napoletani. Qual è?
1: Anche se Flavio è napoletano proprio del cuore del Napoli. È vero, Flavio?
2: Io sono napoletano, la mia famiglia è attestata come napoletana da 5 secoli, quindi io sono assolutamente un napoletano doc.
0: Sì.
2: E non vorrei che ci sentisse il direttore in questa fase.
0: Pure lui è napoletano.
2: lo so, ma io sono molto amico di Walter. Però diciamo, abbiamo avuto qualche discussione anche in occasione della presentazione del libro, molto bello tra l'altro, di Lucio. No, io ho una visione di Napoli particolare, ma condivisa credo da moltissimi napoletani, anche dal mio amico Francesco Borrelli, che questa potrebbe essere la città più bella del mondo, però non possiamo raccontarci che lo sia. Potrebbe essere, se io scrissi, guarda, sia quando fu eletto sindaco De Magistris, sia poi a Manfredi, feci sul Corriere a entrambi una lettera aperta chiedendo di partire dai fondamentali. Napoli è una città che purtroppo, come dire, riserva delle insidie anche inquietanti a volte ai suoi abitanti. Si vive in un contesto di approssimazione totale, si vive nella convinzione di essere il centro del mondo, mentre abbiamo purtroppo, ma dobbiamo riconoscere, dei limiti provinciali su tante cose importanti. Ed è una città, lo diceva Bennato 40-50 anni fa nel suo primo album I Buoni e Cattivi, c'era una canzone dove un passaggio diceva questa città, lui innamorato, Bennato, di Napoli, come me, sia chiaro, come me, proprio per questo io faccio questo discorso, una città, diceva lui, dove non funziona niente.
0: Ma però abbiamo i turisti, però abbiamo un sacco di turisti che vengono qua.
2: Abbiamo il 30% dei turisti che potremmo avere se fossimo organizzati già come una città non tanto organizzata, perché questo discorso che sto facendo vale pari per esempio per Roma,
0: certo.
2: E ahimè tende a valere anche per altre città italiane progressivamente. Napoli è una città con delle risorse straordinarie, la genialità napoletana secondo me non ha l'eguale nel mondo. La capacità, l'empatia napoletana, adesso noi abbiamo parlato di una parola che è riferita alla malattia. A Napoli il più grande problema di tutte queste malattie è non esiste lo stigma. A Napoli, Napoli è la città, io l'ho detto anche nell'intervista al Corriere della Sera, Napoli è, parlando proprio di cura cari, Napoli è una città inclusiva per sua natura. Queste sono, come dire, sono doni straordinari. Chi viene a Napoli per la prima volta si sente a casa, non è un modo di dire, perché tutti magari lo diciamo per gratificare i nostri ospiti, ma a Napoli è vero, a Napoli ti senti parte di qualcosa, sei in qualche modo un cittadino del mondo, e al tempo stesso ti senti proprio travolto, risucchiato da questa empatia straordinaria dei napoletani, che è collegata con una grande creatività, con una grande inventiva. Ma poi c'è purtroppo l'aspetto diabolico di tutto questo, per cui la facilità a trovare soluzioni spinge a non avere una soluzione invece strutturale dei problemi, e poi non si va sui fondamentali, quello che io nelle due lettere aperte...
1: Il famoso tirare a campare, Flavio, il tirare a campare.
2: Queste sono delle cose imperdonabili, perché noi andiamo verso un'epoca molto selettiva dove dobbiamo essere capaci di stare al passo con i tempi, e non è possibile che quello... sapete, io feci qualche tempo fa una litigata grandissima con un... adesso non voglio andare nei dettagli per non creare delle polemiche, e poi tra l'altro con persone che non possono replicare subito, però sostanzialmente c'era una situazione di degrado importante nei pressi del Museo Archeologico Nazionale, io abito lì, io chiesi a un addetto, diciamo, di perché non si intervenisse su questa cosa, arrivammo quasi alle mani. Voglio dire, questa è una città che ha anche come dire, una parte malata che va...
0: Senti Flavio, si dice sempre che il napoletano...
2: Se guarda adesso sulle strisce, non è detto che l'autobus si fermerà, è l'unica città del mondo, credo Napoli, compreso il Cairo, dove, con tutto il rispetto, non vorrei che fosse interpretata male questa frase, dove praticamente la gente ti ringrazia se tu ti fermi, i pedoni ringraziano le macchine che si fermano. Questo ecco, è un sintomo
0: ecco,
2: molto
0: questo
2: grave.
0: Ti volevo dire, secondo te tutti dicono che napoletano è altruista, inclusiva e roba, io credo dalla mia esperienza, ho 54 anni di napoletanità, insomma, dico è un po' egoista il napoletano. Secondo me, cioè,
2: io direi che è egocentrico. Io direi che è egocentrico. Proprio non ti vede proprio, magari in certe circostanze, è molto concentrato sul suo. Egoista non lo so, ci saranno sicuramente anche gli egoisti, però Ocore Napoli non è un'invenzione. Sicuramente io che ho una decina d'anni più di te, quindi ho visto una curva più grande della città, posso dire che quando io ero ragazzino l'atmosfera era veramente quella oleografica di Edoardo De Filippo, cioè dove c'era anche l'elemento negativo, però c'erano tutte quelle caratteristiche che hanno reso famosa Napoli, come appunto il cuore, l'ospitalità, la disponibilità. Si è un po' incattivita la città, ma questo non è un problema di Napoli, è un problema anche dromologico del mondo, cioè legato alla velocità, all'accelerazione costante che ha la nostra vita quotidiana e che spinge le persone un po' a sbandare, quindi si diventa sprucidi. Adesso se tu cioè, come dire, hai una discussione con qualcuno, questo tira fuori il coltello. Non è un problema di Napoli, è un problema del mondo di essersi incattivito. Questo ci porterebbe a una discussione ben più lunga e complessa, però Napoli è stata per anni la grande città con la criminalità più bassa, a parte quella lì organizzata, no? La microcriminalità quasi non esisteva. Il problema di Napoli è lo scippo, cioè un problema alla fine quasi, non voglio minimizzare, ma insomma le aggressioni alla persona, gli stupri non esistevano a Napoli. Adesso noi stiamo anche importando tante problematiche, però il napoletano è diventato forse, come dici tu, un po' meno disponibile.
0: Allora questo Flavio, Flavio purtroppo
1: Flavio incanta,
0: un altro retto, perché poi di argomenti questo scrittore ce n'hai parecchi, per esempio dell'omosessualità nel calcio.
1: Visto che hai scritto un libro, Flavio, insieme a Cecchi Paolo.
0: Un attimo solo, perché siccome noi siamo una radio sportiva, poi alla fine, tranne qualche programma, certo, così, insomma, ci volesse parlare, soltanto che tutti quelli che famo te ne hai.
2: Io sono, quando c'è Lucio Pengue io non ho altro impegno.
0: E allora io, guarda, adesso io metto
2: parlando di omosessualità, sono innamorato di Lucio Pengue, faccio questa dichiarazione.
0: Che brutti gusti, vabbè, però volevo dire, se ci fermiamo un attimo con la pubblicità, torniamo, ci puoi fare un altro 2-3 minuti di questo, posso? Sì. Posso approfittare?
2: Con piacere.
0: Allora io approfitto. Allora andiamo
1: stai approfittando.
0: Ma scusa, ritrova. Allora ci fermiamo un attimo, pubblicità, torniamo e poi parliamo di questa omosessualità nel calcio. Vai.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito?
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
4: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: dai, caro mio Lucio.
1: Cioè, hai tabù, hai tabù.
0: C'è un tabù nel calcio, secondo me, perché io non ho visto fare outing da dovunque, insomma, nel cinema, in tutti i campi, no? Più o meno si dice io sono gay, cosa? Nel calcio non
1: anzi
0: mai...
1: addirittura nel tuo mondo, il mondo dello spettacolo, si dice addirittura che c'è una lobby gay, che governa
0: anche
1: tutto
0: in
1: il
0: politica
1: mondo...
0: no, in politica pure ci sta chi fa outing, però c'è un settore che è quello là del calcio dove questo outing non si è mai visto, non si è mai sentito,
1: chissà perché
0: un calciatore, e ne parliamo con un autore che ha scritto, no, ti presento,
1: il campione è Flavio Pagano, che ha scritto Il campione innamorato insieme ad Alessandro Cecchi Paone, dove hanno toccato questo tema libro, che è delicato.
2: Il libro, io saluto Alessandro che è un mio amico fraterno, abbiamo scritto più di un libro insieme, e questo qui è stato un libro in qualche modo epocale, perché pensate che è stato recensito anche dal Washington Post, per darvi un'idea della risonanza che ebbe, perché poi che successe? Che i calciatori cominciarono a rispondere, il libro aveva anche una prefazione dell'allora CT della Nazionale, Prandelli,
1: e ricordo Flavio,
2: Cassano,
1: sicuramente
2: Cassano fu il primo a rispondere.
1: Io ricordo questa intervista, che Cassano era in Nazionale e gli fanno la domanda e lui si vedeva che non ne voleva parlare e ne esce fuori nella maniera diciamo più scivolosa, perché poi esce con una frase sono problemi loro, come se fosse un problema, e questa frase provocò un rumore clamoroso ed era proprio ispirato dal libro di Flavio.
2: Allora, i numeri sono noti a tutti, cioè, ma non nel calcio, nel mondo esiste una percentuale importante di persone gay, insomma ci sono scelte di genere, ce n'è per tutti i gusti. In questo direi che Napoli anche è sempre stata molto avanti, perché Napoli, come dicevamo prima a proposito dello stigma, è una città inclusiva, accogliente, qualche volta diciamo lo scherzo è pesante, magari la mano nello scherzo del napoletano è un po' pesante, perché il napoletano sfotte chiunque, pure il Padre Eterno, cioè non prende niente sul serio, che è un'altra cosa a doppio taglio, perché da un lato aiuta a superare qualunque difficoltà, dall'altro impedisce di prendere qualcosa sul serio. Però il tam-tam dei calciatori, allenatori che cominciano a intervenire su questo tema scatenò un grande dibattito, parliamo di una decina d'anni fa, il libro non è nuovo, il Washington Post scrisse anche negli Stati Uniti è un problema, forse lì anche di più per la verità, tant'è che quando un atleta delle majors di una qualunque federazione nazionale, che sia di football, di baseball, dichiara di essere gay, perde i contratti pubblicitari, quindi è un problema enorme. Io direi che in Europa in molti sport è completamente superata questa cosa, per esempio nel tennis non ha praticamente nessun più significato questo aspetto della vita privata e sessuale degli atleti. Il calcio però è una grande rete a strascico dove ci sono il confronto di un tema e avviene veramente con tutta la società contemporaneamente, quindi c'è una parte che resiste su questi distinguo francamente preistorici e che quindi complica la vita, perché poi noi ci dobbiamo immaginare una cosa, un fatto è sospettare, parlare, chiacchierare, fare gossip su Ronaldo, no? Dice Ronaldo è omosessuale, Ronaldo che sia vero o che non sia vero se ne frega, ha tutti i mezzi per fare la sua vita meravigliosa senza farsi turbare minimamente. Ma immaginatevi l'attaccante di Cucuruzzu che in un paesino, no? viene etichettato in questo modo, sfottuto dagli spalti. Cioè, questo può creare. Io sono stato un rugbista, nel rugby è completamente archiviato questo tema, è superato direi completamente, ma fino a un po' di anni fa era problematico e ci fu, infatti, è un capitolo del libro anche. Ci fu un arbitro gallese, se non sbaglio, Nigel Owens, il quale disse, dichiarò di essere omosessuale, poi anche un'ala della nazionale inglese dichiarò di essere omosessuale apertamente e non successe perfettamente niente hanno continuato ad arbitrare felici e contenti. Io invito anche tutti i nostri ascoltatori a fare una riflessione seria, non quel semiserio che noi napoletani tanto amiamo, proprio seria. Cioè è ridicolo porsi una domanda del genere in un'epoca in cui tra l'altro presto saranno solo i robot a determinare la nostra vita, che notoriamente come gli angeli non hanno un sesso, anche se faranno probabilmente dei gigolò e delle gesce perfettamente
0: di sì.
2: Identiche a quelle umane.
0: Stiamo aspettando come il pane.
2: Esatto, quasi poteva fare un gioco di parole terribile dal quale naturalmente io mi sono astenuto, ma diciamo che queste cose sono veramente degli anacronismi pazzeschi. Nel calcio ci sono almeno il 10-15% dei calciatori italiani è gay. Questo è, ma non perché sono calciatori,
0: perché proprio è natura,
2: perché
0: sì.
2: Fa un aspetto della natura. Anche nel mondo animale è diffusissima l'omosessualità.
0: Noi in radio stiamo ancora stabilendo, però insomma stiamo più o meno vedendo. Grazie.
2: State facendo una mappa,
0: ecco. Ringraziamo, ecco. Flavio Pagano,
1: però ricordiamo che siamo partiti dal fatto che grazie a Flavio la Treccani ha riconosciuto una parola, il cura cari, per cura tutte cari. Le persone,
2: una parola orgogliosamente nata a Napoli, esatto. Nel cuore generoso di Napoli, dove l'amore è di casa.
0: Grazie
1: Flavio, un
2: abbraccio. Grazie a voi ragazzi,
0: e vi consiglio a chi piace leggere di prendere qualche suo libro,
1: no,
0: sono belli. Allora canzoncino e torniamo, vai.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: oggi sono io, Alex Britti, qui su Kiss Kiss Napoli. Questo è Yes and Non Kiss Kiss. Io sono Rosario Verde, il mio collega non c'è, ma da lunedì ci sarà Marco Pesacane. Abbiamo parlato di questa omosessualità nel calcio che non si può esprimere, perché immaginate in curva cosa si direbbe, sapendo pure che un arbitro ha fatto outing, ha detto che qua stanno arrivando un sacco di messaggi a sfottò, per esempio. Però c'è questo qua che è carino, questo messaggio che dice: peggio del calcio sono i colpi dell'arma, non sembra ma esistono persone omosessuali in polizia. Ma avete sentito lo scrittore, è quasi naturale, no? Nei carabinieri, nei vigili del fuoco, nell'esercito, nella marina, nella guardia di finanza, anche nei vigili urbani non ci sono omosessuali, ma sicuramente ci saranno, è proprio nella natura delle cose. Pensate che il moscerino della frutta c'è una percentuale di omosessualità nella zanzara. Dite, ma come si fa a capire che una zanzara è omosessuale? Perché la zanzara etero sessuale ti dà il morso e va via, la zanzara omosessuale, dopo che ti ha dato morso, ti dà pure un bacetto. Ecco così. Questa è la classica battuta omofoba che si può dire. Allora, pronto? Pronto?
1: Pronto? No, io non vorrei parlare in diretta.
0: E allora ti lascio al fonico. Ciao. Buongiorno, concordo in pieno con Flavio. Non è possibile che nel 2026 ci siano ancora discriminazioni, e lo dico da etero, ma il suo caro amico Cecchi, approfittando della sua notorietà e della possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione devastanti come la TV, è stato il primo a discriminatore di quelli che non la pensano come lui durante la pandemia. Vabbè, pronto. Oui, Enzo, ciao bello.
2: No, volevo dire che la zanzara omosessuale molto cosa fa l'uomo.
0: No, quando mai, ma che c'è mica? Vedete, è facile fare ironia. Questo è il più bel pezzo della stagione, penso.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sai assai a Chan Reeves sul 7-6 del Digitale Terrestre, o volete, se volete, anche Stefano De Martini, se volete intervenire in diretta allo 081 546 6873. Gli argomenti sono stati assai, per dirla alla napoletana, assai assai. Abbiamo parlato di questa diatriba fra il sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, e un proprietario di un lido che diceva praticamente va il Giosi della Ragione, va con i pezzenti, perché chi va sulla spiaggia libera è un pezzente. Poi abbiamo parlato dell'amicizia: esiste o non esiste l'amicizia, se può esistere l'amicizia fra uomo e donna, cose che io e fra le limoni, chi ci ha a parlare? Non so perché ci ha che c'è una cosa. Poi abbiamo intervistato questo scrittore che praticamente ha scritto questo libro anche tra gli altri, a parte che parlava dei napoletani che sono diventati egocentrici più che insomma altruisti, e dell'omosessualità nel calcio, che è raro che si manifesti, perché c'è ancora questo macismo, c'è ancora questo macismo che dice no, se un calciatore fa outing dopo sai dalle tribune,
1: aspettavo da uno come te che quando il professore scrittore Flavio avesse iniziato a parlare tu avresti tirato il vomito in mezzo, e invece hai avuto una reverenza nei suoi confronti.
0: Reverenza, insomma, si rispetta l'intelletto. Pronto?
2: È pronto, io vorrei parlare per quanto riguarda l'omosessualità.
0: Prego, vai, sei in diretta.
2: Sono in onda.
0: Sì, allora, sei in diretta. Come ti chiami?
2: Sono Anna.
0: Ciao Anna, dici.
2: Sono la divimpettaia del signore che
0: come stai?
2: Il weekend.
0: Ciao, come stai? Dimmi tutto, allora, vai.
2: Per me non ci sono problemi, omosessuale, non omosessuale. Io dico che non bisogna esagerare. Non bisogna esagerare, perché io sono un eterosessuale, ma mica festeggio e faccio il pride.
0: Ah, ho capito.
2: Voglio festeggiare anche io, fatemi capire.
0: No vabbè, ma qua è diverso, per esempio, perché un calciatore, visto che in tutti i campi
2: allora
0: perché un calciatore si limita
2: Allora, il problema non sussiste, perché oggi come oggi c'è libertà, ok? Allora io sono omosessuale, perché mi devo creare il problema? L'importante è non farlo vedere, cioè non esagerare,
0: ostentare, tu dici non ostentare la cosa,
2: non essere, ecco perché io devo farlo sapere e devo fare cose ostentate.
0: Ma che peccato che sia aperta questa discussione solo adesso che stiamo per chiudere, Anna, però la riprendiamo lunedì, la riprendiamo lunedì, che c'è anche Marco Pesacane, io ti saluto e
2: va bene.
0: Ciao bella, ciao. E chiudiamo, cioè, chiudiamo anche il programma, vi lascio a Radio Gol con il calcio. Noi l'appuntamento è lunedì tra le 10 e le 12, ci sarà anche Marco Pesacane. Ringrazio il buon Zaccaria e ci rivediamo lunedì. Ciao, adiù.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Gianluca Miranda, apertura dedicata alla scomparsa di Peppino Di Capri. Addio a uno dei grandi protagonisti della musica italiana. Peppino Di Capri è morto all'età di 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Nato a Capri il 27 luglio del 1939 con il nome di Giuseppe Faiella, ha segnato la storia della canzone italiana con successi entrati nell'immaginario collettivo come Champagne, Roberta e Saint-Tropez Twist. Due le vittorie al Festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più, lascia tre figli e un patrimonio artistico che ha accompagnato intere generazioni. Tra i messaggi di cordoglio anche quello del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che sui social ha ricordato l'artista con parole di grande affetto: con te non se ne va soltanto un amico sincero e generoso, ma un simbolo di un'Italia che si è raccontata attraverso le tue canzoni. Con un bicchiere di champagne in mano brindo alla tua immortalità. Passiamo alla cronaca. I carabinieri hanno collocato in comunità un minorenne accusato di tentato omicidio plurimo aggravato per l'accoltellamento di due sedicenni avvenuto lo scorso 30 marzo a Marano di Napoli. Le indagini avviate subito dopo i fatti hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'aggressione avvenuta nei pressi delle giostre di via Falcone. Uno dei due ragazzi fu colpito con almeno 6 fendenti, l'altro con 3, entrambi sopravvissero alle ferite. Ancora cronaca. Maxi controllo dei carabinieri nel campo rom della zona ASI di Giugliano, denunciati 26 capi famiglia per furto di energia elettrica. Durante l'operazione sono stati sequestrati una tonnellata di ferro e 19 veicoli irregolari, complessivamente identificate 75 persone, tra cui 27 minori. Smantellata a Napoli una presunta centrale delle truffe agli anziani, denunciati una donna di 26 anni e un uomo di 28, ritenuti coinvolti in un'organizzazione che avrebbe messo a segno 33 raggiri in diverse regioni d'Italia. Nell'appartamento utilizzato come base operativa, gli investigatori hanno trovato pannelli fonoassorbenti e sofisticati sistemi tecnologici impegnati per organizzare le telefonate alle vittime. La chiusura con lo sport. Il calcio si ferma ai quarti di finale. Il cammino mondiale del Belgio di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, sconfitto 2-1 dalla Spagna, trascinata dal gol decisivo di Merino. Intanto cresce l'attesa in casa Napoli. Martedì 14 luglio alle ore 11:30 Massimiliano Allegri sarà presentato ufficialmente alla stampa prima della partenza della squadra per il ritiro di Di Maro Folgarida, dove prenderà il via la preparazione per la nuova stagione. Tutti gli approfondimenti tra pochissimo nel corso di Radio Gol del sabato con Riccardo Catapano. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: 30 secondi dopo le 13, buon pomeriggio a tutti da parte di Riccardo Catapano. Inizia l'informazione sportiva Radio Gol del sabato. Un saluto innanzitutto al nostro Simone Zagaria in cabina di regia, ovviamente al nostro Flavio Esposito alla regia video, al nostro Lucio Pengue che vivrà la puntata con noi in redazione. Tanti temi che andremo a toccare quest'oggi, ovviamente le ultime di casa Napoli, visto che martedì inizierà anche ufficialmente l'avventura di Massimiliano Allegri con la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo, che vivremo insieme a voi in diretta mostrandovi le immagini e le parole di Massimiliano Allegri. Ovviamente quest'oggi una giornata però anche triste per la musica napoletana, italiana in generale, doveroso rendere omaggio ad un grande come Peppino Di Capri, che questa mattina purtroppo all'età di 86 anni ci ha lasciato. Quindi da parte di tutta la famiglia Radio Kiss Kiss davvero le più sentite condoglianze alla famiglia di Peppino Di Capri. Se ne va un gigante della musica italiana ed in particolar modo napoletana, colui che di fatto non aveva età. Le sue canzoni resteranno eternamente nella nostra quotidianità. Detto questo, l'informazione deve ovviamente, quella sportiva, andare avanti. Parleremo, come detto, del Napoli, del mercato, e anche ci avviciniamo alle parole prime di Massimiliano Allegri. Ma noi apriamo quella che è la nostra puntata odierna dando il buon sabato e il buon pomeriggio al collega Enrico Barriale. Ciao Enrico, come stai?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Senti, mi consenti un ricordo di Peppino?
0: Devi assolutamente, Enrico.
1: Guarda, a parte la tristezza per la perdita veramente di un gigante della musica italiana, che insomma tante generazioni, anche le mie figlie che sono giovani, hanno apprezzato la leggendaria Champagne di Peppino, ma io stamattina raccontavo proprio a una di loro un episodio che mi capitò tanti anni fa con Peppino Di Capri. Erano i primi anni 80, io lavoravo a Canale 21 e c'era una trasmissione che veniva fatta da Paolo Cavallina, vecchio giornalista, straordinario giornalista della Rai, che era stato preso a Canale 21 per fare una trasmissione che era una sorta di rotocalco, si chiamava Posso offrirti un caffè. Nella trasmissione di Pasqua ospite era Peppino Di Capri. La trasmissione si registrava il sabato, io ero il giovane veramente di quella trasmissione, facevo delle interviste nell'ambito di questa trasmissione che aveva scelto Ponta Sua Paolo Cavallini. Era il sabato, registravamo questa puntata che sarebbe andata in onda la domenica, sabato pomeriggio, facevamo tutto il protocollo, le interviste, le varie cose, poi c'erano delle parti che Peppino doveva ovviamente riempire con le sue canzoni, un paio di canzoni al pianoforte. E era il sabato di Pasqua, Peppino Di Capri era già un gigante della musica italiana, aveva già vinto Sanremo, si era esibito su tutti i teatri del mondo. E mi ricordo che fece quelle due canzoni provando 2, 3, 4 volte, ripetendole 2, 3, 4 volte. Qualcuno dei tecnici anche un po', sai, era sabato di Pasqua, tutti volevano in qualche modo tornare a casa. E lì capì che cos'era la professionalità. A 20 anni capì che cosa significa essere davvero un grande professionista come era Peppino Di Capri, che su quel palcoscenico sicuramente importante come Canale 21, ma non sicuramente il più prestigioso in cui si era esibito, non lasciava nulla al caso, ripeteva perché una luce, una tonalità, una cosa non gli era piaciuta, per fare una registrazione. Ecco, questo credo che sia il ricordo che esprima nella maniera più semplice ma anche più efficace che grande professionista, che grande maestro della musica è stato Peppino Di Capri. Faccio le condoglianze davvero molto sentite alla sua famiglia, perché è stato veramente un gigante.
0: Assolutamente, noi ci uniamo nuovamente alle condoglianze, bellissimo il tuo ricordo, Enrico, che fa capire anche come si raggiunge la grandezza. La grandezza non si raggiunge mai per caso, ma con grande devozione, passione per quello che si fa. Noi ci auguriamo, cambiando ovviamente discorso perché insomma le tematiche anche ce lo impongono, Enrico, ci auguriamo che la grandezza lo raggiunga anche nuovamente il Napoli di Massimiliano Allegri. Di certo verrà presentato in una cornice straordinaria come quella del Teatro San Carlo martedì. Sale la curiosità soprattutto nel capire che Massimiliano Allegri ci troveremo davanti. Io se tanto mi dà tanto, che è una di quelle sfide che Massimiliano Allegri secondo me ci tiene tantissimo a vincere, soprattutto perché negli ultimi anni si è parlato tanto e non sempre benissimo di quello che è il suo operato. Se conosco un minimo Max Allegri, secondo me già martedì qualche sassolino dalla scarpa secondo me se lo toglierà il nuovo allenatore del Napoli.
1: Guarda, io non so se si toglierà Sassolini dalla scarpa nella conferenza al San Carlo, ma credo sicuramente che la voglia di rivincita di Allegri sia uno dei pochi punti fermi, delle poche certezze della stagione che andrà ad aprirsi e che vedrà il Napoli sicuramente protagonista, ma certamente in un momento in cui qualche incertezza obiettivamente c'è, sia per le vicende di mercato che per quello che comunque è tutta la questione societaria, stadio, centro sportivo, quello che insomma si è un po' capito tra le righe della presentazione della maglia. Allegri ha una grande voglia di mettersi, come dire, al centro del villaggio, perché è un allenatore tra i più vincenti nella storia del calcio italiano. Ha avuto una stagione, secondo me, negativa al Milan, che si è conclusa in maniera, diciamo così, molto molto pesante per la società rossonera e anche per Allegri stesso, però credo che a Napoli voglia davvero ritornare a essere quell'allenatore che, con la concretezza, con magari un gioco che non a tutti piace, ma comunque porta dei risultati, e lui risultati a Napoli li vuole comunque conquistare. Quindi credo che questo sarà il messaggio che passerà dalla conferenza del San Carlo quando Allegri sarà presentato.
0: Assolutamente, a fianco al patron Aurelio De Laurentiis. Detto questo, l'hai accennato, ovviamente quelle che sono in questo momento, chiamiamole anche difficoltà, sì, del mercato, perché il Napoli è soprattutto concentrato su quello che è il mercato in uscita, nonostante ci siano dei profili che il Napoli sta comunque opzionando, vedi Ceballos del Boca Junior, del quale stiamo parlando davvero di diversi mesi, lo stesso Juan Musso, che potrebbe essere l'alternativa ad Alex Meret tra i pali qualora dovesse essere ceduto lo stesso Vanja Milinkovic-Savic. È ovvio che in questo momento il Napoli però ha una sfilza di giocatori che devono essere piazzati perché considerati esuberi. Il discorso che però a me non sta piacendo molto, Enrico, su quella che è la narrazione anche del mercato del Napoli, è come se passa un po' il messaggio: il Napoli deve vendere perché ha bisogno di incassare per comprare. In realtà il Napoli deve vendere perché devi liberare quelli che sono gli slot delle liste, che in questo momento sono full, saranno circa 40 a Di Maro. Invece in molti stanno facendo un po' una narrazione di un Napoli costretto a vendere per rimpinguare le casse. Ecco, la differenza in realtà è abbastanza sottile nella narrazione, però io credo che questa tipologia di frase sia abbastanza sbagliata. Il Napoli resta una società con liquidità, una società florida, che ha casse ovviamente importanti, ma che in questo momento ha numericamente troppi surplus che deve andare a piazzare.
1: No, ma il discorso è proprio questo: la narrazione del calciomercato, sappiamo bene che l'Italia segue determinati filoni.
0: Sì, perché poi passano dei messaggi, secondo me, poi sbagliati sul momento che vive il Napoli.
1: I messaggi, se mi consente, sono anche volutamente indirizzati, perché qui ci sono davvero società che hanno bisogno di vendere per comprare.
0: Esatto.
1: Sono società prestigiose del calcio italiano, di cui si parla poco, cioè di cui si parla sotto traccia, di cui, come dire, si sottovalutano quelle che sono poi le imposizioni, quelle vere, fatte dall'UEFA in termini di fair play finanziario e di accordi che devono essere fatti per poter andare avanti. E ci sono società in questo calciomercato che hanno davvero difficoltà, e lo si vede giorno per giorno. Il Napoli sta facendo una politica, secondo me, di revisione rispetto a quello che è un numero di giocatori effettivamente troppo troppo elevato. Un'altra parte di una narrazione che a me non piace, e questa è anche una parte molto napoletana, è dare le colpe di questa situazione ad Antonio Conte, che francamente, oltre che ingeneroso, è veramente un falso storico, perché poi sì, se tu vai a vedere l'elenco dei giocatori che il Napoli in qualche modo dovrebbe piazzare, beh, tra quelli comprati l'anno scorso sono due o tre.
0: Esatto, la maggior parte viene da parecchio prima, tra l'altro.
1: Posso fare l'elenco dei 40, su questi 40 ce ne stanno almeno 7-8 che fanno capo all'anno del dopo scudetto, del decimo posto, se così vogliamo dire, pure anche questa è un'altra narrazione francamente fantasiosa e ingiusta. Il discorso, secondo me, è quello di avere, come dire, le idee chiare sul mercato, e il Napoli da un certo punto di vista, secondo me, ce le ha, anche se, per esempio, riguardo a Ceballos, io qualche dubbio sul fatto
0: ce
1: che
0: il
1: Napoli, che non prende determinati giocatori perché deve liberare prima gli slot, e poi va a prendere un esterno d'attacco che mi pare sia uno dei ruoli più coperti, no, dal punto di vista, diciamo. Ma
0: almeno due uscite le devi fare lì, se arriva ma almeno.
1: Allora se lo pigli prima, poi tutto il discorso che serve. Ma io credo che Napoli abbia comunque una sua strategia di mercato. Alcuni nomi, secondo me, non sono neanche ancora usciti, come spesso succede, certo, per il Napoli, che è anche molto attento e non dà dritte, e anche questo spiega una certa narrazione di mercato rispetto ad altre società. Quindi chiedo che i tifosi debbano stare tranquilli. È chiaro che il Napoli non potrà fare un calcio mercato scoppiettante per tutta una serie di ragioni, però credo che comunque la squadra sarà puntellata e rafforzata sotto le indicazioni di Allegri, che, lo ripeto, vuole prendersi a Napoli una bella rivincita, e questa credo che sia, come dire, una delle garanzie che i tifosi del Napoli devono considerare come importantissime,
0: certo,
1: agli albori di questa stagione.
0: Anche perché, a proposito di Conte, credo che una base abbastanza solida e di livello comunque l'abbia lasciata Antonio Conte, certo, qui a Napoli, al netto che, ovvio, l'ultima stagione ci sono state diverse complicazioni, soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Enrico, ti faccio proprio l'ultimissima flash: questo mondiale lo può perdere solo la Francia, secondo te?
1: Beh, alla luce di quello che stiamo vedendo, sì. Ieri devo dire che la Spagna per la prima volta, secondo me, ha fatto vedere che qualche punto debole ce l'ha. Il Belgio di García, che chiude secondo me in maniera molto degna questo mondiale, che era partito malissimo, gli ha messo in difficoltà e probabilmente si fosse arrivati ai supplementari, non so come finiva la partita, cioè Courtois fosse rimasto in campo, non avesse avuto quell'infortunio, magari si andava ai supplementari e si vedeva. Credo che insomma Yamal sia ancora un po' lontano dalla miglior condizione, e in difesa si è bene, è stato ieri il primo gol incassato dagli spagnoli, un po' di distrazione si erano viste anche nelle partite precedenti. Il confronto Francia-Spagna, secondo me, la vera e propria finale di questo mondiale, si giocherà appunto in semifinale. Dovesse passare l'ostacolo Spagna, francamente io credo che la Francia abbia davvero tante possibilità, perché ha un numero enorme di giocatori straordinari in attacco, e non ci so chi ci può, diciamo così, in qualche modo puntare a contrastare il cambio. Poi certo, una finale mondiale, anche Argentina-Francia in Qatar aveva una netta favorita, poi vinsero gli argentini. Però ripeto, sarà molto importante questa semifinale, poi vedremo che succederà oggi, perché secondo me la partita più divertente, o magari finisce 0-0, ma io immagino invece una partita scoppiettante, sarà quella tra Norvegia e Inghilterra.
0: Sicuramente quella con più aspettative, Enrico. Questo sicuramente.
1: Secondo me è una partita da vedere, con mettendosi davanti al pubblico, con l'idea di vedere uno spettacolo di grande calcio.
0: Assolutamente sì. Caro Enrico, un abbraccio e buon weekend e buon lavoro. Grazie sempre.
1: Grazie altrettanto a voi.
0: Grazie mille al collega Enrico Varriale. Continuiamo a parlare del Napoli, dei mondiali, e lo facciamo con un padrone di casa qui a Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio. Ciao Paolo, come stai?
2: Ciao Riccardo, non c'è male, grazie.
0: Paolo, parto subito dal Belgio, ovviamente eliminato, gli ultimi due calciatori del Napoli che terminano la propria avventura ai mondiali, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Ha parlato lo stesso Kevin De Bruyne poi dopo la sconfitta contro la Spagna, l'abbiamo visto ieri esausto negli ultimi minuti, prima i crampi, poi la richiesta di cambio. Messaggio ai tifosi del Napoli: fatemi prendere una pausa, poi tornerò. Che mondiale è stato per Kevin De Bruyne? Cioè, ti aspettavi questo Kevin De Bruyne ai mondiali, Paolo?
2: Ah, più o meno sì. Il Belgio ha fatto un mondiale in crescendo, ha avuto una partita molto, un inizio discreto, ma niente di che, passato il turno, perché era facile passare il turno, poi era andata fuori praticamente col Senegal e si è salvata con un po' di fortuna. Poi ha avuto la partita facile con gli Stati Uniti. La migliore partita del Belgio credo sia stata proprio questa con la Spagna.
0: Sì.
2: Dove ha tenuto testa, era arrivata quasi ai supplementari, forse diciamo non abbiamo la certezza, ma senza l'infortunio di Courtois andava ai supplementari e se la giocava eventualmente pure ai rigori con un portiere così forte. E quindi bene, direi, il Belgio, Lukaku torna con un bilancio positivo, 3 gol, e De Bruyne fa un gol, un assist, tanti, anche ieri un passaggio chiave, corre, nonostante quello che si racconta in giro che cammini, corre per quello che sono le sue caratteristiche, non è certamente un giocatore che fa leva su questo, nella sua storia proprio c'è più la qualità che la come devo dire, che la sostanza di giocate energetiche, però è un giocatore che ha avuto dei problemi, l'ha raccontato lui stesso, è un giocatore che secondo me lo stiamo affrontando male il problema, tra quelli pro e quelli contro De Bruyne, come al solito quando si fanno gli schieramenti si assumono posizioni estreme e si sbaglia da ambo le parti. Io direi, facciamo un ragionamento invece più pragmatico in chiave Napoli e anche in chiave De Bruyne. De Bruyne ha una soluzione migliore per quello che può dare oggi? Se ce l'ha, bene, se non ce l'ha la sua preferenza sarà Napoli, e quindi questa è la posizione di De Bruyne. La posizione del Napoli di conseguenza è: se De Bruyne può essere un giocatore facilmente sostituito con uno che costa meno e rende di più, e allora il Napoli deve procedere, c'è poco da fare. Ma se questo non è possibile, perché il Napoli perde De Bruyne, deve prendere un giocatore per sostituirlo bene, deve andare comunque su un giocatore forte, deve investire 30 o 35 milioni sul mercato, non credo che si trovi un sostituto di De Bruyne a 8 milioni facilmente sul mercato, e quindi il Napoli deve fare i suoi conti bene e probabilmente arriverà alla conclusione che, pur sapendo che non ci sarà il miglior De Bruyne della storia, De Bruyne è la soluzione migliore, contestualizzando, ragionando su quello che può fare il Napoli oggi.
0: Lo stesso discorso te lo faccio, anzi te lo chiedo anche su Lukaku. In questo momento è ovvio che c'è tutto il discorso poi relativo a quelli che sono gli ingaggi, a quello che è la strategia del Napoli sul salario e sul monte ingaggi che vuole far scendere Aurelio De Laurentiis. Ad oggi Romelu Lukaku è l'alternativa invece migliore a Rasmus Højlund per il Napoli?
2: Ecco, la parola chiave è l'alternativa, nel senso che De Bruyne ci vogliono un po' di sé. Se sta bene può essere un titolare, alternarsi con Vergara, alternarsi con Anguissa, se resta Anguissa, Lobot che McTominay non li mette in discussione, no? Nel centrocampo del Napoli, quindi può essere anche un titolare, può trovare facilmente spazio. Per Lukaku invece il ruolo di proprio alternativa, che è quello che gli sarebbe destinato, alle spalle di Højlund, due cose: A, non so se gli sta stretto per la sua carriera; B, non so se è adatto al suo fisico, cioè se giocando poco è un giocatore che entra in condizione. Sì, il mondiale entrava, segnava, ma stiamo parlando di una manifestazione corsa. Nel lungo di un campionato tenerlo troppo spesso in panchina potrebbe non portarlo al massimo della condizione, che già non è facile trovare quella ottimale, perché gli anni sono passati, gli infortuni ci sono stati anche per Lukaku. Quindi i due discorsi sono diversi. Secondo me è più difficile convincere Lukaku a questo ruolo che De Bruyne è più coinvolgibile nelle rotazioni.
0: Assolutamente sì, questi saranno ovviamente anche due temi che, se tanto mi dà tanto, saranno trattati anche in conferenza stampa martedì alla presentazione di Massimiliano Allegri. Ti giro anche una domanda che è arrivata al nostro ascoltatore che non si firma, che ti chiede: Dodò come vice di Lorenzo, secondo te può essere un obiettivo prioritario per il Napoli? E io ti chiedo a questo punto, lo vedi come vice di Lorenzo Dodò?
2: Ma lo vedo come vice di Lorenzo se giochiamo a 4. Ma se giochiamo a 3 e Di Lorenzo fa il braccetto, assolutamente no, chiaramente no. C'entra noi. In quel caso, se giochiamo a 3, questo non lo sappiamo ancora, ma se giochiamo a 3, un Dodò, un Orton Caffi, un Molina, ora dobbiamo tagliare Calaili, che dovrebbe andare all'Inter.
0: Sì, giustamente mi hai dato anche un gancio, perché effettivamente bisognerà attendere un altro poco, perché Calaili all'Inter, ci sarà un supplemento di visite mediche richieste dal CONI, che saranno effettuate probabilmente martedì, quindi in questo momento è un po' in ghiacciaia l'affare, perché bisognerà capire se le condizioni poi permetteranno all'Inter di tesserare il calciatore israeliano. Solo dopo questo supplemento ci sarà la decisione finale.
2: Sì, stavo dicendo che questi giocatori, se giochiamo a 3, saranno Dodò, Norton Caffi, quello che volete voi. Se giochiamo a 3, saranno giocatori che entreranno in concorrenza con Politano, non con Di Lorenzo. Saranno il quarto, il quinto, a seconda se sarà un 3-4-2-1 o il 3-5-2, saranno sulla fascia destra, tutta fascia, sì. Se giochiamo a 4 invece, A, alternativa a Di Lorenzo; B, qualche volta un 4-3-3 prudente con uno basso e uno alto, che non escluderei nemmeno, Dodò qualche volta alto, se viene a Napoli in un 4-3-3 nella versione più prudente del 4-3-3, che immagino qualche volta che si va in vantaggio possa piacere questa idea da lei.
0: Ti chiedo anche di Favasuli, altro nome che è accostato al Napoli, classe 2004, di proprietà del Catanzaro, piace tanto anche alla Fiorentina. È un calciatore che secondo te in questo momento potrebbe rientrare nelle rotazioni del Napoli di Max Allegri, al netto che dobbiamo ancora vedere l'idea tattica anche del Napoli di Allegri, però è un calciatore che ti piacerebbe vedere con la maglia del Napoli?
2: Ma è un giocatore che io ho visto un po' quest'anno col Catanzaro. Catanzaro giocava 3-4-3, diciamo 3-4-2-1 con Aquilani, e lui giocava qualche volta a destra, qualche volta anche a sinistra, a piede invertito. È un giocatore tutta fascia. Lo stesso discorso che ho fatto per Dodò e per gli altri. Non sono propriamente dei vice di Lorenzo, se facciamo il ragionamento che io spero dovremmo fare, che il Napoli spero debba fare, cioè quello di dover lavorare su una difesa a 4. Questi giocatori possono farlo, pure Calaili si poteva adattare, pure Norton Caffi si può adattare, però non è che sono proprio simili a Di Lorenzo, sono più giocatori tutta fascia.
0: Paolo, ti faccio anche l'ultimissima, ovviamente sempre in attesa di, perché io continuo a dirlo, io ho grande curiosità finalmente di tornare a vedere il Napoli all'opera, anche dei primi allenamenti, dei primi movimenti, anche della tipologia di preparazione che vorrà impostare Massimiliano Allegri a Di Maro per avere un quadro sicuramente più ampio. Però è normale che in questo momento, no Paolo, c'è da sfoltire tanto questa rosa del Napoli, tanti calciatori, lo ripeto, di questa lista di 25 tanti sono giovani, tanti sono fuori da quello che è il progetto Napoli, altri invece, in numero sicuramente minore, saranno quelli valutati poi da Massimiliano Allegri per capire se faranno o meno parte della rosa del Napoli. Se in questo momento ti dovessi chiedere di scegliere tra Marianucci e Rafa Marin per l'anno prossimo per completare la batteria, che secondo me sarà di 5 centrali difensivi puri più quelli che sono poi eventualmente da braccetto, secondo te chi ha più chance di restare a Napoli tra Rafa Marin e Marianucci?
2: Ma al di là, le potenzialità di Marianucci sono notevoli, è più giovane, e Rafa Marino pure un buon difensore, ha fatto abbastanza bene quest'anno a Villarreal, però io dico Marianucci perché c'è un problema di liste che dobbiamo tenere in considerazione. Certo. Marianucci è un under, Rafa Marino no.
0: Vero, vero. Tra l'altro poi Marianucci, non so se tu sei d'accordo, a me non è nemmeno dispiaciuto quando ha giocato da braccetto, un po' in stile Di Lorenzo, ovviamente con un'interpretazione diversa del ruolo, però ha dimostrato anche delle capacità di sapersi sganciare non solo per vie centrali ma anche sull'out di destra, sulla fascia, dimostrando anche secondo me una buona capacità di cross, e secondo me è un qualcosa di molto interessante sul quale si può lavorare con Marianucci.
2: Ha fatto qualche erroruccio difensivo, però nella proposta è bravo, c'è uno che ha un buon piede, c'ha personalità, cerca la giocata col pallone tra i piedi, secondo me sta molto avanti, deve migliorare un po' nella fase strettamente difensiva.
0: Assolutamente sì, poi ce lo ricordiamo, insomma, gettato nella mischia in una partita sicuramente non semplice come quella di Milano, poi a Torino non ha avuto tantissime chance, vedremo quello che poi saranno le scelte di Massimiliano Allegri, che valuterà e Marianucci e Rafa Marino, non solo in quello che è il ritiro di Di Maro. Però grazie, vai Paolo.
2: Ti dico due cose velocissime. Una, martedì seguiamo con grande interesse la conferenza stampa, ci mancherebbe altro, ma non aspettiamoci grandi rivelazioni.
0: No, però io mi auguro che qualche domanda tattica ad Allegri arrivi, non solo sul perché è arrivato a Napoli.
2: Penso che arriveranno.
0: Perché è un gran bel parlatore tattico, devo dire la verità, Allegri.
2: Vediamo lui che quanta voglia ha di rispondere a bocce ferme, con l'organico da completare per questo. E poi quando si inizierà a giocare sicuramente risponderà. Questa è una. Due, io credo che tutta questa esagerazione sulle metodologie diverse di lavoro nei due ritiri saranno smentite dai fatti, cioè non probabilmente un po' meno sì, però io addirittura ho sentito dire non ci sarà lavoro a secco per andare in totale contrapposizione a quello che ha fatto Conte, che fece lavorare molto la squadra a secco. Io credo che forse la parola che possiamo usare, ci sarà un po' meno lavoro,
0: esattamente,
2: ma pensare che non ci sia proprio e che si lavori solo col pallone dal primo all'ultimo giorno dei due ritiri, sinceramente non credo. Poi siamo lì a vedere come vanno le cose, però non credo, mi sembra che si stia esagerando per creare questa contrapposizione, anche per le rotazioni, no? Allegri farà rotazioni, sì, le farà più di Conte, che all'inizio della stagione faceva giocare sempre gli stessi, però non ci aspettiamo che tra la prima, la seconda e la terza partita cambi 9 giocatori per volta.
0: Cioè, anche perché dovrà trovare le sue certezze inevitabilmente, almeno all'inizio.
2: Sarà un po' di più quello e un po' di meno quello, ma non sarà proprio qualcosa di totalmente diverso.
0: Esatto.
2: Il totalmente diverso oramai non lo fa più nessun allenatore rispetto a nessun altro. Tutti quanti più o meno alcune cose standard le applicano.
0: E poi abbiamo proprio l'esempio di Allegri, è vero che sono passati un po' di anni, di quello che fece Allegri nel post Juventus, proprio nel post Conte, non fu una rivoluzione totale, anzi, ma furono dei passaggi ovviamente graduali. Caro Paolo, ci ritroviamo lunedì con 442 alle 18, buon weekend.
2: Ciao Riccardo, grazie.
0: Grazie mille al nostro Paolo Del Genio, che ritroverete in studio lunedì alle ore 18 fino alle 19 con il suo filo diretto 442. Per noi invece è giunto il momento di fermarci, giusto 90 secondi di pubblicità e torniamo in diretta.
3: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: E rieccoci, rieccoci in diretta. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Fino alle 16 vivremo l'informazione sportiva. Vi ricordo ovviamente anche quelli che sono gli appuntamenti. Martedì la presentazione di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli, dalle 11.30 al Teatro San Carlo. Vi mostreremo tutto in diretta su Kiss Kiss Napoli. Parole, immagini della presentazione di Massimiliano Allegri. Detto questo, per noi è giunto il momento però di tornare al telefono tra qualche secondino, mi dice il nostro Lucio Pengue. Vi ricordo anche quello che ne avevamo parlato prima con Paolo Del Genio, visto che ce lo state chiedendo in tanti, di Calaili. Ancora non è fatta con l'Inter, o meglio c'è l'accordo ovviamente tra le parti, tra il calciatore e l'Inter, così come l'Union Saint-Gillois e ovviamente i neroazzurri. Che cosa è successo? Calaili ha svolto le visite mediche ieri, abbiamo visto anche le immagini con i nerazzurri, ma il CONI ha richiesto un supplemento di visite mediche che saranno effettuate martedì, perché probabilmente insomma è emerso qualche problemino. Quindi ad oggi l'operazione è congelata in attesa di questo supplemento di visite mediche. Se poi queste visite mediche saranno passate da Calaili, l'Inter andrà poi a ratificare quello che è l'acquisto del laterale israeliano, altrimenti poi vedremo quella che sarà la scelta e la decisione ovviamente del club nerazzurro. Leggo qualche messaggio, tra un poco poi torniamo a parlare sempre di calciomercato, del Napoli di Max Allegri, anche dei rinnovi, perché il Napoli in questo momento è al lavoro anche per i rinnovi, in particolar modo quello di Giovanni Di Lorenzo e di Antonio Vergara. Siamo pronti per andare al telefono, mi dice il nostro Lucio Pengue, al capitano Peppe Bruscolotti. Ciao capitano, come stai?
3: Ciao, buongiorno, bene, grazie.
2: Buongiorno a te caro capitano. Quanto sei curioso di ascoltare Massimiliano Allegri martedì, e soprattutto che ti aspetti da Allegri?
3: Ma non è che mi aspetto chissà che cosa, insomma, per quello che ho visto negli anni, insomma, c'ho la mia idea, insomma, di quello che è il personaggio, quindi non devo scoprire niente.
2: Assolutamente no, ovviamente vedremo anche come si presenterà alla Piazza Partenopea, di certo in un anno particolare come quello del centenario, dove il Napoli vorrà mantenere ovviamente quelli che sono anche stati gli ottimi risultati con Antonio Conte. In particolar modo credo che Aurelio De Laurentiis voglia anche un passettino di miglioramento in Europa e in Champions League. Vengo ovviamente al reparto anche difensivo con te capitano, perché insomma abbiamo parlato spesso di Mario Ghila, nuovo difensore del Milan, è stato anche ufficializzato. Il Napoli deve valutare Marianucci e Rafa Marin in ritiro, ma si fa avanti sempre di più il nome di Federico Gatti della Juventus, che piace tanto anche a Massimiliano Allegri. Eventualmente credi che quella di Gatti sarà, se dovesse essere, un'aggiunta importante per la difesa del Napoli, cioè un profilo che ti piacerebbe vedere al Napoli?
3: Beh, ma quello, a parte che piace o meno, ma necessita diciamo un altro difensore, perché il capitano non è che può giocare tutte le partite.
2: È vero, è vero.
3: E quindi chiaramente questo è un acquisto mirato, perché serve proprio. Poi il resto del Napoli, chiaramente, come giustamente diceva anche tu, può valutare, c'ha delle valutazioni, perché c'hanno una marea di giocatori che sono rientrati, e quindi vedete un po' pure chi, sicuramente ci sarà qualcuno che potrà rispondere anche alle aspettative di Allegri.
2: Ma c'è un nome che ti aspetti tra questi che insomma vengono dati comunque in uscita al Napoli, che secondo te merita una seconda chance con la maglia del Napoli?
3: Ma sai, parlare dall'esterno non è semplice, perché bisogna vedere tante cose, insomma, di un atleta, specialmente a livello comportamentale, sia sull'impegno che quello della gara, il dopo gara, insomma, sono tante cose. Qua si parla di giocatori che insomma piace pure la bella vita, alcuni, molto di loro si dice in giro, però insomma sono anche cose che devono valutare, perché qualcuno non ha risposto alle sue aspettative. E quindi, senza fare nomi, io dico che è arrivato il momento anche di far vedere, di ritornare il giocatore che noi abbiamo apprezzato qualche anno fa, perché comunque tutti quanti abbiamo diritto alla nostra vita, però poi non bisogna esagerare, perché bisogna anche rispettare chi va a vedere, chi fa tanti sacrifici per seguire insomma la squadra del Napoli,
2: anche chi spende tanti soldini per acquistarti, magari
3: la tifoseria ha bisogno di ben altro, insomma ha bisogno di vedere la gente che si impegna e loro li hanno sempre premiati,
2: perché è vero.
3: Quando hanno trovato atleti che hanno risposto sul campo, insomma, sono stati sempre difesi, e quindi credo che anche loro meritano un po' di rispetto, insomma.
2: Assolutamente sì, poi la piazza di Napoli, facevi benissimo a sottolinearlo, ha sempre portato in alto calciatori, non per forza che erano dei fenomeni in mezzo al campo che facevano la differenza, ma che hanno dimostrato attaccamento e sudore per la maglia del Napoli, sì, quelli sì sono diventati i veri idoli della piazza partenopea. A proposito, capitano, te lo devo chiedere, ti piace la maglia del centenario, visto che insomma andiamo incontro a una stagione molto importante per il club?
3: Bella, sì, molto carina, è bella.
2: Sì, che ricorda un po' le magliette effettivamente degli anni 80 in questa finta lanetta, devo dire, sono molto curioso anche di vedere poi la vestibilità di questa maglia, però devo dire che insomma ci avviciniamo ad un'annata speciale, perché 100 anni del club sono 100 anni di passione, 100 anni di amore, ci sarà una grande festa che noi seguiremo il 31 luglio, ovviamente ci sarai anche tu protagonista, tra l'altro.
3: Ci sono stati tanti campioni che sono passati con la maglietta del Napoli, c'è chi ha avuto più fortuna, che è riuscito insomma a entrare proprio nella storia, nel senso che ha tagliato il nastro del traguardo, ci sono state delle vittorie, c'è stato chi ha partecipato e non c'è riuscito, però questo fanno parte del contesto, perché comunque i giocatori, parliamo di 100 anni di storia, insomma, quindi c'è da dire tantissimo.
2: Capitano, ti faccio l'ultima, ma c'è un qualcosa che cambieresti nella tua avventura con la maglia del Napoli?
3: No, cambiare, io ho avuto tutto e di più, insomma, io sono super felice, perché ho vinto il primo scudetto, l'ho vinto facendo il capitano del più grande giocatore al mondo, ma insomma non è poca roba, non è roba da tutti,
2: in pochi lo possono raccontare, in realtà solo tu lo puoi raccontare.
3: Io sono fiero, orgoglioso e devo tutto a questa maglia, ma questa maglia io l'ho scelta perché ho avuto tante volte possibilità di andare fuori e non l'ho voluto, perché comunque avevo sposato la causa dei tifosi, perché ho dovuto rispondere pure a quello che è stato il comportamento della gente. La gente mi ha voluto sempre bene e tuttora adesso i messaggi che scrivono sono veramente commoventi quando si parla di storia, insomma, nei miei confronti. E quindi per un atleta come me, che ha passato la sua vita e ancora vive a Napoli, è il massimo, è come toccare il cielo, come si suol dire, no? Per me è tutto, quel colore, questa città è tutta la mia vita.
2: Noi ti adoriamo, caro capitano, un abbraccio fortissimo e grazie sempre.
3: Grazie a voi, buona giornata.
2: Grazie mille al capitano Beppe Bruscolotti. Detto questo, torniamo e continuiamo a parlare di Napoli, anche di nazionali e di nazionale italiana, perché insomma sono un po' i giorni della scelta, anche quella della ripartenza del nuovo corso della nazionale. Malagò è al lavoro, un testa a testa tra Conte e Mancini, il ruolo anche di T con Paolo Maldini, si parla di Lele Oriale, insomma ci sono in questo momento, è il momento delle scelte per ripartire. Facciamo una panoramica ovviamente anche sui mondiali e lo facciamo con il direttore Enzo Bucchioni. Ciao direttore, come stai?
4: Buon sabato a tutti, ben ritrovati.
2: Buon sabato a te, caro.
4: Mi ha fatto vivere dei momenti di poesia calcistica con Bruscolotti, che saluto, che abbraccio, veramente.
2: Non esistono più. Quando si parla di bandiere, vedi Enzo, quando si parla di bandiere, il calcio è vero che sta cambiando, è cambiato tanto rispetto a quegli anni lì. Non so se in meglio o in peggio. Direi in peggio, però questo è un pensiero ovviamente mio, che sono un po' più romantico calcisticamente parlando, però ecco, le figure delle bandiere effettivamente, se ci pensiamo, ormai sono merce rarissima.
4: No, assolutamente, hai detto parole che sono, come dicevo, poesia. Io l'ho vissuto quegli anni lì, c'ero e capisco la differenza, hai ragione tu che sei più giovane. Non rimpiangiamo nulla, il passato non va mai rimpianto, ma va sempre ricordato, perché lì c'era un sentimento, cuore, partecipazione, quello che chiamiamo oggi senso di appartenenza, che è qualcosa di raro. e questi giocatori ce l'avevano ancora prima di giocare, cioè era un modo di vivere il calcio diverso, ma anche quando parla dei tifosi, l'appartenere ai tifosi. Oggi il tifoso è qualcosa di lontano che deve pagare il biglietto, che, e questa secondo me è la cosa che più dà fastidio a chi ha vissuto un calcio invece di partecipazione emozionale assoluta, che era poi la molla che ti faceva andare allo stadio, conoscere i tuoi beniamini, tifarli, averli nel cuore, i poster a casa dei ragazzini. Insomma, comunque prendiamo di buono quello che c'è oggi.
2: No, però hai detto una cosa che adesso ci sto riflettendo. Secondo me hai usato una parola perfetta: il calcio ad oggi è più lontano da noi, ma in generale dai ragazzini, dai tifosi, ma anche a noi addetti ai lavori. Adesso è più difficile creare anche dei rapporti magari con un allenatore, con un calciatore, probabilmente lo si fa quando poi terminano le carriere. Ecco, il calcio lo hanno reso più lontano, forse secondo me meno accessibile ai tifosi in generale, poi ci metto anche noi addetti ai lavori, però hai detto proprio secondo me la parola giusta: il calcio ad oggi è più lontano da noi.
4: Questa è una situazione molto rischiosa, perché con la lontananza, la canzone di Modugno, che siamo un tema di quegli anni lì, o più di più, ce la ricordiamo, e molto spesso la lontananza non è che ti avvicini, ti allontana, quindi il calcio deve riflettere molto, perché poi dalla lontananza il disamore è un passo che può essere pericoloso, quindi bisogna stare molto attenti, il calcio si deve riavvicinare. Ma guarda, grandi sport più grandi del calcio, l'NBA, questa cosa l'ha capita, perché i giocatori dell'NBA, il pubblico lo frequentano, e la lontananza non c'è, ma il senso di appartenenza si danno, ma anche per noi giornalisti, non voglio, io entravo negli spogliatoi, la mia generazione, non io, la mia generazione entrava negli spogliatoi, li raccontava i giocatori, e questo era il nostro compito, e sapeva, quindi il tifoso sapeva, noi lo raccontavamo, oggi non lo puoi raccontare, certo. Il tifoso non sa se gli è nato un bambino, lo sa dopo, se magari c'è una sofferenza.
2: Non vediamo neanche più gli allenamenti ormai,
4: questa è la parte tecnica, non puoi non si può capire il calcio se non ti fa vedere gli allenamenti, perché, e comunque parliamo di oggi.
2: È vero, parliamo di oggi, anche perché avevamo aperto parlando ovviamente di nazionali, quelle che saranno le scelte della ripartenza del nuovo corso nazionale con Malagò. Si va verso Mancini Oriali, però io fin quando non vedo poi ufficialità, poi ogni ora cambia qualcosina, però la strada sembra abbastanza tracciata in questo momento, no Enzo?
4: Ma assolutamente, ma hanno già lavorato assieme, Oriali lo metterei dappertutto io per la stessa
2: confermiamo qua. Qui a Napoli
4: sì, beh, l'avete conosciuto.
2: Cambia qualcosina.

0: oggi. E chi non ha tradito in qualche modo, chi non è andato via dalla squadra per andare a prendere più soldi? E possiamo fare un elenco lunghissimo, no? Di quello che è successo. Non, è vero, la nazionale ha un valore diverso, forse per qualcuno ancora quello che dicevamo prima, però in quel momento lì stava litigando col presidente federale Gravina, ricordiamo anche questo. È arrivata l'offerta, ma ci si è andato, poi si è pentito. Il tecnico ha valore, come ha valore Conte, io faccio fatica se mi dicessero chi vuoi, non lo so, mi va bene Conte, mi va bene Mancini, 50-50. L'importante è se faccio la scelta, se faccia prima possibile, perché c'è un lavoro lungo da fare e non c'è altro tempo da perdere.
1: Beh, io mi soffermo anche su quelli che sono i risultati che ha ottenuto Mancini con questa, certo, con la sua nazionale, perché poi si può parlare di tutto, dell'addio, di quello che è stato anche il confronto molto acceso, il botta e risposta con Gravina, però se poi vediamo al lavoro che ha fatto Mancini, secondo me negli anni come CT della nazionale, bisogna risalire ai tempi di Marcello Lippi per trovare dei risultati così importanti. E non parlo solo della vittoria dell'Europeo o di quello che fu il mondiale vinto da Lippi, io credo proprio della crescita che ha avuto la nazionale sotto la gestione di Mancini.
0: Non c'è dubbio, ma guarda, io conosco Mancini quando aveva 17 anni, quindi ti posso dire tutte le, se sintetizzo, è un vincente. Credo che sia la sintesi migliore che si possa fare, con un grande carisma, grande personalità, ha vinto dappertutto da allenatore, ha vinto persino l'ultimo trofeo della Fiorentina 25 anni fa, non avevo neanche i soldi per pagare il pullman per essere esperta, poi la Fiorentina è fallita clamorosamente, l'ha vinto Mancini, quindi anche in condizioni difficilissime, ti ripeto, ha vinto dappertutto, e l'uomo non si discute, l'allenatore neanche, ha sbagliato come tanti quando non si è dimesso dopo l'eliminazione del mondiale, ma lì è un'altra storia. Il tecnico e l'uomo sono di grande valore, su questo non c'è alcun dubbio.
1: Vengo al Napoli, Enzo, prima di salutarti, perché ci siamo martedì, la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri, la conferenza stampa al Teatro San Carlo, inizierà ufficialmente la stagione, poi dal 15 ci saranno i test fisici in quel di Castelvolturno e poi la partenza per il ritiro di Di Maro. È ovvio che in questo momento il focus, in attesa delle parole di Allegri, si sposta sul mercato di un Napoli che deve cedere per fare spazio in una lista in questo momento ovviamente super super intasata. E tu che tipologia di mercato ti aspetti al Napoli? Perché io onestamente credo che questa squadra, con Giovanni Manna che ovviamente è impegnato come dicevano nelle cessioni, vada puntellata, non c'è bisogno di una rivoluzione enorme, questa squadra ha bisogno di quei 3-4 acquisti di qualità che ti allungano le rotazioni, che ti trovano anche delle alternative in dei ruoli nevralgici, penso per esempio all'alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Poi io francamente non dico che la metto subito a livello dell'Inter, che l'Inter è campione in carica ed è normale che parte davanti a tutti, però che sia una squadra che può tranquillamente giocare fino alla fine.
0: Ma sono assolutamente d'accordo con te, Allegri è stato preso anche per questo. Allegri è un ottimizzatore di risorse, se vuoi è un normalizzatore, e gli metti in mano uno spogliatoio come questo, magari non ti farà quel calcio brillante che hai visto certe volte, non fa parte, fa il suo calcio, che l'ha portato poi ad essere uno degli allenatori più vincenti della storia del nostro calcio, farà quello, usando i giocatori che ha in rosa, e ne ha tanti, tantissimi, ma pensa soltanto a un attacco, se fa il 4-3-3, a un attacco con Vergara, Højlund e Ellison dall'altra parte. Siamo già a posto, no? Prendi il centrocampo e i nomi li sappiamo. Come dicevi tu, sono d'accordo, ma questo è un qualcosa che mancava anche negli anni scorsi, un'alternativa di Lorenzo, perché in genere le squadre si fanno con le coppie, i doppioni, e lì invece quando ho mancato di Lorenzo, purtroppo quest'anno è mancato per tanto tempo, hai faticato, hai dovuto cambiare modulo, sei dovuto passare con la difesa a tre, perché non c'era un sostituto, lì sinceramente lo prenderei, non so se sarà Dodò, non sarà Dodò, è un nome che circola, però ecco, la cosa che poi vediamo, se esce qualcuno, se hai delle risorse, hai recuperato delle risorse, c'è un corteggiamento forte di qualche tuo giocatore e fai delle plusvalenze, io credo che non si debba neanche fermare a questo, se c'è una convenienza, perché un'altra soluzione la trovi. Allegri non è uno di quegli allenatori che viene e dice voglio Tizio, come Conte, ognuno ha le sue caratteristiche, certo. È un vincente anche Conte, ma anche al Milan gli mancava un centravanti, tutto l'anno non gli hanno comprato, avete sentito una polemica, qualcosa che ha detto, no, ha fatto con quello che aveva in casa, e farà così anche al Napoli.
1: Senti, l'hai nominato tu che vivi anche insomma la Fiorentina molto da vicino, Dodò è un calciatore che ha espresso ovviamente anche quella che è la sua volontà in questo momento, sta cercando, meglio anche la Fiorentina, di capire quelle che possono essere le acquirenti per questo esterno, si è parlato anche del Nottingham, mi auguro di non rivivere come l'anno

0: scorso con Doie questo botta e risposta a distanza tra Napoli e Nottingham sul mercato, però è un calciatore, Dodò, che secondo me negli ultimi anni ha dimostrato una crescita molto importante. Deve ancora, secondo me, migliorare dal punto di vista tattico nella fase di non possesso, però è un calciatore che in Italia ha dimostrato, secondo me, davvero di valere un top club, assolutamente, come per me lo è la Fiorentina, nonostante le vicissitudini negative degli ultimi anni. Però Dodò, credo che con caratteristiche diverse da Di Lorenzo, è un calciatore sul quale il Napoli potrebbe effettivamente puntare. Tu che idea ti sei fatto di questo, guarda, di questo ragazzo negli anni?
1: Un giocatore che io conoscevo anche allo Shakhtar, me ne aveva parlato De Zerbi, quant'altro. A Firenze ha imparato a giocare a calcio con l'italiano. Cosa voglio dire imparato a giocare a calcio? Le qualità ce l'ha, ovviamente, lo conoscevamo tutti, però poi ci sono dei meccanismi, fase offensiva, fase difensiva, il giocare con le sovrapposizioni, andare dentro il campo, le triangolazioni, ecco, quello l'ha insegnato l'italiano benissimo, e il giocatore risposto altrettanto bene. E poi voleva cambiare aria, un po' pagato questi anni difficili, un calcio che non gli si addiceva tanto, anche con Palladino, so, poi si è adatta, ma insomma, ecco, se ritrova le condizioni, perché lui è molto bravo nella fase offensiva, se invece del 4-3-3 Allegri dovesse fare il 3-5-2 e nella fase di spinta Dodò dà il meglio, perché va sul fondo, fa buoni cross, tiro da fuori, non fa tanti gol, perché la porta tira, ma la porta fa fatica a centrare, però è un giocatore che ti dà la superiorità numerica, perché per la grande velocità fa un pochino più fatica nella fase difensiva a fare le diagonali, a fare queste robe. Nella difesa 4 ha faticato un po' di più, se non c'è la compattezza della squadra, ma con Allegri la compattezza della squadra ci sarà. Quindi secondo me la Fiorentina vuole 15 milioni, credo che si possa trattare, secondo me diventa un titolare in alternativa, ecco. Non prendi una riserva, prendi un giocatore che in certe partite, quando devi attaccare o quando devi risolvere delle partite chiuse, ti può dare una gran mano.
0: Di certo un profilo che piace molto al Napoli e a Giovanni Manna, con una Fiorentina, e poi lo dobbiamo dire, grande protagonista in questi ultimi giorni nel mercato, in entrata, insomma, dei colpi niente male, sta continuando a lavorare. Di certo a Firenze c'è voglia di voltare pagina dopo un'annata su tutti i fronti comunque negativa, un'annata difficile, ecco, a Firenze in campo ed extracampo, con quello che ovviamente sappiamo anche successo ovviamente al compianto patron Rocco Commisso. Caro Enzo, è sempre un grande piacere parlare di calcio con te, e alla prossima, buon weekend e buon lavoro.
1: Piacere mio, buon weekend anche a tutti gli amici napoletani, a presto, un grande abbraccio.
0: Grazie mille al direttore Enzo Bucchioni. Noi adesso invece ci dobbiamo fermare tra pochissimo, che arriva il nostro Lucio Pengue per continuare a parlare di Napoli, di Max Allegri, ma anche di quelle che potrebbero essere le scelte tattiche del nuovo allenatore dei partenopei, che si presenterà alla piazza martedì al Teatro San Carlo, ve lo ricordo ancora una volta, tutto live su Kiss Napoli, a partire già dalle 11 con collegamenti dal Teatro San Carlo. Poi vi mostreremo le parole e ovviamente anche il video della conferenza stampa di presentazione di Max Allegri, tutto in diretta. Noi però adesso ci fermiamo giusto un minutino e poi arriva il nostro Lucio Pengue, a tra poco.
2: Oh, buongiorno, anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. La stagione del Napoli partirà la prossima settimana e siamo anche in pieno mondiale. Ieri abbiamo visto tutti la vittoria della Spagna, che approda in semifinale contro il Belgio, di Romelu Lukaku e di Kevin De Bruyne, e ora oggi ci sono le altre due semifinali, gli altri due quarti di finale. Insomma, sarà sicuramente uno spettacolo, un mondiale che comunque qualche spunto lo ha dato, il mondiale dei grandi campioni, che non stanno deludendo le aspettative. E abbiamo visto i vari Mbappé, oggi vedremo Haaland, Kane, vedremo poi in serata, vedremo anche Lionel Messi. Però andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Enzo Montefusco. Ciao Enzo, come stai?
8: Bene, bene a tutti voi, buongiorno.
7: Allora Enzo, prima di parlare del Napoli, andiamo sul mondiale. C'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente di questi mondiali americani?
8: No, veramente mi ha colpito il mondiale in negativo, onestamente, perché se questo è un mondiale che ci sono tante squadre, che si vedono solo calciatori che corrono, onestamente la qualità viene messa da parte, insomma. Vedere che ancora i campioni di una certa età sono ancora i migliori fa pensare che cosa sono gli avversari, no? Cioè, questo è come la vedo io, ma una volta a una certa età non potevi neanche giocare, anche se parliamo dei più grossi giocatori che ci sono. Io la vedo, non vedo un mondiale, cioè onestamente non mi piace. Vedo queste squadre africane che corrono tutte quante, ti aggredisce, non ti fanno giocare, però in qualità almeno io ne ho visto poco.
7: Senti Enzo, torniamo al Napoli, ci sarà martedì la presentazione di Max Allegri e credo che la prima domanda in assoluto che gli verrà fatta, forse non è la prima, la seconda, con quale modulo ha intenzione di far giocare questi giocatori? Secondo te quale sarà la risposta?
8: Ma secondo me un allenatore come Allegri, che ha vinto scudetti, ha allenato grandi squadre, ha difficoltà a come deve far giocare la squadra, ragazzi. Ma
7: No, ma non lo dico in questo senso, perché Max Allegri è un allenatore bravo, preparato, duttile, ha giocato con la difesa a 3, la difesa a 4, però credo che sia, come dire, una domanda che ci potrebbe, dalla sua risposta ovviamente, far capire il mercato del Napoli come potrebbe essere indirizzato. Perché...
8: Ma fate voi questa domanda, ma il Napoli si gioca 4-3-3, già c'ha i giocatori per
7: questo. Esatto.
8: Se gioca 3-5-2 è la stessa cosa, cioè poi dipende dai due esterni che sono. Questa è una vecchia storia di quando c'era Olivier. Mi ricordo che se giocavano lateralmente i due attaccanti è più offensiva. Se tu metti di Lorenzo, per esempio, è un altro a sinistra, è chiaro, non è più una squadra offensiva, perché se sono tre difensori più altri due che sono mezzi difensori. E invece metti Mbappé e un altro, diventa una squadra offensiva, diventa poi dal discorso che fa. Secondo me lui non farà proprio niente, lui vedrà le caratteristiche, già le conosce, perché a me che già sa tutto, li mette in campo e vedrà lui quale è il metodo di gioco che a lui più può dare tranquillità.
7: Cioè dici tu non andrà con un'idea preconcetta, risponderà proprio esattamente come sta rispondendo.
8: Ma sicuramente, ma un allenatore così risponderà, vedrà. Tanto dirà io voglio vedere i giocatori, ma è lì una risposta già fatta, nel senso che a lei, ma che deve dire, il giocatore è Napoli, ti pare che non li conosce a tutti. Poi lui imposterà un certo tipo di discorso. Il Napoli è portato più a fare il famoso 4-3, no? Lo sappiamo un po' tutti.
7: Sì.
8: Però con Conte si alternava una volta in una maniera, una volta in un'altra. Io penso che lui studierà quale sia il metodo migliore e lo metterà in gamba. Per me ha una rosa di giocatori che può fare tutto, e il Napoli è talmente forte come era forte l'anno scorso che non ha questi problemi qua.
7: Senti Enzo, il presidente del Napoli, De Laurentiis, alla presentazione della maglia sulla nave praticamente ha detto che non farà mercato, che bisogna cedere 25 giocatori e che Allegri è un aziendalista. Molti hanno preso questa dichiarazione diciamo un po' come se lo volesse sminuire. Secondo me invece essere aziendalista in un'azienda che fattura 380 milioni di euro è comunque, diciamo così, un pregio. Detto questo, ci sono 25 giocatori da mandare via. Allora la domanda che abbiamo fatto anche sui nostri social, anzi a proposito, se non lo fate ancora seguiteci su kisskissnapoli.it anche su Instagram, è questa: tra i 25 giocatori che in teoria sono in esubero, secondo te chi potrebbe, come dire, sovvertire i pronostici, piacere a Max Allegri e magari essere buttato dentro nella rosa dell'anno prossimo?
8: Allora la prima cosa, per me Allegri non è aziendalista, cioè questo è un discorso, uno come Allegri non potrà mai essere aziendalista, è uno che, conoscendo i calciatori come ha fatto Conte, a bel momento può fare la squadra e punta su quelli che a lui servono per vincere le partite. Qua l'aziendalista è venuto a Napoli che deve vincere, che se Allegri arriva terzo e quarto viene criticato da tutti quanti, e lui dovrà studiare in questa rosa, come dicevi tu, quelli che sono in esubero, che sono all'altezza per poter competere e potersi prendersi il posto di titolare. Ma questo avere 40 giocatori non è un discorso. Io non è che voglio difendere Allegri, perché Allegri io l'ho avuto pure un po' come calciatore.
7: Tu l'hai sfiorato, sì, ricordo.
8: E allora conosco bene il suo modo di pensare, il suo carattere, ma allora era calciatore, anzi tante cose.
7: Te lo aspettavi che sarebbe diventato un grande allenatore?
8: Ti devo dire la verità, io pensavo che diventasse un fantino. Ti dico la verità, perché lui a Napoli. Perché l'aveva portato Galeone? Noi già in Napoli era retrocesso, diceva che lui era infortunato e che non si giocava. Io gli dicevo solo semplicemente: mamma, perché non ti allena? Se tu ti alleni, io ti faccio giocare. Perché infatti io facevo giocare un ragazzo della primavera in mezzo al campo. Come giocatore era anche un ottimo giocatore, perché non.
7: Tecnico, molto tecnico. Bravo.
8: Tecnico, bravo. Ecco, la differenza tra i due, ecco, facciamo un parallelo tra Conte e Allegri. Mentre Conte gli piacciono i calciatori aggressivi, Allegri gli piacciono i giocatori tecnici. Può darsi che lui piacendo, perché De Bruyne, da quello che so io, è un giocatore che fece prendere Allegri, perché Allegri era stato chiamato dal De Laurentiis se Conte andasse lì, no, mi pare.
7: Sì, ma poi da quello che ci risulta discorsi erano già ben avviati sul Napoli dell'anno prossimo. Allegri conta davvero tantissimo su Kevin De Bruyne.
8: Ma secondo me anche io, tutto dipende come sta. Il discorso è questo, che De Bruyne è un giocatore che se sta bene deve giocare sempre. Per questi sono giocatori che hanno qualcosa in più rispetto agli altri. Se no torniamo ai mondiali e vediamo che, come ti ho detto, che per carità Messi è il migliore al mondo, però tiene 40 anni, è ancora il migliore. Datti una spiegazione agli avversari, ci sono, perché poi smettono di correre e prendono 2-3 gol, perché tatticamente, perché non lo tengono come DNA, non è che non lo fanno, non sono abituati come calciatore italiano a studiare, a fare, a avere degli insegnamenti da ragazzino. Queste sono le differenze, anche se un calciatore bravo ce l'ha proprio innato come mentalità, saper stare in mezzo al campo, capito?
7: No, no, certo. Senti Enzo, devo salutarti perché c'è la pubblicità che incombe, e ti auguro uno splendido sabato, un bel weekend, va bene?
8: Buone cose.
7: Grazie, ciao Enzo, alla prossima, un abbraccio forte. Grande. A Enzo Montefusco, mi sono confuso perché non c'è la pubblicità, ma c'è un bellissimo disco, quindi ci fermiamo e poi seconda ora di Radio Gol del sabato.

0: E rieccoci in diretta, inizia la seconda ora di Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Cataparno, buon weekend ovviamente a tutti, anche al nostro Simone Zagaria in regia, che vado a salutare, così come ringrazio il prossimo ospite, il collega di Sky Sport Davide Camiccioli. Ciao Davide, come stai?
1: Ciao, tutto bene, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a te. È ovvio che in questo momento, insomma, ci si avvicina sempre di più alla nuova stagione calcistica, però ci godiamo i motori nel frattempo, perché insomma ricarichiamo le batterie come questa nuova Formula 1 sta facendo. C'è chi piace, chi non piace, ma ci abitueremo anche a questo. Poi dopo ti faccio una domanda anche sulla Formula 1, ma iniziamo ovviamente dal calcio. Parto subito da quella che è la nazionale, perché sono i giorni, questa un po' della ripartenza. A proposito di nazionale, è arrivato Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC, e adesso la corsa 2 tra Mancini e Conte, con il primo che sembra in vantaggio. Te lo chiedo subito, tu tra i due a chi affideresti il nuovo corso della nazionale, considerato che poi va anche aggiunto il direttore tecnico, e anche lì c'è una bella sfilza di nomi che si stanno valutando?
1: Allora, Mancini è una scelta non facile. Mancini è quello che secondo me è riuscito a capire a vincere, innanzitutto, perché ci ha riportato l'Europeo a casa degli inglesi, ed è uno molto bravo nel lanciare i giovani, nel puntare sui giovani, nel motivare il gruppo. Allenare il club è un conto, allenare la nazionale fa il selezionatore, è completamente diverso. Non mi è piaciuta di Roberto Mancini l'uscita di scena.
0: Vero.
1: Poteva gestirla meglio, non so. La ragione sta nel mezzo, ma poteva, dal punto di vista della comunicazione, gestita meglio. Antonio Conte ha fatto i miracoli quando era a Cedi della Nazionale, con una squadra evidentemente con pochissima qualità. Dovessi sceglierei Antonio Conte. Cioè, Antonio Conte perché ci vuole proprio tanta cattiveria sportiva per ripartire, cioè. E perché credo che Antonio Conte non tenda nessun tipo di compromessi. Non che Roberto Mancini gli ami i compromessi, visto che se n'è andato in Arabia Saudita anche per delle scelte che non aveva gradito. Però non lo so, sceglierei 51-49 Conte. 51%. Sì.
0: 51% per Antonio Conte.
1: Per Antonio Conte. Sì.
0: Sì, io sai, prima facevamo anche un po' un discorso che si riallaccia a quello che dicevi, perché secondo me in questo momento, al netto di quella che è stata poi l'uscita di scena di Roberto Mancini dalla panchina, che ovvio ha creato un po' di polemiche, c'era anche lì un discorso in essere anche con l'ex presidente federale Gravina, il botta e risposta tra i due. Se valutiamo i risultati di Mancini, credo che sia stato negli ultimi anni tra i pochi che abbia davvero incarnato forse la figura del CT, che, come ricordavi tu, è effettivamente molto diversa rispetto a quello di un allenatore da club che vive la quotidianità. E Roberto Mancini è uno che ha incarnato molto bene questo aspetto. Certo è, se dobbiamo parlare di uno che deve ricostruire da zero, il Mr. Wolf è uno solo, in questo caso è Antonio Conte. Quindi sarà una scelta che spetterà ovviamente a Giovanni Malagò. È ovvio che però non basta solo questo, no Davide, per riportare il calcio italiano lì, perché lo stiamo vedendo anche ai mondiali, c'è bisogno di qualità, e in questo momento il calcio italiano deve ricreare quelli che sono dei talenti, che io non dico che ci mancano, attenzione, perché il calcio italiano ha molti talenti giovani, ma che devono essere plasmati per fare quello step in più ed arrivare a quelli.
1: Certo, cioè non è che dice Antonio Conte abbiamo risolto i problemi del calcio italiano, o Roberto Mancini, no, non è cioè i problemi sono altri, anche la scelta del direttore tecnico. Non è che se dovesse venire Maldini o Bergomi, come si sta dicendo in queste ultime ore, l'ho letto, non so, anche se è il mio collega di Sky, o qualcun altro, abbiamo risolto i problemi si risolgono facendo le riforme che in questi anni non sono state fatte.
0: Esatto.
1: Perché ci sono troppe squadre in Serie C, siamo l'unico paese che ha 60 squadre in Serie C e ogni anno ne falliscono almeno 3, ogni anno almeno 5 squadre hanno una penalizzazione, ogni anno qualche giocatore magari non prende gli stipendi, ogni anno ci sono troppi problemi, le fideiussioni, cioè il problema è questo, c'è il problema degli stadi. Non è che l'allenatore, è ovvio che secondo me l'allenatore è stato determinante per non andare ai mondiali, perché tanta responsabilità ce l'ha secondo neanche Rino Gattuso, lo stesso Gianluigi Buffon, tutto quel gruppo, che è il gruppo che è arrivato in Bosnia e non ha saputo portarci in finale. Però dobbiamo, lo diciamo sempre, che deve cambiare, tre volte che non andiamo ai mondiali, io non vedo che cosa è cambiato.
0: Però se ce lo diciamo io e te da ogni volta, poi chi deve decidere, insomma, dalle parole poi deve passare ai fatti.
1: Però anche i presidenti devono decidere. La politica del calcio italiano, negli altri paesi gli introiti dalle scommesse, quelle ovviamente legalizzate, vanno al club. Cioè, se tu punti ad avere come sponsor all'interno del tuo sistema calcio delle scommesse, una parte deve essere data alle società di Serie A, di Serie B, poi decideranno loro, ma con l'obbligo di investire o nelle strutture o nel settore giovanile, con dei bilanci ovviamente che sono visibili a tutti. Allora così puoi ottenere, perché i giocatori buoni ce n'è.
0: Assolutamente. Ma le giovanili lo dimostrano, no Davide? I risultati che stanno ottenendo le giovanili lo dimostrano.
1: Esatto, è l'ultimo step, no? Che è quello difficile, perché voglio dire, talenti in Brasile ce ne sono? Certo che ce ne sono, hanno fatto una bella figura ai mondiali. Bellissima, cioè poi sono stati sfortunati, hanno sbagliato un rigore sullo 0-0, però al di là di guardare gli altri, guardiamoci noi. No?
0: Bravo Davide.
1: Non è possibile che il Napoli non riesca ad avere uno stadio, stanno costruendo Milano, sembra la diatriba, la città globale, l'Europa, e poi non riesce ad avere uno stadio di proprietà delle due società, cade a pezzi e qualcuno dice ma è una cosa storica, e chi la mantiene? Lo Stato siamo noi, chi la mantiene? Cioè, sta cadendo a pezzi, e perché? Perché hanno buttato giù Wembley, che è il tempio del calcio, perché noi non possiamo buttare giù San Siro per rendere una struttura migliore? Se ne parla da tanti anni, ma speriamo che Malagò riesca a unire la politica del pallone con la politica, quella che fa le leggi per noi ogni giorno, perché senza questa coesione non va da nessuna parte. È inutile che facciamo le leggi dove lo straniero non paga tasse,
0: certo.
1: non funziona così, a lungo termine non funziona così, i risultati lo dimostrano. Cioè, quant'è che non vinciamo una Champions League?
0: Da troppo. Quant'è
1: che non partecipiamo ai mondiali? Poi dopo, se non costruisci, alla fine, se guardi sempre tra uno o due anni, alla fine è difficile.
0: E poi ci troviamo a ripetere sempre le stesse cose, altrimenti.
1: Esatto, e poi il valore del nostro calcio perde di valore ovviamente anche la vendita dei diritti televisivi, perché poi quella è importante per dare alle società più soldi per investire, per fare. Ma com'è possibile che il Tottenham è arrivata quintultima, si è salvata all'ultima giornata,
0: spende 110 milioni così d'amblè solo per Tonali?
1: Com'è possibile? È come se il Lecce spendesse 100 milioni, cioè a Lecce impazziscono, cioè, dico Lecce perché si è salvato, non perché ce l'abbiamo, cioè è come possibile che loro ce l'hanno fatta e noi non ce la facciamo? Perché? Non dico che Lecce deve spendere o la quintultima deve spendere 100 milioni, ma fanno i conti con prima vendi e poi esatto. Riesce a fare mercato. Una società come la Lazio che non riesce a fare mercato, altre società che non riescono a fare mercato perché ci sono delle leggi anche giustamente rigide. Ma se non com'è possibile che ci sono troppe cose che non vanno? Bisogna mettere a posto, ma anche dalle più piccole, più piccole, dal merchandising a tante piccole.
0: Ma certo, ma dai settori giovanili, dalle strutture, ma veramente ci sarebbe da aprire un capitolo interminabile di tutte le cose che vanno in questo momento sistemate.
1: Che pagano, ci sono delle società di calcio che pagano gli allenatori del settore giovanile con la tessera per entrare allo stadio a vedere la prima squadra. Che roba è?
0: Vedi?
1: Che roba è? Non faccio nomi perché...
0: No, per carità, però diciamo che abbiamo colto.
1: Che roba è? Vabbè, vedremo.
0: Ti faccio l'ultima, poi ti saluto. Devo venire sul Napoli, perché martedì si presenta Max Allegri. Che aspettative hai tu per questo Napoli targato Max Allegri? Lo scopriremo martedì, le prime parole, poi finalmente torniamo a parlare un po' di calcio giocato, perché sarà il momento del ritiro. Tu che Napoli ti immagini guidato da Max Allegri?
1: Pragmatico.
0: Vedi?
1: Pragmatico. Napoli concreto. Un Napoli che che sfrutterà al meglio tutte le occasioni. Max Allegri avrà una voglia di rivincita dopo.
0: È enorme, enorme.
1: Enorme, enorme. Secondo me ci dimentichiamo troppo presto di quello che ha fatto alla Juventus, ma anche allo stesso Milan. Non è mai facile vincere così tanto. Ha portato la Juve in finale di Champions League. Poi non esprime un bel calcio, è vero. È vero, è vero. Non esprimono il calcio, però conta anche quello che ha fatto in passato, la gestione dei giocatori, la gestione dei campioni. Ne ha avuti tanto, ne ha avuti tanti, li ha saputi gestire. Rabiot uno su tutti, visto che insomma in Inghilterra con un altro allenatore non ha saputo avere il feeling, lo stesso feeling che ha con Massimiliano Allegri. E magari meno stress che ti procurava Antonio Conte, stress positivo. A me piace da morire Antonio Conte, un po' più di libertà per i giocatori, per quelli che hanno un po' più di talento. Ma credo che l'obiettivo, credo che per De Laurenti sia giocarsela fino in fondo lo scudetto, per Max Allegri sia vincerlo e per il Napoli continuare a giocare in Champions League. Cioè, voi ormai date per scontato che il Napoli arrivi in Champions League.
0: No, di scontato non c'è nulla, assolutamente nulla, caro Davide.
1: Guardate che Milan e Juventus sono fuori, giocano né al martedì né al mercoledì.
0: Appunto.
1: Io ho tanti amici di Juve e Napoli. No, non abbiamo vinto, avete fatto prima e secondo, siete in Champions League, avete vinto 2 trofei in 2 anni. Guardate che è durissima. Se esci dalla Champions League, o se non fai la Champions League, poi è dura rientrare, è dura spendere, è una bella squadra. Vincere, giocare bene, ragazzi, in questo momento ci ha riuscito il Paris Saint-Germain. Pensa che, però il Paris Saint-Germain ha dovuto vendere Mbappé
0: Mbappé, Messi e Neymar aveva lì davanti e non ha vinto nulla in Europa con quei tre lì. Quindi
1: ci vuole sempre quell'equilibrio che è la chiave del successo, e non c'è una ricetta che va bene in tutte le squadre, assolutamente. Però mi aspetto tante cose da Max Allegri: un'ottima partenza, poi magari mi smettiscono i fatti, ma un'ottima partenza, tanto pragmatismo. Non lo so se vincerete 3 o 4-0 le partite, ma preferisco vincere 1-0 e andare a casa a soffrire.
0: L'importante è portarle a casa per quello che mi riguarda.
1: Esatto, che fare 3-3 a divertirmi ma aver preso un punto, non lo so, io la penso così. Poi
0: sarà una lunga stagione, vedremo. Questo è poco, ma sicuro, così come è lunga insomma la Formula 1. Ci vediamo a Spa, Davide.
1: Ciao, a domenica.
0: Ciao, grazie mille al collega di Sky Sport, Davide Camiccioli. Detto questo, torniamo subito al telefono per salutare e ringraziare il direttore del Napolista, Massimiliano Gallo. Ciao Max, come stai?
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: È vero quello che diceva Davide Camiccioli, si dà per scontato quelli che sono i risultati che sta raggiungendo il Napoli, che giustamente lui faceva il parallelismo con la Juventus, col Milan. Insomma, qui la Champions, mi sembra che arrivare in Champions nei primi quattro, il campionato italiano, sia tutt'altro che scontato, e lo sarà secondo me anche l'anno prossimo, perché c'è il Como che ormai è una realtà e continua a rinforzarsi. Io dico occhio all'Atalanta di Maurizio Sarri, c'è la Roma, ovviamente il Milan, l'Inter, la Juventus. Non è che si dà un po' troppo per scontato quelli che sono i risultati che sta raggiungendo il Napoli in questi anni?
2: Beh, basti pensare che il secondo posto oggi è una delusione.
0: Pensa un po'.
2: Il Napoli è arrivato a essere una squadra talmente competitiva che il secondo posto è considerato un'occasione perduta. La lotta per la Champions è una lotta complessa, non so se la Fiorentina possa concorrere per la Champions, ma si sta rinforzando moltissimo, comparatici anche la Fiorentina. Quindi il prossimo anno la Serie A è un campionato tosto, fortemente concorrenziale, in cui non sarà facile. Quindi io credo che l'obiettivo del Napoli sarà entrare nelle prime quattro. Poi chiaramente tutto quello che viene è guadagnato, però non è così semplice come può sembrare. Il Milan si è rinforzato moltissimo, ha preso il centravanti, ha preso il difensore centrale. Tu hai citato l'Atalanta, che peraltro non ha più venduto Ederson.
0: Appunto.
2: Adesso rientra a casa Ederson.
0: E poi, tra l'altro, io facevo due conti, no Max, sull'Atalanta. Facevo due conti perché Palestra e sono 50. Poi Ederson, è vero che lo doveva cedere, in questo momento bloccato il trasferimento. Vedremo se ci sarà un altro acquirente, ma comunque si parlava di altri 50 milioni e sono 100. comunque si è venduto un calciatore come Lookman l'anno scorso, insomma l'Atalanta è una squadra che ha incassato davvero tanto negli ultimi anni, che rischia di incassare davvero tanto, e quindi quando incassa inevitabilmente poi puoi rimettere nel mercato liquidità. E quindi io onestamente con Maurizio Sarri, con Cristiano Giuntoli, che da queste parti conosciamo bene e con un'ossatura già di per sé buona comunque la squadra dell'Atalanta, sono molto curioso di capire come si evolverà anche la rosa e il progetto dei bergamaschi.
2: Atalanta è una squadra forte. Quando il Napoli vinse lo scudetto con Conte, secondo me l'Atalanta un po' lo buttò.
0: Io sono d'accordo con te.
2: All'andata venne qui a dominare, stravinse 3-0. Poi dopo l'esclusione in Champions si disunirono, ma avevano una squadra molto molto forte. Cioè l'Atalanta ha un'ossatura notevole, anche in panchina, come vedemmo peraltro quando giocammo, il Napoli giocò quest'inverno, quando poi perse 2-1, loro fecero entrare Bernasconi, cioè avevano tanti calciatori in panchina. Poi tu hai citato anche Palestra, che avevano dato in prestito al Cagliari. È una squadra forte, adesso sta trattando Ale Begovic.
0: Come no.
2: Ma quest'anno, a differenza degli anni scorsi, il mercato italiano, il calciomercato è attivo sin dall'inizio. Io ricordo che c'era calma piatta fino al 20 agosto e poi cominciavano una serie di operazioni.
0: I botti finali.
2: Adesso non è così. Ci saranno poi anche i botti finali, ma ci sono stati anche quelli iniziali.
0: Sì, è vero, è vero. È vero, soprattutto poi limitate a qualche squadra in questo caso, perché le big bene o male, io tolgo forse in questo momento davvero il Napoli, perché sappiamo quella che è la situazione, la Juventus, però poi concretamente è la Roma che è alle prese con quelli che sono i rinnovi. Però se consideriamo le altre, l'Atalanta si sta muovendo concretamente, l'Inter vediamo un attimo con Calaili, poi tra l'altro come va a finire quest'altra vicenda, non oso immaginare se fosse successo a Napoli quello che sta succedendo con Calaili e l'Inter. Il Milan si è rinforzato, la Fiorentina si è mossa, il Como senza perdere troppo tempo ha detto a Real Madrid vabbè quanto costa Nico Paz, me lo riprendo 60 milioni, pago 60 milioni. Insomma, questo vuol dire che comunque le grandi si stanno muovendo, hanno le idee effettivamente molto chiare.
2: Forse la squadra che se ne parla poco, perché poi l'Inter è un po' protetta mediaticamente, però l'Inter sta incontrando un bel po' di difficoltà, a parte Calaili oggi, c'è stato il caso Palestra, lo stesso Nico Paz sembrava un obiettivo dell'Inter e poi il Como ha detto no invece, quindi...
0: Anche lo stesso Solé che era ad un passo dall'Inter,
2: cioè, l'Inter è un po' in difficoltà, no? Se ne parla, insomma, passa sempre un po' sotto traccia mediaticamente, un po'.
0: Vabbè, ma noi lo ricordiamo però, Max.
2: Noi lo ricordiamo. Il Napoli fa una scommessa, cioè il Napoli sostiene che la campagna acquisti l'ha fatta, effettivamente l'ha fatta lo scorso anno, anche molto dispendiosa, e vuole attraverso Allegri e come dire far sfruttare questa campagna acquisti che diciamo con Conte non è andata bene, perché Conte ha rotto con Lang, ha rotto con Lucca, De Bruyne fondamentalmente non si è visto, l'unico calciatore che ha reso, gli unici due sono stati Højlund e, al di là del pensiero che si possa avere, Milinkovic-Savic, che comunque ha sempre giocato. L'obiettivo secondo me di De Laurentiis nel prendere Allegri è proprio questo, cioè Allegri deve con questo Napoli, un po' quello che è successo quando arrivò Sarri dopo Benitez, cioè si scommette sulla rosa del Napoli, De Laurentiis e Napoli sostengono, credono che il Napoli sia forte e hanno trovato un allenatore che condivide questo pensiero, certo. Poi Allegri insomma condivide il pensiero, secondo me. Vabbè, io sono abbastanza, sono molto allegriano, però è un allenatore che cerca sempre di estrarre il meglio da quello che ha, si è visto anche col Milan, tranne il finale, che è stato un finale poi anche molto strano, insomma, secondo me dovuto non solo a questioni di campo, anche interne, conflitti societari con Ibrahimovic, eccetera. Il Milan secondo me era molto più debole del Napoli lo scorso anno, eppure è stato in lotta per lo scudetto fino a 10-12 giornate.
0: Dopo il derby, insomma, era 5 lunghezze, quindi in tanti ponevano il Milan come una concretissima rivale dell'Inter. Poi è successo quello che è successo, un giorno magari poi ci spiegheranno con dovizia di particolari, quantomeno per i tifosi milanesi.
2: E anche loro sanno che il Milan, cioè, hanno comprato subito il centravanti, hanno comprato il difensore centrale, quindi erano consapevoli che non fosse.
0: Poi è inevitabile che poi dovranno anche vendere, mi viene in mente Leao, devono rinnovare ancora Modric, quindi è vero che anche loro devono muoversi, però quello che dicevi tu è giusto, ci sono comunque già dei movimenti importanti in entrata. Caro Max, è sempre un piacere colloquiare con te, ti auguro buon weekend e buon lavoro, alla prossima.
2: Ciao, ciao, buon proseguimento, grazie.
0: Grazie, grazie mille al direttore del Napolista Massimiliano Gallo e buon pomeriggio anche a mister Nicolò Frustalupi. Ciao mister, come stai?
3: Ciao, bene, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a te. Allora, mister, vengo subito al Napoli perché martedì sentiremo finalmente, ufficialmente, le parole di Max Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Io ti devo far subito una domanda, però, anche dal punto di vista tattico, perché stiamo un po' provando ad immaginare quello che sono il gioco delle coppie, che inevitabilmente per una squadra che gioca ogni tre giorni c'è bisogno di una rosa molto profonda. Il Napoli in questo momento ce l'ha profondissima perché ha tanti esuberi da piazzare sul mercato. Una coppia in particolare, chiedo la tua analisi da allenatore, De Bruyne e Vergara, secondo te sono due calciatori intercambiabili per caratteristiche?
3: Ma secondo me hanno caratteristiche diverse.
0: Anche secondo
3: almeno, almeno in questo momento della carriera, De Bruyne è più, diciamo, un assist man, un giocatore di qualità che può mettere una palla per una palla, un assist goal, una verticalizzazione, insomma inventarsi una giocata del genere, mentre Vergara, essendo diciamo all'inizio della sua carriera, quindi è ancora molto brillante dal punto di vista fisico, quindi può saltare l'uomo, può accelerare, può fare un contropiede in velocità, insomma possono integrarsi. Chiaramente sono due giocatori offensivi, perché secondo me Vergara è un trequartista e De Bruyne insomma comunque è un giocatore offensivo, quindi dipenderà un po' dal modulo, dal sistema di gioco che sceglierà l'allenatore. Se dovesse fare per esempio un 3-4-2-1, possono giocare entrambi alle spalle del centravanti. Chiaro, se giochi 4-3-3 con due e loro due mezzali è un po', diciamo, sbilanciato, quindi insomma dipende un po' dal contesto che c'è intorno, insomma.
0: Mister, ti faccio anche un'altra domanda restando sempre sul piano tattico, perché abbiamo visto in questo mondiale praticamente quasi la totalità delle squadre schierarsi con una difesa a 4, che possa essere 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, che dir si voglia. In Serie A vediamo spesso tante squadre, compreso il Napoli dell'ultima stagione, schierarsi con la linea a 3, in quello che è un 3-5-2, 3-4-2-1, insomma un modulo che tu poi tra l'altro conosci molto molto bene, in quella che fu anche la tua avventura qui sulla panchina partenopea. Ti chiedo, visto che il calcio è una materia in costante evoluzione e spesso anche molto ciclica, dobbiamo dire la verità, quella calcistica, in questo momento il 3-5-2 o la difesa a 3 in generale è un modulo tra virgolette superato, cioè considerato un po' più antico rispetto alla linea 4 che invece in Europa vediamo utilizzare la stragrande maggioranza dei club e delle nazionali?
3: Ma dipende, secondo me tutti i sistemi sono validi, l'importante è sfruttare le caratteristiche dei calciatori. Se ci sono i calciatori adatti a un sistema più che a un altro, è normale che bisogna utilizzare quello più giusto per i calciatori a disposizione. Nazionale, sai, la difesa a 4 è più conosciuta, diciamo è più utilizzata, quindi è anche più facile da utilizzare in nazionale, dove hai poco tempo per fare allenamenti, soprattutto tattici, trovare i meccanismi, e quindi la difesa a 3 è un po' più, diciamo, tra virgolette complicata da spiegare per chi non la utilizza frequentemente, quindi credo che in nazionale sia molto più facile adottare quella a 4 che la fanno la maggioranza. Io sono a favore della difesa a 3, ma per il mio pregresso, ma anche certo, perché penso che ci siano dei grossi vantaggi, soprattutto quando attacchi. Infatti tante squadre che giocano a 4 poi alla fine impostano a 3, facendo dei movimenti con i centrocampisti, magari un centrocampista che si abbassa o un terzino che stringe, perché impostando a tre ci sono dei vantaggi, insomma, sulle linee di passaggio. Ora non stiamo a andare troppo nel complicato, ma insomma credo che il modulo vada adattato alle caratteristiche, certo, dei giocatori.
0: Ma poi è sempre l'interpretazione che ne fa la differenza. Certo.
3: Credo che Amorim, che è arrivato ora al Milan, sia uno che gioca con la difesa a tre, se ho capito bene, quindi ce ne sarà un altro in Italia.
0: Sì, esattamente. Poi è ovvio che alla fine ha sempre ragione chi vince ottiene i risultati al netto dell'interpretazione che poi si fa del modulo. Ecco.
3: L'Inter ha vinto lo scudetto giocando a tre, Napoli giocando a tre, insomma. L'importante è avere calciatori adatti, poi esatto, vanno bene tutti.
0: Esatto, perché l'importante è avere giocatori, secondo me, di qualità poi in mezzo al campo.
3: La cosa principale che molti si scordano è avere giocatori forti a disposizione, poi il sistema di gioco dopo sì.
0: Esattamente, viene da sé. Mister, un caro saluto e grazie sempre per aver accettato il nostro invito.
3: Arrivederci.
0: Grazie mille a mister Niccolò Frustalupin. Adesso invece ci fermiamo, giusto il tempo di un pizzico di pubblicità, di un disco, e poi partiamo dopo il giro di boh di Radio Gol.
4: Non è estate senza
5: mare, tranquillità,
4: le cene all'aperto,
5: le angurie freschissime
4: e le infradito.
5: Ma la cosa che proprio non può mancare
4: è il sole.
5: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365. La spesa. Tranquilli. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Giro di boa di Radio Gol del sabato, rieccoci in diretta, un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Voliamo subito al telefono dal collega di cronaca di Napoli, Marcello Altamura. Ciao Marcello, come stai? Buon sabato.
1: Buongiorno, buongiorno, tutto bene?
0: Buongiorno, buongiorno a te. Giorni caldi in generale per il Napoli, in attesa della presentazione di Max Allegri. È ovvio che in questo momento si parla tanto di mercato, in particolar modo di mercato in uscita, ma anche di mercato in entrata, col Napoli che sta sondando e anche cercando di bloccare diversi profili. Parto ovviamente dalle questioni più spinose in questo momento che Giovanni Manna deve affrontare e risolvere, vale a dire quella di piazzare determinati esuberi. Quali credi che saranno tra questa lista di famosi ormai 25 i calciatori che secondo te hanno una chance di essere rivalutati in questo momento da Max Allegri? È ovvio che dobbiamo ancora vederlo all'opera, però io non credo che Allegri voglia valutare tutti e 25 questi nomi, credo che la cerchia sia molto più ristretta.
1: No, sicuramente, perché comunque nei 25 indicati dal presidente rientrano anche i ragazzi tipo Ambrosino, tipo Asa, cioè giocatori che comunque non sono destinati, hanno poche, diciamo, chance di restare in organico. Per quello che riguarda la prima parte della tua domanda, io credo che una buonissima chance di restare, anche visto il mercato come si sta dipanando con l'approdo di Mario Ghila al Milan, potrebbe avercela proprio Rafa Marin, perché poi comunque il Napoli ha perso Juan Jesus, quindi deve fare entrare un altro centrale difensivo. Però è anche vero che il Napoli ha in organico Rachmani, Buongiorno e Beukema, e ha in questo momento in organico Oliveira e Di Lorenzo, che in teoria in una difesa a tre, ma per esempio Oliveira anche in una difesa a quattro, possono fare i centrali. Quindi diciamo che tutta questa urgenza non c'era, tanto è vero che il Napoli era andato su Ghila perché aveva, diciamo, fiutato l'affare, visto che lo spagnolo era in scadenza di contratto con la Lazio nel 2027. Secondo me altri giocatori che possono avere una chance, sicuramente una chance la potrà avere Lang, anche se è chiaro che l'affare Zeballos, se si concludesse in questa sessione, porterebbe il Napoli comunque ad escludere almeno un esterno offensivo di quelli che ha in
0: se non due, poi, perché c'è comunque la questione delle liste da affrontare.
1: Esatto, quindi potrebbe essere, poi da quello che risulta, è uno, diciamo, degli esterni che ha più interessi di mercato, perché lo vuole la Roma, l'ha seguito la Fiorentina, quindi è un giocatore che si potrebbe piazzare. E poi ci sono un po' di punti interrogativi, penso a Lucca, perché Lucca ovviamente è connesso al futuro di Lukaku. Se Lukaku va via, il Napoli deve valutare attentamente Lucca, perché poi comunque se Lucca lo dovesse cedere, dovrebbe prendere un attaccante di riserva, e probabilmente anche Foloruncio, perché in un centrocampo dove comunque tu hai perso numericamente Elmas, che non è stato riscattato, magari con Allegri potrebbe diventare un giocatore funzionale come alternativa. Però insomma io credo che questi siano, questi diciamo 3-4 che rientrano dai prestiti, sono quelli che Max valuterà almeno nella prima parte del ritiro a Di Marco.
0: Assolutamente sì, fermo restando che poi mancheranno ovviamente anche i nazionali nel ritiro di Di Marco, quindi ci sarà un gruppo un po' più nutrito proprio per quella questione del gioco delle coppie in allenamento, ma non solo. Vengo anche al portiere, Marcello, altro tema che ancora non abbiamo affrontato quest'oggi nel corso di Radio Gol, perché insomma, se è vero come è vero che Milinkovic-Savic sembra essere ormai in uscita con Alex Meret, che invece riguadagnerà i gradi di titolare, mi sembra un po' un corso e ricorso storico, però, perché Alex Meret entra nell'ultimo anno di contratto e quindi mi sembra di averla già letta e sentita da qualche parte questa situazione. È ovvio che il Napoli in questo momento attende di ricevere offerte sostanziose per un portiere come Vania Milinkovic-Savic, che è costato oltre 20 milioni l'anno scorso, voluto proprio da Antonio Conte. Si fanno diversi nomi per l'alternativa, noi abbiamo riportato quella di Juan Musso, vecchia conoscenza del calcio italiano, attualmente all'Atletico Madrid, con vasta esperienza anche internazionale. nazionale, di certo è una situazione un po' particolare per Alex Meret nuovamente, che rischia ovviamente, tra virgolette, di essere titolare nell'anno della scadenza del contratto, però.
1: Sì, questo è un paradosso, ma io ti dico di più, io non sarei stupito in assenza, diciamo, di offerte per Milinkovic-Savic, perché poi alla fine abbiamo capito, insomma, in questi giorni che c'è soltanto l'Hull City, che non è, diciamo, un club, diciamo, di primissimo piano del panorama inglese. Io non mi stupirei che alla fine il Napoli restasse con i due portieri che ha in organico, perché poi alla fine il Napoli ha sondato diversi profili. Tu giustamente hai citato Musso, ma c'era Kovar, c'era Vicario, c'era Falcone, però questi portieri ovviamente sono portieri che, ecco, Falcone, se tu prendi Falcone, dico un nome che ha 31 anni, probabilmente viene di buon grado a fare il vice di Meret a scadenza. Ma per esempio, se prendi Vicario, sinceramente io non credo che voglia fare il vice, ma la stessa cosa vale per Kovar e probabilmente la stessa cosa varrebbe per Musso.
0: Sì.
1: Cioè, poi dopo devi prendere un titolare, se no comunque un cotitolare. E quindi io non sarei stupito che poi alla fine il Napoli resti con i due portieri che ha, con Meret che va alla scadenza naturale del contratto e un altro, diciamo, anno di tempo per piazzare Milinkovic-Savic. L'ideale sarebbe piazzare il serbo, però lo sappiamo, questo è un mercato difficile,
0: ma quelle cifre solo la Premier può muoversi, esatto, secondo me
1: il mondiale, e quindi è un mercato in uscita molto complicato.
0: Sì, effettivamente è così, vedremo. Ovviamente, insomma, Giovanni Manna è al lavoro insieme a tutto lo staff mercato del Napoli per cercare quantomeno di snellire il più velocemente possibile questa lista di calciatori considerati in uscita. Caro Marcello, grazie mille per essere stato con noi quest'oggi, ti auguro buon lavoro e buon weekend.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Grazie mille a Marcello Altamura. Continuiamo a parlare del Napoli di Massimiliano Allegri e andiamo al telefono da mister Gigi Cagni. Ciao mister, come stai?
2: Ciao, benissimo, grazie.
0: Buon pomeriggio. Caldo. Sì, il caldo ci accomuna un po' tutte le latitudini in questo momento. Mister, ci eravamo lasciati qualche settimana fa parlando del mondiale, di un mondiale che non ci stava entusiasmando tantissimo. Adesso è ovvio che siamo nelle battute decisive del mondiale, abbiamo le prime due semifinaliste. In questo momento c'è una squadra che ti ha sorpreso e ti ha convinto di più rispetto alle altre?
2: No, nessuna. Nessuna, perché mi aspettavo qualcosa di nuovo, nel senso, adesso io parlo tecnicamente, singolarmente di giocatori. Quelli che emergono sono sempre gli stessi. C'è poca roba in giro, non lo so. A parte, io capisco, perché quando ci sono questi tornei, viaggi e tutte le cose, le velocità, i ritmi non possono essere altissimi, quindi. Ma non, quello che non vedo, a parte, se devo fare una cosa negativa, secondo il mio punto di vista, i difensori sono sempre più scarsi.
0: Sì, ma infatti lo sai, quello che pensavo anche stamattina, un po' il mondiale dei grandi bomber, che ovviamente si stanno confermando come grandi bomber, e dei portieri. Il resto, un po' più di difficoltà, soprattutto le retroguardie, la sto vedendo.
2: Direi che è proprio una questione tecnica individuale. Non ci sono più attaccanti, perché gli attaccanti forti hanno una certa età ormai, no?
0: Certo.
2: A parte Yamal, che
0: soprattutto le retroguardie la sto vedendo.
2: Direi che è proprio una questione tecnica individuale. Non ci sono più attaccanti, perché gli attaccanti forti hanno una certa età ormai, no?
0: Certo.
2: A parte Yamal, che poi anche lui non sta facendo un granché,

0: sicuramente c'è una qualità nettamente diversa.
1: Ma nemmeno la Francia, voglio dire, nemmeno la Francia, perché gira e rigira sono quei due lì che ti fanno qualcosa in più, il resto è abbastanza tutto normale, fanno diventare cose eccezionali, cose che non lo sono, insomma. Poi sono stufo di sentire, ma veramente, anche ieri sera, calcio moderno. Allora devo prendere chi fa le cronache e dirmi, mi spiegate cosa intendete per calcio moderno, perché non ho ancora capito io.
0: Io ancora non ho capito che si intende per bel calcio, figuriamoci.
1: Ecco appunto, ma se tu mi dici calcio moderno, no? Vuol dire che quello vecchio c'è qualcosa che non va, tu mi devi dire la differenza. No, io non la vedo in peggio, non in meglio.
0: No, no, ma questo è anche un discorso che facevamo ad inizio puntata, è ovvio che a me in generale non piacciono i raffronti, in questo momento, perché effettivamente è diverso proprio per tempi di gioco, per tipologia è tutto diverso rispetto al passato, quindi già fare secondo me un parallelismo tra magari due epoche che sono lontane 40 anni, giusto per dirne uno, secondo me è ingiustificato fare un raffronto del genere. In generale si può dire quanto secondo me cattura l'attenzione questo calcio, secondo me molto molto poco, fatto salvo qualche lampo.
1: A me quello che dà fastidio è che chi gestisce i media in tutti i sensi, quindi televisione, radio, tutto il resto, dovrebbero essere delle persone che mi dicono delle cose da capire, delle cose vere da capire. Perché se no, perché tu stai parlando, se parli con me è un conto, ma ci sono un sacco di giovani che ascoltano,
0: certo,
1: che vedono le partite. Tu devi dirgli quello che è, perché sennò come fanno loro a saperlo?
0: Mister, lo sai come li vedono le partite in TV adesso i giovani? Li vedono 5 minuti di partita, 10 minuti di telefono, 5 minuti di partita, 15 minuti di telefono.
1: Sì, ma devi interessarli però, devi avere questa cosa e devi fargli scoprire la storia.
0: Appunto.
1: La storia va guardata, non la conoscono, non conoscono niente. Ed invece è da lì che devi partire. Ora poi diventa anche più difficile raccontare delle balle. Oggi leggevo sulla Gazzetta l'allenamento di Amorim.
0: Sì.
1: Io lo facevo nel 1980, quell'allenamento lì.
0: Ora viene portato come grande novità invece.
1: Sì.
0: Sì. Senti mister, vengo ovviamente al campionato di Serie A che si avvicina a quelli che sono i nastri di partenza, inizieranno anche i ritiri, insomma secondo me c'è grande curiosità, c'è l'Inter con Chivu che ovviamente deve confermarsi ed è sempre molto complicato, è complicato vincere, confermarsi lui ancora di più, il Napoli che riparte con Massimiliano Allegri ed è tutto da scoprire, la Juventus dopo il mancato accesso alla Champions League con Spalletti, c'è Amorim ovviamente come dicevi tu con il Milan, Sarri all'Atalanta, c'è una Fiorentina che si sta rinforzando con Grosso, c'è la Roma di Gasperini, il Como di Fabregas, quale binomio ti interessa più vedere e che guarderai con...
1: Vabbè, la riconferma di Fabregas.
0: Di Fabregas, che avrà anche la Champions da giocare quest'anno.
1: Sì, appunto, ma secondo me farà bene perché lui basa tutto sulla tecnica individuale e a me piace molto, dopo che tu faccia il risultato non mi interessa, è relativo, io voglio vedere delle cose, no? E soprattutto la tecnica individuale. Poi la Roma secondo me è la squadra che sarà una grossa sorpresa, anche se lo è stata quest'anno, ma se fanno le cose come vanno fatte la Roma può essere veramente la grossa sorpresa, più del Milan e della Juve secondo me.
0: Ma Napoli è ovvio che siamo ancora a bocce ferme, il mercato adesso è impossibile fare previsioni, però dalla base secondo me insomma Napoli ed Inter partono con una rosa già non ho capito mister, perdonami,
1: te le faccio io le previsioni.
0: Ah ok, perfetto, vai mister, allora
1: lo scudetto Inter e Napoli
0: le vedi davanti, sì.
1: Chiuso, no, non c'è storia. Non c'è storia, perché io guardo i 25 giocatori che hanno a disposizione, esatto. Non c'è storia, perché tu vinci con i giocatori, mica con gli allenatori. Gli allenatori sono capaci di gestire i giocatori, quindi tu hai da una parte un allenatore giovane che ha dimostrato qualcosa e deve riconfermarsi, dall'altra tu Napoli hai un allenatore esperto, se gli dai i giocatori stai tranquillo che qualcosa succede, no? Gasperini è il secondo anno, no? E sembra che facciano il mercato, anzi sembra, lui vuole il mercato in un certo modo. E la sua storia parla chiaro, perché lui in 9 anni all'Atalanta è partito così.

0: tecnologia così, in 3-4 anni ha fatto guadagnare decine e decine di milioni.
1: Vero.
0: Facendo poi risultati. Quindi, perché io guardo quello che è la storia delle persone. Milan, Juventus, in questo momento, secondo me, siccome sono i giocatori che vincono, non mi sembra che ci siano delle delle compagini che abbiano grandissima qualità.
1: Quindi ad oggi Inter, Napoli, Roma, Como, dici tu, mister?
0: Sì. Okay. No, allora Roma Como è una cosa mia personale.
1: Certo.
0: Io mi diverto a guardare le partite di queste squadre. No? Come mi sono divertito l'anno precedente con il Napoli, mi sono divertito con l'Inter a metà, perché poi quando fanno troppo successo io mi annoio, questi però hai le coppe, io capisco, in certe situazioni non puoi
1: sempre spingere al 100%.
0: No, certo. è impossibile. E il Napoli l'anno scorso ha avuto 30 infortuni, quindi è un altro discorso. Però se io guardo la rosa di titolari che hanno queste squadre, c'è una differenza enorme. Voi due, Napoli e Inter, avete i centravanti. Inter ne ha due di centravanti.
1: Il Napoli deve pure piazzare qualche centravanti in realtà, perché in questo momento a Højlund, Lukaku, Luca, ci sarebbe anche Giovane, quindi insomma.
0: No, vabbè, io Lukaku non lo calcolo, perché non è un problema. È una cosa mia questa.
1: No, ma figuriamoci, mister, ho capito benissimo.
0: No, personale, ma che ho parlato già di questa cosa, perché uno che fa come il comportamento del suo dell'anno scorso, io non lo tengo, al di là che ha 34 anni, ma non ha importanza, non certo. Città, non mi interessa. Ma io sono ancora legato al discorso della maglia, a quello che è il valore nei confronti di chi ti paga, sia che sia la società, sia che siano i tifosi, dai, insomma.
1: Capito.
0: Un minimo ci vuole.
1: Chiarissimo, come sempre. Mister, è sempre un grande piacere parlare con te. Ti auguro un buon weekend e alla prossima.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie mille. Mister Gigi Cagni è sempre molto diretto in quelle che sono ovviamente le sue considerazioni, ma a noi piace così. Detto ciò, noi ci fermiamo, è giusto il tempo di un po' di pubblicità, un disco per arriva Lucio Pengo e dobbiamo ancora parlare tanto di calciomercato, quindi restate con noi, torniamo tra pochissimo.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Bam Bam Bambina.
1: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol del sabato, invece è martedì 14 luglio. Martedì 14 luglio ci sarà la presentazione ufficiale al Teatro San Carlo, prima volta che il Teatro San Carlo ospiterà la presentazione di un tecnico del Napoli, però è giusto anche farlo nell'anno del centenario. Quindi Max Allegri, che sarà presentato alla città e soprattutto sarà, come dire, oggetto delle domande dei cronisti, e capiremo anche che tipo di approccio avrà in questa sua avventura napoletana. Ne parliamo con il professor Guido Trombetti in diretta con noi. Ciao prof, come stai?
2: Bene, tutto bene.
1: Bene, e sarai anche tu martedì alla presentazione di Allegri?
2: Guarda, mi hanno invitato, ma io sono in questo momento sono a spiaggia in Sardegna.
1: E allora no.
2: Non ci potrò essere.
1: Ti aspetti qualcosa in particolare da Max Allegri nelle parole di presentazione?
2: No. Mi aspetto le solite banalità che si dicono in queste circostanze, che in fondo ognuno di noi dirette, poi ci vuole tempo, ti devi conoscere i giocatori, ti devi guardare in faccia, devi capire il carattere, devi capire, per esempio diamo il caso di Novalani.
1: Anche se ti dico molto sinceramente che sono tra virgolette un appassionato delle conferenze stampa di Max Allegri, che sono sempre frizzanti. A Max Allegri piace molto giocare anche con le domande dei cronisti, a differenza un po' di Antonio Conte, che sembrava sempre che andasse tra virgolette in guerra ogni volta che doveva affrontare le domande dei cronisti.
2: Tra l'altro non molto intelligente. E devo dire la verità, hai ragione, è piacevole discutere con lui, però insomma, le novità sostanziali, no? Riguardano la campagna a questi pensi, e quindi il 14 non si saprà niente.
1: No, su questo non ci piove. Al massimo potrà darci qualche indicazione sul modulo che è può individuare, ma non credo neanche che lo faccia in maniera diretta.
2: No, ma non si sbilancia. Guardate, ma noi abbiamo una situazione, cioè gente come Lukaku De Bruyne, no? Se resta o se passa, fa una differenza gigantesca.
1: Però prof, io questo ti volevo chiedere, eri anche tu sulla nave quando è stata la presentazione della maglia,
2: sì.
1: E De Laurentiis parla di 25 cessioni. Ora abbiamo provato a mettere un elenco di tutti i giocatori in lista di cessioni e sinceramente non credo che in questi 25 ci siano anche Lukaku e De Bruyne, altrimenti diventano 27-28.
2: Ma lui non si dimette perché non mi vuole depreziare. Ma io sono sicuro che se arriva uno esperto, un minimo equilibrata, lui dirà, perché non è solo vendere il cartellino, trasferire il cartellino, ma è l'enorme risparmio sull'ingaggio per due giocatori che tutto sommato, in particolare De Bruyne, ha fatto un mondiale pessimo, ha fatto un campionato pessimo,
1: E allora prof, ti voglio anche allargare questo ragionamento da quello che almeno più o meno ci risulta, che se dovessero arrivare offerte importanti anche per giocatori che al momento sembrano, come dire, tra virgolette insostituibili, come Lobotka, Neres, il Napoli valuterà tutto?
2: Non c'è nessun dubbio, tutte le squadre forti fanno anche questa politica, cioè
1: non sono nella lista delle cessioni, ma se dovesse essere una, viene valutata l'offerta, questo è poco,
2: ma
1: sicuro.
2: Ma certo, McDonald's è la luce dei miei occhi, ma immaginiamo se arriva una squadra in inglese o tedesca che offre 60 milioni, tu che fai? Come minimo ci devi pensare e riflettere. E così le dinamiche oggi sono queste nel calcio.
1: E credo anche che De Laurentiis abbia imparato dai casi recenti di Osimhen e di Kvara, che quando arrivano le offerte mostre le rifiuti, poi non è detto che ti ritornano.
2: Anche con Haaland è successo questo, cioè questo è un errore che lui ha fatto spesso con Osimhen e Kvara. Certamente alla fine ha venduto 50 milioni in meno di quello che poteva vendere, quindi non farà questo errore. se arrivasse un'offerta importante per qualsiasi giocatore, ma qualsiasi, non lo darete, io di questo non ho dubbio. In più Allegri è veramente un aziendalista, Allegri gioca con i giocatori che gli dà, poi magari dice con molta chiarezza, con questa squadra il massimo possiamo fare arrivare là, però stiamo a vedere, perché sarà una campagna molto interessante. Anna dovrà dimostrare tutta la sua nobiltà, perché innanzitutto vendere è molto, ma molto più difficile che comprare. C'è un mare di gente da sistemare, 20, 25 persone. Alla fine della giostra 25 giocatori venduti significano 120, 130 milioni di incasso, con i quali ad agosto potrei andare a cercare di rinforzare la squadra.
1: Anche se, come dicevi tu, vendere è sempre più difficile, soprattutto quando le squadre che devono comprare sanno che stanno attingendo da una lista di 25 giocatori che non faranno parte poi nella rosa del Napoli dell'anno prossimo.
2: Ma la cosa più importante è che tutta gente non ha fatto un buon campionato. Lucca ha fatto un cattivo campionato, Marianucci ha fatto un cattivo campionato, ma giusto peggio di peggio, Lindstrom non ha proprio giocato. Perché ci dovrebbero portare chissà quanti soldi?
1: No, quelli buoni, per esempio, mi viene in mente Asa, mi viene in mente Rao, che hanno fatto due buoni campionati di Serie B, per uno alla Carrarese, un altro retrocesso col Bari, non è che chissà quanto puoi attingere da questi giocatori.
2: No, no, ma farà un prestito, chissà. Non lo so, vediamo. È tutto un discorso da. È un discorso da. Ma anche per gara, guardate. Se arriva un'offerta solida per vendere, lo vendo, ma ci sta niente da fare.
1: E allora, prof, facciamo così, ti lascio alla bella Sardegna, al mare cristallino, sicuramente meglio te che noi, che siamo qui a raccontare il Napoli.
2: No, ma io seguo il Napoli anche dal mare sardo.
1: Va bene. Un abbraccio, prof, grazie.
2: Ciao, buona giornata.
1: Grazie al professor Guido Trombetti. Ci fermiamo, il tempo di ascoltare le ultime notizie del meteo e poi torna il nostro Riccardo Catapano.
3: Kiss Napoli meteo.
4: Amici di Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli saranno sereni o al più velati sulla Campania. Giornata di domani ancora all'insegna del sole, ma con la possibilità di qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane sui settori interni a ridosso dei rilievi. Clima caldo ed estivo, con punte massime che potranno essere anche prossime ai 34-35 gradi. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con Mar Tirreno infatti che risulterà poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Inizia la terza ed ultima ora di Radio Gol del sabato. Nuovamente un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, al nostro Simone Zagaria in regia per quanto riguarda la regia audio. Invece c'è Flavio Esposito, che saluto e ringrazio per la cura della regia video. Terza ed ultima ora che vivremo insieme, parlando ancora tanto di calciomercato, di quelle che possono essere anche le strategie future del Napoli, in attesa, ve lo ricordo sempre, di martedì, perché martedì ci sarà la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, ore 11:30 al Teatro San Carlo. Ovviamente noi inizieremo a collegarci già una mezz'ora prima con collegamenti alle ore 11, poi vi faremo vivere le emozioni della prima conferenza stampa di Massimiliano Allegri in diretta su Kiss Napoli a partire dalle 11:30, anche video per chi ci segue sul canale 76 del digitale terrestre. Tra poco continueremo con i nostri collegamenti, rispondo anche a qualche domanda che arriva, ci chiedete in tanti in questo momento di Ceballos. Ve lo stiamo raccontando da mesi, ragazzi, che il Napoli è su questo calciatore. C'è un accordo già trovato con il calciatore, con il Boca Junior. Il Napoli in questo momento ha accordo totale con tutti. Manna sta lavorando per cercare di portarlo anche già in quel di Di Maro e metterlo a disposizione subito di Massimiliano Allegri. Un Napoli che però deve far spazio in questo momento per Ceballos, calciatore argentino che di fatto è fuori rosa dal Boca Junior proprio perché ha deciso di venire a Napoli. Lui ha scelto Napoli sin dal primo istante, nonostante fosse in scadenza di contratto nel prossimo dicembre. Ceballos che ha scelto Napoli, Napoli che punta forte su questo calciatore di cui si parla davvero tantissimo e un gran bene in Argentina. È ovvio che qualcuno dovrà fare spazio però lì nella batteria di esterni offensivi. È ovvio che il primo nome è quello di Noah Lang. Noi vi diciamo occhio anche alla posizione di David Neres, perché tra l'altro Ceballos può giocare sia sul versante di sinistra che su quello di destra, quindi Napoli che dovrà fare delle valutazioni per questo calciatore. Altro nome molto caldo per i partenopei invece è quello di Juan Musso, ve lo abbiamo raccontato anche grazie al nostro direttore Walter De Maggio, perché il Napoli in questo momento sembra avere davvero le idee molto chiare per i portieri. Ha messo sul mercato Vanja Milinkovic-Savic, che piace molto in Premier League all'Hull City, però il Napoli chiede oltre 15 milioni e quindi si attendono delle offerte ufficiali per il portiere serbo. Se ne fanno tanti di nomi come possibile alternativa di portiere che possa poi giocarsi il posto con Alex Meret, che resterà tra l'altro in scadenza. Da quello che vi abbiamo raccontato, uno dei nomi caldissimi è quello di Juan Musso, in uscita dall'Atletico Madrid, ex Udinese che conosce bene il campionato italiano e che verrebbe qui a Napoli da vice di Alex Meret, con la possibilità poi di giocare anche le coppe, in particolar modo ovviamente la Champions League. Detto questo, parliamo ancora di mercato e di tant'altro, lo facciamo con il collega della Gazzetta dello Sport Salvatore Malfitano, che vado a salutare e ringraziare. Ciao Salvatore, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
5: Ho fatto un po' di panoramica per quanto riguarda il mercato, perché parto dai portieri. Insomma, parlavamo di Alex Meret, di Vanja Milinkovic-Savic, della possibilità Juan Musso, ma non c'è solo Juan Musso, no, come opzione in questo momento per il Napoli.
6: No, non c'è, stanno vagliando diversi profili, posto che secondo me, insomma, la gestione dei portieri io forse non l'avrei attuata in questo modo, nel senso avere due portieri così dopo una scelta precisa fatta l'anno scorso, perché credo che l'acquisto di Milinkovic-Savic sia avvenuto indipendentemente, diciamo, da quello che poi sarebbero stati i piani futuri dell'allenatore, se Conte fosse rimasto meno e così via. Francamente io l'avrei tenuto, anche perché poi di Milinkovic-Savic si è parlato molto anche in chiave Juve. Allora se la Juventus è disposta ad affidare la propria porta a un profilo come Milinkovic-Savic, viene difficile immaginare come il Napoli magari lo reputi non adatto, ecco, ad affrontare la prossima stagione. Quindi da questo punto di vista io credo, ecco, più che altro che le priorità del mercato siano altre. Poi magari ci sono delle questioni anche col giocatore, tra la società e lo stesso portiere, che magari noi non conosciamo, però in linea di massima io punterei magari a rinforzare prima altri reparti, anche perché lo stesso Calaili, che era stato puntato dal Napoli, poi è andato all'Inter, quindi da questo punto di vista secondo me il Napoli si dovrebbe anche un po' sbrigare, ecco.
5: Sì, anche perché una delle priorità, facevi benissimo a ricordarlo Salvatore, effettivamente il vice di Lorenzo, che insomma doveva arrivare già un paio di anni fa. L'anno scorso sappiamo quello che è successo poi con il mercato, la lunga trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez, poi l'infortunio di Lukaku che ha cambiato quelli che sono stati i progetti del Napoli. Il nome caldo dopo Calaili, che resta tra l'altro in questo momento con l'asterisco come nuovo acquisto nell'Inter, perché bisogna aspettare questo supplemento di visite mediche richieste dal CONI, probabilmente si terranno tra lunedì e martedì. Il nome caldo è quello di Dodò, in uscita dalla Fiorentina.
6: Sì, quello è un profilo che piace, soprattutto perché ha già conoscenza del campionato italiano, quindi noi lo sappiamo quanto i club, insomma, di Serie A preferiscano spesso dei profili che già hanno conoscenza con le dinamiche anche tattiche di questo calcio. Dodò da questo punto di vista è una garanzia, è in uscita dalla Fiorentina poi tra l'altro ha bisogno anche un po' di monetizzare, perché vuole fare un mercato ambizioso. Secondo me è un profilo che va più che bene. Il discorso poi diventa un altro, però, nel senso, è giusto trovare un vice di Lorenzo, quindi inquadrato bene o male come un calciatore, diciamo, una seconda linea, oppure sarebbe più opportuno prendere prendere un potenziale titolare, perché dobbiamo ricordare che comunque gli esterni titolari ad oggi del Napoli, se li vogliamo inquadrare, Spinazzola e Di Lorenzo, sono due calciatori non più giovanissimi. Di Lorenzo non ci si può aspettare sempre che al netto di infortuni magari singolari, ecco, come è capitato in questa stagione, però non è neanche normale Di Lorenzo giochi tutte le 50 partite che magari il Napoli dovrà affrontare in stagione. Quindi secondo me già ragionare con un potenziale titolare, perché comunque nel giro di una o due stagioni immagino che almeno forse Spinazzola potrebbe non rimanere, sarebbe forse più opportuno. Quindi Dodò forse da questo punto di vista può tornare più utile anche in questo modo, nel senso un calciatore già abituato a giocare la Serie A anche a discreti livelli, nonostante la Fiorentina l'anno scorso non abbia fatto una grande stagione, e quindi può essere utile. Però io mi muoverei proprio con un investimento importante, ecco, perché è giusto prendere un calciatore di livello, specialmente poi alla luce del fatto che il Napoli avrà poi garantite anche 8 partite da giocare in Champions League, e ci auguriamo che ne giochi poi di più e non come appunto nella passata stagione.
5: Certo, che poi effettivamente poi riflettevo, quando si dice sostituto di Giovanni Di Lorenzo bisogna anche capire come vuole giocare Massimiliano Allegri, perché un conto è trovare un'alternativa a Di Lorenzo considerato braccetto in una difesa a tre, un conto è da terzino in una linea a quattro, lì cambiano ovviamente poi le caratteristiche.
6: Poi per un allenatore che poi ha usato molto spesso in passato sia la difesa a quattro che la difesa a tre, è fondamentale avere calciatori che abbiano quel grado di utilità e appunto poi avere le risorse per poter schierare comunque un 11 competitivo. Infatti io, è vero che quest'anno è stato particolare per tutti gli infortuni, però io credo che la versione iniziale del Napoli che vedremo con Allegri non è assolutamente detto che poi sarà la stessa versione della squadra che vedremo anche magari a metà stagione o più avanti.
5: Ah certo, assolutamente. In questo quadro può rientrare anche un nome come quello di Federico Gatti della Juventus?
6: Secondo me sì, ha le caratteristiche che servono, diciamo, per giocare nel Napoli, è un tipo di difensore che secondo me si può adattare bene a entrambi gli stili di gioco, quindi che sia la difesa a tre o che sia la difesa a quattro. Forse oltre a Gatti anche Bremer, no? Che insomma si sa che non è uno dei profili che Spalletti manterrebbe nella sua Juve del futuro, anche quella potrebbe rappresentare un'occasione. Sono calciatori che io prenderei, forse Gatti più di Bremer, considerando le incognite sulla tenuta fisica del brasiliano, però credo che sia un profilo assolutamente spendibile per il Napoli, che ha bisogno poi di giocatori affidabili in quel ruolo, perché poi è inutile prendere magari il Marianucci di turno che fa due presenze e poi viene ceduto.
5: Ti faccio l'ultima, Salvatore, quella ovviamente più difficile, perché la realtà è che ad oggi una vera e propria risposta non c'è. Mi riferisco al futuro di Lukaku e di De Bruyne, che il Napoli sta valutando, che valuterà anche ovviamente con Massimiliano Allegri. Ieri entrambi eliminati ovviamente con il Belgio, ha parlato anche De Bruyne dopo la partita, ha detto adesso mi riposo un poco, poi tornerò, di fatto prendo quella che è la sua permanenza, se così vogliamo leggerla, al Napoli. Ti chiedo, tua sensazione, il futuro di tutti e due te li immagini ancora a Napoli, entrambi via, o uno dei due resta e l'altro parte?
6: Ma io credo che uno dei due per forza di cose debba restare. Io credo che insomma tenere Lukaku sia la scelta migliore per il Napoli, che già apprezza il giocatore, perché in passato insomma quando era la Juve bianconeri avevano provato proprio a prendere il belga, e io credo poi comunque rispetto a Lucca forse dà qualche garanzia in più in questo momento. Il problema è che Lucca è stato molto molto molto pagato, che in questo momento non genererebbe una plusvalenza, se dovesse andare via andrebbe via soltanto in prestito, quindi il Napoli poi l'anno prossimo si ritroverebbe di nuovo ad affrontare la stessa questione. Allora secondo me oggi direttore sportivo e allenatore devono risolvere un grande nodo, cioè dare fiducia a Lucca o meno, perché nel momento in cui Lucca è individuato come attaccante di riserva, però si sceglie di impiegarlo, si sceglie anche un po' di aspettarlo, allora in quel caso Lukaku è inevitabilmente di troppo, anche con un ingaggio importante. Poi se vogliamo pensare al valore solo tecnico, ecco, della squadra, per me conviene di più tenere Lukaku, cedere Lucca magari anche a titolo temporaneo e poi l'anno prossimo si capisce meglio cosa fare. Però forse secondo me è meglio avere già una seconda punta collaudata, rodata in casa, piuttosto che andarla a prendere da fuori, oppure prendersi il rischio di Lucca, perché poi siamo sempre allo stesso discorso. Magari Lucca nei primi sei mesi non convince, a gennaio esatto, viene dato in prestito, poi si cerca un'altra punta
5: e sei punti a capo poi, Salvatore.
6: Esatto, e non si risolve mai il problema.
5: Vedremo, chissà se qualche dubbio ce lo scioglierà poi lo stesso Massimiliano Allegri in conferenza martedì. Io però intanto ne approfitto per salutare e ringraziare il collega Salvatore Malfitano. Ciao Salvatore, buon weekend.
6: Grazie. appunto.
5: Grazie, grazie mille al collega Salvatore Malfitano della Gazzetta dello Sport, e ne approfitto per dare il ben trovato a Michele Inserra. Ciao Michele, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti voi.
5: Buon pomeriggio a te. Faccio la stessa domanda che ho fatto a Salvatore: quale destino per De Bruyne e Lukaku anche alla luce del mondiale che i due hanno disputato?
7: Beh, io immagino che entrambi resteranno a Napoli alla fine, perché De Bruyne comunque ha voglia di dimostrare ancora la sua classe con un nuovo allenatore, diciamo che non è entrato proprio in sintonia con Antonio Conte, ma Allegri potrebbe fare al suo caso. Lukaku è, io punterei sull'usato sicuro in questo momento, perché andare in giro a cercare un attaccante magari anche di prospettiva è un azzardo in questo momento. Io punterei comunque su Lukaku, che nonostante tutto dà comunque un'affidabilità, e tu hai già un giocatore che anche se entra negli ultimi 15-20 minuti comunque ti può fare la differenza rispetto a un Luca che al momento non ha dimostrato ancora di essere all'altezza del Napoli, ma è restato ancora all'altezza dell'Udinese, che è una squadra di caratura inferiore rispetto a una piazza internazionale, direi, oggi come Napoli.
5: Effettivamente sì, poi sono anche quelle tipologie di giocatori, mi riferisco a Lorenzo Lucca, Michele, non so se sei d'accordo, che credo si debbano, perché poi si dice sempre Allegri proverà a rivalutare Lang, proverà a rivalutare Lucca, Marianucci, Rafa Marin, eccetera eccetera. La realtà è che devono essere questi calciatori a mettersi nelle condizioni di essere rivalutati poi dall'allenatore.
7: Ma guarda, quando un calciatore è già pronto, voglio fare un nome, anzi Alisson è arrivato, ma ha dimostrato subito di poter giocare nel Napoli e nel calcio italiano. Cioè, è un giocatore che comunque ha delle caratteristiche e delle prospettive importanti per migliorare sempre di più. Alisson è uno che spacca la partita. Ma se tu mi dici, guarda, Lucca potrebbe migliorare, eccetera, io francamente in questo momento poco ci credo. Io punterei sempre su dei calciatori che oggi rappresentano veramente una base solida del Napoli: da Neres, Alisson, insomma, cioè abbiamo un centrocampo, Lobotka, cioè abbiamo dei calciatori importanti. Naturalmente bisogna rivedere qualcosa in difesa a partire dal portiere, che sicuramente insomma il primo portiere sarà Meret, che tecnicamente per me è superiore a Milinkovic-Savic, che Milinkovic-Savic è, sappiamo bene che ormai è in uscita, bisogna trovare soltanto la piazza giusta a cui destinarlo, e io credo che al 90% il nuovo portiere del Napoli sia Musso.
5: Sì, risulta anche a noi che in questo momento è il portiere più in avanti in quelle che sono le preferenze del Napoli, anche in termini di discorsi.
7: La primissima scelta è Musso, quindi e io penso che sia lui alla fine sarà il secondo portiere, ma anche il portiere del Champions.
5: Onestamente tra l'altro scelta che mi trovo anche d'accordo per quello che conta, perché se punti su Meret come titolare è giusto che si vada a prendere un profilo comunque d'esperienza come Musso, uno che non punta i piedi nel caso non sia, ecco, lui il titolare, ma che anzi ti può consentire di avere un livello importante come alternativa. È normale che se si fa il nome di Vicario non arriva qui per fare l'alternativa eventualmente a Meret, ma per essere il titolare. Quindi è una scelta che il Napoli fa, che onestamente io mi auguro faccia seguito anche ad un rinnovo finalmente anche degno di nota ad Alex Meret, non i soliti rinnovi ponte che si è fatto con il portiere friulano.
7: Ma Meret merita tanto, perché ha dato tanto al Napoli, e come ho detto anche in altre circostanze è un ragazzo per bene che lavora. Non è folcloristico come talvolta piace una parte di tifoseria, come insomma gli Ospina, i Reina, i Milinkovic-Savic, insomma più folcloristici classisticamente rispetto a Meret, che Meret oggi incarna il Dino Zoff degli anni nostri, ed è un signor portiere che secondo me mi chiederebbe addirittura di fare il primo portiere nazionale.
5: due scudetti, lo aggiungo, qui a Napoli nessuno come Alex Meret, tra l'altro, in termini no, non sono per nulla pochi, né tantomeno devono essere scontati, quindi io mi auguro che ci sia anche una narrazione differente finalmente per Alex Meret, che ha dimostrato anche di avere tanto carattere nonostante qualcuno dice il contrario. Detto questo, caro Michele, ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro.
7: Buon pomeriggio.
5: Grazie mille a Michele in Serra. Torno subito al telefono per salutare un grande amico di Radio Kiss Kiss Napoli, David Giubilato. Caro David, come stai?
8: Bene, ciao ragazzi.
5: Ben ritrovato, David. Grazie. Stavamo parlando di Alex Meret, di Milinkovic-Savic e ovviamente della retroguardia del Napoli, che nel primo anno di Conte è stata la meno perforata. L'anno scorso, complice anche le tante defezioni, tanti infortuni, ha avuto qualche problemino di troppo. Si riparte inevitabilmente dai nomi che già conosciamo, il ritorno poi di Marianucci, di Rafa Marin, e si valuta anche un profilo come Federico Gatti. Secondo te è un profilo che in questo momento sarebbe un'addizione importante per la difesa del Napoli oppure no? Adesso ti sento di nuovo, David. Sì, era saltato un attimo la linea. Vai, a te.
8: Dicevo, è personale il giudizio.
5: Ovviamente.
8: È un buon difensore, ma non lo reputo un difensore da Napoli, sono sincero. Avrei preferito molto più Ghila che Gatti, sinceramente. Se devo prendere Gatti, mi tenevo, che io sono un estimatore, Juan Jesus, devo essere sincero. Io personalmente
5: non sei l'unico a pensarla così, sono tanti anche tra i tifosi che in questo momento vuoi che comunque Gatti arriverebbe eventualmente dalla Juventus, si parla di cifre anche importanti, tra altri di 20 milioni, però io faccio sempre il discorso da dove proviene il giocatore, me ne frega poco, bisogna capire
8: sì,
5: è un valore aggiunto
8: quello. Non è un discorso che da dove arriva ci mancherebbe, sono giocatori che passano dalla Roma, dalla Lazio,
5: appunto,
8: senza problemi, quindi è il valore del giocatore, se viene da qualsiasi altra squadra sinceramente non mi importa, poi quando arriva a Napoli si benedice, si fa una bella doccia e finisce la storia, dove è arrivato è arrivato.
5: Esatto, esattamente, anche perché poi vorrei sfidare chiunque se dicessero il Napoli sta prendendo Ildiz dalla Juventus, che dici no perché arriva dalla Juventus, non credo che sia il caso, ecco. Detto questo, c'è un calciatore, restando sulla linea difensiva, David, dal quale io mi aspetto molto l'anno prossimo, onestamente, con Max Allegri, perché anche lui viene da una stagione difficoltosa, due stagioni in altalena, la prima molto bene, poi l'infortunio a gennaio, l'anno scorso, bisogna dirlo, tanti errori, tanti problemi. Alessandro Buongiorno, per me deve essere assolutamente uno dei calciatori da recuperare, sul quale Max Allegri deve lavorare a fondo, perché stiamo parlando di uno, secondo me, dei migliori difensori centrali italiani, ma che deve tornare sui suoi livelli, perché nell'ultima stagione vuoi tanti aspetti, anche magari una condizione non brillante, del vero Buongiorno abbiamo visto poco e nulla.
8: Purtroppo sì, del vero Buongiorno noi abbiamo visto pochissimo in questi due anni, ma il problema non è la qualità del giocatore, anzi è uno dei difensori più forti in assoluto, purtroppo, ripeto, abbiamo visto pochissimo, ma questo è causato naturalmente dai troppi infortuni che Alessandro ha avuto. Quello mi preoccupa di più, non il discorso di vederlo, perché quando sta bene, ragazzi, Buongiorno e Buongiorno, è inutile girarci tanto intorno. Quello che mi preoccupa di più è il discorso fisico, il discorso degli infortuni, perché in questi due anni abbiamo visto che poi si mette anche tanto a recuperare, non so il perché, non lo conosco, ma avere un Buongiorno, il vero Buongiorno, sarebbe tanta roba, ragazzi, perché uno dei difensori più forti forse in Europa, quello che abbiamo visto che era il Torino.
5: Sì, effettivamente, ma anche nei primi mesi al Napoli, onestamente, vedevo anche uno strapotere fisico, anche una pulizia di esecuzione, attenzione, perché poi sappiamo che è un difensore molto fisico Alessandro Buongiorno, che cerca spesso l'anticipo, però lo faceva sempre con una grandissima pulizia, tant'è che era uno dei pochissimi difensori centrali a non essere mai stato ammonito. L'anno scorso invece abbiamo visto la brutta copia, ecco, di Alessandro Buongiorno, e mi auguro che magari anche con il ritorno di una linea 4, questo poi ce lo dirà Massimiliano Allegri, di, di tornare a vedere quello che deve essere un patrimonio del Napoli. Alessandro, buongiorno. Insieme a quello che per me è uno dei migliori tre difensori invece del campionato italiano, che è Amir Rahmani, quella sì che è una certezza del Napoli.
8: Quella assolutamente sì, assolutamente sì. Abbiamo la fortuna di, perché ecco, tornando un attimo a Gatti, i difensori il Napoli ce l'ha. Se deve prendere un difensore deve fare la differenza.
5: Esatto.
8: Perché il Napoli ha Rahmani, Buongiorno, Di Lorenzo, eccetera eccetera,
5: e c'è Bökema che l'anno scorso ti è costato 30 milioni e che devi in qualche modo valorizzare anche lui.
8: Assolutamente sì, c'è un cambio d'allenatore con altre idee, con c'è tanto, secondo me quest'anno c'è da divertirsi tanto. Se la sorte ci accompagna un pochettino a livello di infortuni intendo naturalmente, e ci possiamo divertire, ripeto.
5: Quello lo sperano tutti, lo speriamo anzi tutti ovviamente qui a Napoli, perché io poi resto di un'idea, ne parlavo anche prima con mister Gigi Cagni, insomma, se è vero che siamo ancora nemmeno a metà luglio, c'è ancora il calciomercato da fare, poi chi tornerà dai mondiali, insomma ne deve passare di acqua sotto i ponti, però se io in questo momento vedo la qualità delle rose a disposizione degli allenatori, per me ad oggi, e sottolineo ad oggi, Inter e Napoli restano davanti come qualità e come profondità. Poi è ovvio che dovrà essere bravo Chivu, che ha vinto quest'anno campionato e Coppa Italia, a riconfermarsi, e sappiamo che riconfermarsi è sempre molto complicato. Il Napoli ha cambiato allenatore e quindi Max Allegri dovrà mettere mano e cambiare anche qualcosa in questa squadra. Ci sono poi le altre che inevitabilmente dovranno fare qualcosa in più, però occhio che c'è un Como che parteciperà alla Champions. Io lo sto dicendo già da adesso, io sono molto curioso di vedere l'Atalanta di Sarri, che è una squadra che in questo momento può spendere anche tanto sul mercato, che fare. C'è una Roma che ha fatto un campionato importantissimo con Gasperini, cioè si passa secondo me l'anno prossimo davvero sotto le forche caudine per arrivare in Champions League, perché c'è una qualità ad oggi secondo me che andrà innalzandosi. Ma nonostante questo, io ora vedo Napoli e Inter ancora un pizzichino avanti.
8: Sono d'accordo con te, ma secondo me sono le altre squadre che si devono preoccupare, sia dell'Inter che del Napoli. La Roma sì, ha fatto un ottimo campionato con Gasperini, il Napoli sicuramente è quella che dovrà fare meno mercato di tutti rispetto alla Roma, rispetto all'Inter, si deve ripetere, quindi la qualità e i giocatori per farlo ce l'ha, ma sono le altre squadre. L'Atalanta di Sarri siamo curiosi, perché noi il mister ci ha fatto divertire tanto a Napoli, siamo sempre curiosi di vedere quello che lui fa, perché un po' insomma c'è rimasto dentro il mister, gli vogliamo bene fondamentalmente.
5: Certo.
8: Sì, le altre non ne vedo, la Lazio assolutamente no, purtroppo, perché anche lo stesso Gattuso a Roma non so.
5: Ebbene, ci sono anche altri problemi, il mercato, quindi
8: fare dei miracoli veramente. Sì, il Napoli con l'Inter sono le squadre da battere anche il prossimo anno.
5: Poi vediamo quello che ci regalerà il mercato, ovviamente da qui fino ad agosto, e poi finalmente insomma
8: se ci regala un bel colpo il presidente
5: ma secondo me il Napoli qualche sorpresa in questo momento la sta tenendo ben
8: più di qualcuno,
5: ma assolutamente ma adesso sono tutti concentrati sulle cessioni, poi ti faccio vedere, insomma il Napoli le idee le ha molto chiare sul mercato, e non escludo qualche sorpresa da qui alla fine. Adesso però vedremo la cosa più importante, vale a dire Max Allegri all'opera, e poi sarà finalmente il campo, che è sempre il giudice supremo, ad emettere il suo verdetto. Caro David, per me invece è sempre un gran piacere parlare con te.
8: Piacere mio, ragazzi, un abbraccio grande e buon fine settimana a tutti.
5: Grazie mille anche a te, un abbraccio forte e speciale al nostro David Giubilato, che ci accompagna anche a quello che è un altro break della nostra informazione sportiva, giusto un po' di pubblicità, un disco, e poi torniamo con il lungo rush finale di Radio Gol del sabato.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 €. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da Più Me.
5: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata, metti in tavola

0: Granata, dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Radio Gol del sabato e noi voliamo subito al telefono per dare il buon pomeriggio al collega Vittorio Zambardino del Corriere del Mezzogiorno. Ciao caro Vittorio, come stai?
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Si avvicina sempre di più questa conferenza stampa di presentazione martedì in una cornice davvero fantastica come quella del Teatro San Carlo. Che aspettative hai per questa conferenza di presentazione di Max Allegri?
1: Innanzitutto noto i simboli. Conte fu presentato a Palazzo Reale perché era un re, lui chiedeva e tutto si faceva per lui. Allegri viene presentato in un teatro, dovrà performare, dovrà soddisfare un pubblico. E noi, io oggi ho lanciato nel mio pezzo un ramoscello di ulivo,
0: sì.
1: È il momento nel quale non bisogna, cioè, questo è il mio parere, evidentemente.
0: Certo.
1: Non sarebbe stonato dare libero sfogo a tutte le proprie perplessità su Allegri, io ne ho. Ma perché? Perché questo è il momento nel quale Allegri deve lavorare, ha davanti un compito, secondo me, complicato, quello di orientare, di ricostruire un gruppo, perché il gruppo, i gruppi hanno dentro di sé dinamiche, antipatie, sottogruppi, rivalità, e quindi diciamo mi preoccupano le sue simpatie per i belgi, perché io sono perché secondo me i belgi insomma hanno fatto un po' i comodi loro, insomma, ecco, e quindi non credo che siano molto utili nel Napoli del futuro. Peraltro uno, Lukaku, forse è anche sistemabile, l'altro forse con difficoltà, però per esempio ancora ieri sera, no? Nella partita,
0: certo,
1: con la Spagna non mi pare che abbia fatto, no, ha fatto un paio di cose, ma a Napoli non serve un giocatore che fa un paio di cose, servono. Qui, però secondo me, ecco, la questione principale che mi pare importante, sentivo prima che facevate previsioni, ho sentito mister Cagne che
0: sì, mister Gigi Cagne
1: addirittura ci dava per scudettandi, insomma io insomma sono molto grato a mister Cagne perché alla fine sono un tifoso, ma io non lo credo. Credo che sia più giusto dire ai tifosi del Napoli che si punta alla Champions, alla zona Champions.
0: Quello sarà l'obiettivo dichiarato dalla società, sicuramente.
1: No, che si punta a fare una buona Champions nel senso della competizione di quest'anno, diciamo un pochino meglio del 30° posto. No?
0: E non dovrebbe essere nemmeno troppo difficile, mettiamola così.
1: Ma arrivare davanti al Karabakh, vai.
0: Vai, mettiamolo come obiettivo, sì.
1: Passare agli ottavi e arrivare davanti al Karabakh. Cioè, intendo fare un po' più di strada,
0: esattamente.
1: Ecco. Esattamente, e non prendere 6 gol insomma dove si va, perché c'è stato un periodo con un allenatore oggi diciamo in lista nera che non si può neanche nominare a Napoli, in cui 6 gol in Champions li andavamo a fare
0: Un attimo ad Amsterdam,
1: va bene, e invece adesso li abbiamo presi. Quindi voglio dire, però è il momento nel quale bisogna veramente sospendere il giudizio, come dicevano i filosofi greci, sospendere il giudizio e dare tutto il tempo ad Allegri di selezionare, formare. Non sarà un lavoro facile, io non credo. Per Allegri si parla sempre di partenze brillanti, spero che ce la faccia, non lo so, il tempo mi sembra maledettamente poco, soprattutto se c'è davanti a sé questa folla di persone. Indubbiamente lui saprà chi, si sarà già fatto un'idea su chi prendere, chi non prendere, ma insomma mi preoccupa per esempio il fatto che ritorni, le voci di mercato sono preoccupanti perché le mette in giro qualcuno che poi suggerisce. No. Allora, se io sento suggerire Rabiot, a parte la questione dei soldi e dello stipendio di Rabiot, perché se stiamo parlando di togliere stipendi di 6 milioni all'anno, insomma, no, Rabiot siamo poco sotto, cioè. E ancora un Napoli di vecchi, di giocatori molto maturi, mi spiego, laddove forse sarebbe anche il caso
0: di ringiovanire un poco, certo.
1: Di ringiovanire, cioè Allegri ci potrebbe dare il nostro Bartesaghi, no? Cioè ci potrebbe dare qualche altro giovane. Abbiamo avuto l'anno scorso la fortuna di Vergara, che grazie diciamo alla moria, alla pandemia di infortuni, poi siamo arrivati anche a Vergara. Quindi spero che Allegri faccia questa scelta in questa fase.
0: E poi è uno che ha dimostrato che insomma la carta d'identità del giocatore che ha davanti la guarda relativamente, è uno che davvero riesce a dar spazio un po' a tutti, Allegri.
1: Non solo, ma poi temo che l'ambiente gli farà pressioni, perché mi voglio immaginare le prime partite, se non sono positive le critiche e quant'altro. Quindi voglio dire, in questo momento è un momento di solidarietà per Allegri, per quanto si tratti di un volpone diciamo rotto a qualsiasi pericolo. Sarà interessante, spero che gli si facciano domande puntute. Bisognerebbe portare Paolo Del Genio, perché Paolo Del Genio è in grado di fare le domande serie, insomma.
0: Questo è vero, questo lo sottoscrivo. Poi parlare finalmente anche un po' di tattica, di calcio,
1: di pallone.
0: Credo che debba essere la cosa, secondo me, un po' più interessante, perché torniamo anche a fare conferenze sul calcio, non solo su quello che orbita attorno al calcio.
1: Sul calcio giocato, su come intende affrontare il doppio impegno, perché l'anno scorso, voglio dire, siamo stati al dramma, su che quali misure ha preso rispetto a un gruppo che ha avuto un numero così alto di infortuni, perché i giocatori che hanno avuto gli infortuni sono ancora tutti nell'organico del Napoli. Allora voglio dire, se io ci fossi al San Marco, non ci sarò, ma se io ci fossi al San Carlo direi: scusi mister, lei che cosa cambia per impedire che Robotka si faccia male tre volte in campionato, Rachmani 2, no?
0: Certo.
1: Perché da questo veniamo. Allora si tratta di capire questo, perché poi è amaro dire con gli senza gli infortuni avremmo vinto il campionato.
0: Non c'è la controprova, ovviamente.
1: Come si suol dire, se mia nonna aveva le ruote era un casetto.
0: Esatto.
1: Ma insomma, capito, è brutto dover fare questi discorsi dopo. Per il resto è un altro motivo per cui bisognerebbe essere prudenti nelle previsioni, è che mentre gli altri stanno facendo acquisti, sono impressionato dalle iniziative del Como, che vabbè c'ha i soldi, ma insomma c'ha pure la competenza.
0: In questo momento devi vendere, deve essere bravo Manna a piazzare quelli che sono gli esuberi di questo Napoli, che effettivamente si porta dietro
1: le fasce di mister Cagni. Io dico Inter e poi dietro tutti gli altri. L'Inter è ancora la favorita,
0: come è giusto che sia, e su questo mi trovi assolutamente d'accordo.
1: Come è giusto che sia,
0: esattamente. Caro Vittorio, è sempre un piacere, ti auguro buon weekend a questo punto, alla prossima.
1: Ti ringrazio, mi hai fatto fare un comizio,
0: ma io ascolto il religioso silenzio, lo sai.
1: Scottere non è bello.
0: Questo non mi permetterei mai.
1: Tutti voi.
0: Ciao, grazie mille a Vittorio Zambardino del Corriere del Mezzogiorno. E andiamo nuovamente al telefono per salutare un altro grande amico di Radio Kiss Napoli, Gaetano Imparato. Caro Gaetano, come stai?
2: Accaldato, si muore. Pensavo di essere in Campania, siamo all'equatore.
0: Esattamente, un clima sempre più tropicale, purtroppo. Peccato che non siamo ai Caraibi, però, in questo caso, caro Gaetano.
2: No, io mi rilasso vedendo le temperature di Dimaro e penso che tra poco sarò lì.
0: Ma finalmente torniamo a parlare anche un po' di allenamenti, di calcio giocato, di tattica, di che cosa proverà Max Allegri, perché onestamente sembra che sia finito 2 anni fa il campionato, non passa più questa
2: bravo, hai ragione, questa tanta cosa, sempre 2 anni fa, vero.
0: Esatto, questo stallo. Abbiamo parlato dell'addio di Conte, abbiamo atteso l'arrivo di Allegri e il mercato che vede tutte le cessioni. Adesso vogliamo parlare un po' di calcio, perché poi è vero che abbiamo visto il mondiale, stiamo seguendo il mondiale, però vogliamo parlare del calcio del nostro Napoli. Questo è poco poco ma sicuro, caro Gaetano. Martedì un primo assaggio con la presenza, atteso l'arrivo di Allegri e il mercato che vede tutte le cessioni. Adesso vogliamo parlare un po' di calcio, perché poi è vero che abbiamo visto il mondiale, stiamo seguendo il mondiale, però vogliamo parlare del calcio del nostro Napoli, questo è poco ma sicuro, caro Gaetano. Martedì un primo assaggio con la presentazione di Max Allegri e poi dal

0: dal peso specifico importante del presidente De Laurentiis, delle sue amicizie, cioè fare gruppo compatto come fece l'anno scorso sul mercato in tre, Conte, De Laurentiis e Manna, come sottolinearono. Penso che anche in questa occasione certi pezzi da 90 debbano essere piazzati in una certa maniera. Va detto che Manna ha anche ottimi rapporti, ha avuto maestri importanti che sono tornati in Italia, che stanno lavorando in società di Serie A, qualche giocatore in sovrannumero lo può piazzare anche in virtù di questo. Sono ottimista, speranzoso e aspetto.
1: Senti, ma come te lo immagini il rapporto tra De Laurentiis e Allegri? Perché insomma all'inizio si diceva di Conte e De Laurentiis non andranno mai d'accordo, invece abbiamo visto come i due effettivamente anche poi in quella che fu la conferenza di fatto dell'addio di Antonio Conte al Napoli siano stati davvero quasi sempre uno al fianco all'altro, spalla a spalla, come dicevi tu, con l'unità di intenti che serve sempre per ottenere i risultati. Tu invece come ti immagini il rapporto tra Conte tra De Laurentiis e Allegri?
0: Sì, quel po' che conosco Allegri, l'ho incrociato soprattutto quando era in B, in Cittadina, andava a fare una partita del Grosseto dove c'era lui, un playoff, cioè uno molto molto molto intelligente e anche brillante, come sappiamo, cioè uno che sa evitare un certo tipo di scontro duro, durissimo. Per esempio con Giuntoli ebbe quello scontro perché già si capiva che la situazione era di non convergenza, vinse la Coppa Italia, ricordi, lo allontanò. Certo. Dal gruppo che faceva festa perché riteneva solo lui autore insieme alla squadra di quel traguardo, ed era verissimo. Però secondo me non è uno che pianta grane, è uno che accondiscendente, che segue la squadra, però è uno anche che fa presente certe cose perché sa benissimo, secondo me, vedremo già dall'inizio, che questo è un anno importante anche per lui, perché adesso se dovesse fare un campionato così come sì, purtroppo è risultato col Milan, e non solo per colpa sua, e allora si potrebbe dire che aveva un grande futuro alle spalle. Quindi è il momento in cui anche lui deve andare in copertina. Le potenzialità della rosa ci sono, a meno che non gli rompano il giocattolo, perché io in questi giorni sto sentendo cose e mi rendo conto che spesso sono proiezioni di mercato, di giornali, di web, di colleghi e via discorrendo, alcune affidabili, altre no, però insomma mi pare che oggi per esempio su tutti i giornali Zabellas è pronto ad arrivare, abbiamo un reparto dove siamo pieni di doppioni, mentre a centrocampo la qualità e la quantità è contata. E poi soprattutto non si può spendere, si va cercando più come Zabellas, che tra l'altro manco mi convince molto, e non si va a puntare invece al nocciolo del problema.
1: Cos'è che non ti convince di Ceballos?
0: Ha fatto 12 gol in 8 anni al Boca, di cui soltanto in un anno ha fatto 5 gol, qualcosina e via discorrendo. Ha avuto infortuni anche abbastanza seri, però insomma li ha superati, figurati, si fanno le visite mediche. Cioè non mi pare tutta questa cosa di strapparsi i capelli per una società che c'ha Neres, e fino a prova contraria lo devi vendere, a meno che non sai già che Neres ha dietro l'acquirente. Allora se hai l'acquirente inizi a vendere Neres, fai anche alleggerire la tensione alla piazza, anche se molti si incazzeranno perché Neres è un buon giocatore, però dice, ragazzi, uno lo stiamo iniziando a vendere, ci siamo. Cioè fino a questo momento di uscite vere, importanti, di un certo spessore non c'è niente, e andiamo a prendere uno che in Argentina sostanzialmente non è che abbia fatto chissà che. E ripeto, il centrocampo del Napoli in quantità e qualità ha grandi perle, però sono contate, e non si può fare la fine dell'anno scorso, perché il Napoli ha sofferto, è uscito dalla Champions, ha sofferto contro squadre di metà classifica, anche basta, quando venivano questi come gli indiani a fare superiorità numerica al centrocampo e tu facevi se no il golletto e poi soffrivi, anzi il golletto a volte non l'hai fatto e ti sei ritrovato indietro dall'Inter e via discorrendo.
1: Tutto chiarissimo il tuo discorso, caro Gaetano, diciamo che tra un poco finalmente potremo anche parlare con maggiore, secondo me, contezza su quelle che saranno poi le idee di Max Allegri, prima con le sue dichiarazioni e poi finalmente vedendolo all'opera in quella di Maro. Caro Gaetano, ti auguro un buon weekend.
0: Un abbraccio, ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie mille a Gaetano Imparato, che ci accompagna anche all'ultimo mini break della nostra informazione sportiva. Il tempo di un pizzico di pubblicità, un disco e poi torniamo con i saluti finali. A tra poco.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte.

0: notte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E rieccoci in diretta per il rush finale di Radio Gol del sabato. Voliamo subito al telefono per dare il buon pomeriggio. Ancora non ci siamo, tra poco torneremo al telefono da mister Paolo Specchia. E allora io saluto anche il nostro Nello Iorio, che è arrivato in regia qui audio a dare il cambio a Simone Zagaria. Tra un poco andremo al telefono da mister Paolo Specchia anche per le ultime analisi di quello che è appunto questo weekend del Napoli. Napoli che è sempre molto attivo sul mercato in uscita. Abbiamo parlato di Vania Milinkovic-Savic, ma in generale Napoli che sta provando anche a cedere diversi calciatori, diversi giovani richiesti in cadetteria ma anche in Serie C. Adesso sì, possiamo andare al telefono per salutare e ringraziare mister Paolo Specchia. Ciao mister, come stai? Buon sabato.
1: Benissimo, buon sabato a tutti, grazie.
0: Buon sabato a te. E ormai ci siamo prossimi alla conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri, che martedì sarà appunto presentato al Teatro San Carlo. Io te lo chiedo subito: secondo te il Napoli di Max Allegri con che modulo si schiererà in campo?
1: Ma guarda, avendo confermato anche Anghissà, che sembrava dovesse partire, vuol dire quindi che la presenza di Anghissà Allegri la ritiene non dico imprescindibile, ma molto importante. Quindi credo che più che fare il 4-2-3-1, che io potevo pensare fosse il modulo che avrebbe scelto, farà il 4-3-3, credo, ma poi bisogna scrivere a lui. C'è un'abbondanza di giocatori offensivi, bisogna avere anche di centrocampisti, appunto, essendo rimasto anche Anghissà, Lobotka, McTominay, quindi abbiamo Gilmour che si sta ripigliando, credo che si sia già ripigliato dal brutto incidente che ha avuto a fine campionato. Quindi credo che l'abbondanza ci sia. E poi, ecco, lasciami dire, veramente mi auguro che si vada in ritiro con non più di 25-26 persone, altrimenti poi lavorare diventa anche un piccolo.
0: Mister, data la tua esperienza, quando si ha un gruppo così nutrito anche in ritiro, perché qui stiamo parlando, è ovvio che ci saranno tanti giovani ovviamente aggregati, però si parla di oltre 30 unità in questo momento per il Napoli, quali sono le difficoltà nell'allenare, nel preparare poi una rosa poi così ampia, che ovvio mancherà anche di giocatori importanti che sono stati impegnati al mondiale? Tu giustamente parlavi anche di Gilmour infortunato, però saranno tantissimi, questa è una difficoltà ulteriore per un allenatore?
1: Ma di sicuro, perché essere in tanti significa anche vedere sottratto il proprio sguardo, la propria attenzione, la propria valutazione da tante persone, quindi che ti permette forse di non inquadrare in una maniera migliore poi i soggetti verso i quali la tua attenzione, la tua dedizione alla causa si manifesterà tutto sul corso della stagione. Molti di questi andranno via, quindi essere in tanti crea un momentino di caos inteso come dispersione di attenzione, ecco, e anche ti compromette anche quello che poi è lo snellire il discorso per fare delle partite, ecco, il massimo si sa, 11 contro 11 può fare 14 contro 14, quindi gente che deve stare fuori, aspettare le rotazioni. Io credo che, insomma, per esperienza mia, quando erano più di 25-26 giocatori c'era sempre un po' di sofferenza in più, anche se oggi gli staff sono molto più numerosi di quelli che eravamo noi degli anni dei 90-80, insomma molto prima non c'erano queste rose, questi staff così ricchi di personaggi che assistevano il compito dell'allenatore, del suo secondo. Ora sono tanti, quindi si può anche distribuire il lavoro tra i tanti, però ecco, per quanto riguarda l'allenatore stesso, io credo che troppa gente sia un fatto che non è preferibile a essere invece essenziali, essere giusti 25-26, questo dovrebbe essere il massimo.
0: Sì, io sono onestamente d'accordo con te, poi capiremo anche quelle che saranno le metodologie, no, di allenamento di Max Allegri, che insomma saranno anche diverse rispetto a quelle di Antonio Conte. Detto questo, mister, è terminato anche il mondiale dei calciatori del Napoli, con De Bruyne e Lukaku eliminati ieri con il Belgio. Ti aspetti ancora un futuro azzurro per loro due, che insomma arrivano da una stagione complicata per via anche degli infortuni? Lukaku di fatto è stato assente per tutta questa annata, è ovvio che in quella precedente è stato invece decisivo per la conquista dello scudetto. Due calciatori che secondo te fanno ancora al caso del Napoli?
1: Beh, guarda, non so che cosa ne penserà Allegri, però io alla luce di quello che ho visto non è che farei pazzie per tenerli, anche perché le personalità significativamente di De Bruyne, anche di Lukaku, ma soprattutto De Bruyne, incidono molto su quello che è poi il giudizio anche degli altri. Se, come potrebbe capitare, come forse è capitato anche con Conte, quando appunto De Bruyne ha visto il lavoro di Conte, ha manifestato subito la sua, direi, perplessità su incarichi eccessivi, ecco, e quindi ha avuto nell'ambito del suo spogliatoio non una persona che sosteneva il suo lavoro, magari l'ha un momentino, non dico boicottato, ma ha reso le cose meno facili. Ora, se io tengo De Bruyne con il grosso ego che il giocatore ha avuto per il suo grande comportamento tutta la sua carriera, contribuisce però, è un rischio, perché se io lo tengo vuol dire che devo farlo giocare. Nel momento in cui questi tipi di giocatori, se non giocano, soffrono e non ti danno poi e nella continuità della quotidianità un supporto, non bensì un musone, magari un atteggiamento non molto, direi, di serenità, io credo che non sia un fatto positivo. Però ci penserà lei,
0: certo.
1: La qualità dei due non c'è dubbio, però bisogna vedere l'affidabilità, la tenuta sul piano degli infortuni, la volontà di rimanere anche, ecco, facendo porzioni di gare e non essere considerati.
0: Ma quanto si sentano ancora anche loro all'interno del progetto Napoli, questo è fondamentale.
1: Ma guarda, il giocatore, se tu lo tieni, se viene e resta, ti assicuri quindi quello che vuole avere.
0: Certo.
1: Il giocatore si aspetta che tu fai parte del progetto, quindi se hanno una personalità forte e non sono, a mio giudizio, come credo, agli occhi di tutti è potuto risaltare, non sono continuativi nel loro rendimento, perché non assicurano, essendo datati negli anni e vengono fuori anche da infortuni pesanti, giocatori troppo affidabili, io non li taglierei, non li terrei con me.
0: Vedremo quelle che saranno le scelte ovviamente di Max Allegri. Caro mister, io ti auguro un buon weekend e ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie, arrivederci.
0: Grazie mille a mister Paolo Specchia, che ci ha accompagnato anche in conclusione dell'edizione odierna di Radio Gol del sabato. L'informazione sportiva torna domani con Sunday Sport a partire dalle ore 10. Tra pochissimo invece le ultime notizie con il nostro Lucio Pengue in redazione. Io ringrazio Simone Zagaria e Nello Iorio alla regia audio, Flavio Esposito invece alla regia video. Da Riccardo Catapano è tutto, un augurio di un buon weekend a tutti i nostri ascoltatori. Tra poco le ultime notizie con Lucio Pengua.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apertura dedicata alla scomparsa di Peppino Di Capri. Addio ad uno dei grandi protagonisti della musica italiana. Peppino Di Capri è morto all'età di 87 anni dopo un lungo periodo di malattia. Nato a Capri il 27 luglio 1939, con il nome di Giuseppe Faiella, ha segnato la storia della canzone italiana con successi entrati nell'immaginario collettivo come Champagne, Roberta, Nupcata, Saint-Tropez Twist, due le vittorie al Festival di Sanremo nel 1973 con Un grande amore, niente più, e nel 1976 con Non lo faccio più. Lascia tre figli e un patrimonio artistico che ha accompagnato intere generazioni. Tre messaggi di cordoglio, anche quello del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che sui social ha ricordato l'artista con parole di grande affetto. Con te non se ne va soltanto un amico sincero e generoso, ma un simbolo di un'Italia che si è raccontata attraverso le tue canzoni. Con un bicchiere di champagne in mano, brindo alla tua immortalità. Passiamo alla cronaca. I carabinieri hanno collocato in comunità un minorenne accusato di tentato omicidio plurimo aggravato per l'accoltellamento di due sedicenni avvenuto lo scorso 30 marzo a Marano di Napoli. Le indagini, avviate subito dopo i fatti, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'aggressione avvenuta nei pressi delle giostre di via Falcone. Uno dei due ragazzi fu colpito con almeno 6 fendenti, l'altro con 3. Entrambi sopravvissero alle ferite. Ancora cronaca, maxi controllo dei carabinieri nel campo rom della zona Asi di Giugliano. Denunciati 26 capi famiglia per furto di energia elettrica. Durante l'operazione sono stati sequestrati una tonnellata di ferro e 19 veicoli irregolari, complessivamente identificati 75 persone, di cui 27 minori. Smantellata a Napoli una presunta centrale delle truffe agli anziani, denunciati una donna di 26 anni e un uomo di 28, ritenuti coinvolti in un'organizzazione che avrebbe messo a segno 33 raggiri in diverse regioni d'Italia nell'appartamento utilizzato come base operativo. Gli investigatori hanno trovato pannelli fonoassorbenti e sofisticati sistemi tecnologici impegnati per organizzare le telefonate alle vittime. Chiudiamo con lo sport. Si ferma ai quarti di finale il cammino mondiale del Belgio di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, sconfitto 2-1 dalla Spagna, trascinata dal gol decisivo di Merino. Intanto cresce l'attesa in casa Napoli. Martedì 14 luglio alle 11:30 Massimiliano Allegri sarà presentato ufficialmente alla stampa prima della partenza della squadra per il ritiro di Di Maro Folgari, da dove prenderà il via la preparazione per la nuova stagione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29 euro. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. No.

100. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

però. Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero. Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: Buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi quattro sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, un litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Va, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami, por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente Gino Latino Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, buona.
0: Tutto bene?
1: Sì, un pochito di calor, Gino, aquí estamos dentro, y poco nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione.

0: música salsa de su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
1: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli sabato e la domenica dalle da mezzanotte a l'una in Italia e in Europa
0: e in Miami, tutta Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde, che per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
0: Bueno, Europa già sta facendo un pochino di calore, già.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
0: Nuovos con esta rica bachata de Yalil López, Más Bella.

0: Y hemos escuchado esta rica bachata de Yalil López. Nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial.
1: El nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente momento latino, con tantissime bachate, tantissime salsa all'interno di questa classifica, è diventata sicuramente una classifica tropical totalmente, pochissima musica urbana.
0: Sì, nosotros le damos un poquito de todo para sus oídos.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina ogni sabato e domenica da mezzanotte a luna qui in Italia, mentre negli Stati Uniti dalle 18 alle 19 ci porta sempre tantissimo sole, tantissimo mare.
0: Un
1: no?
0: poquito de calor y un poquito de playa. Y nos vamos con la posición número 18 con esta rica bachata de Manuel Turizo.

0: Sabor sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar y Gino, y nos vamos con la posición número 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: Sì, ma se volete ascoltarci ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Kiss Kiss Napoli, così la nostra musica sarà sempre con vosotros.
1: Sì, sì, perché nos escuchen a donde ustedes quieren, descarguen la aplicación Radio Kiss Kiss Napoli para que nos escuchen siempre.
0: Ma siamo arrivati alla numero 16.
1: Con Jean y Alex, con Lo Tenías Callao.

0: dedicata para ti, lo tenías calladito, ¿no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, ¿no?
0: Tú tienes, la, siamo, tú tienes las cosas escondidas.
1: No, non teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, siamo vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah, beh, claro, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Siempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito che è il Mangos qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos preferito, il Mangos tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su ultima producción. Quédate.

0: altro grande artista cubano che vive a El Salvador, insomma, ha fatto tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: Salutiamo Fresco, che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sí, un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros. Y nos vamos con la posición número 14.

0: approfittiamo per salutare le nostre amiche di Caserta, del portico Rendezvous di Caserta, e chiaramente al nostro amico Gianni Vendemmia che ci ascolta sempre.
1: Sì, come sempre, sta sempre in sintonia con nosotros il sabato e domingo.
0: Degli Angels of the Night. Ma continuiamo con la grande musica latina e soprattutto salutiamo tutti gli amici latini che ascoltano Momento Latino, che ne sono veramente tantissimi.
1: Sì, sì, Colombia, Venezuela, Cuba, Perù, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
1: Y nos vamos por un pendejo no se llora con Manuel Turizo.

0: Si è dedicato molto alla bachata e al merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui, Oscar,
0: sì,
1: non solo lui.
0: Tanta sì, tutto il mondo si è dedicato alla bachata e al merengue. También ahorita ultimamente in Italia dice che hai dos cantantes italiani che stanno cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno avvicinando a questo genere tropicale. Questa è una cosa molto importante, anche un grande privilegio per la grande apertura della musica latina a livello mondiale.
0: Sì, claro, eso è come si dice, la musica latina sta crescendo molto a livello mondiale.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: Y nos vamos con Randy Malcolm, el cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: Oscar, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina di Manuel Turizo, la deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto, ne parli sempre.
1: Yo tengo que salir con ella, con Lilian.
0: Tengo que salir con ella,
1: ya me lo metí en la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre muer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: Aspettiamo qui a Miami, tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive, chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo di fusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti turisti stranieri che sono qui ci ascoltano.
1: All'abierto e la gente non può salutar.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto, qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace, per trasmettere Momento Latino on the beach. Molti turisti che passano e fanno anche qualche foto, Oscar.
1: Claro.
0: Fermata
1: claro.
0: Qualche bella ragazza.
1: Sì, siempre. Tu sabes que aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica.

0: questa canzone, questa salsa romantica.
1: Sì, salsa romantica, muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo, una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: Directamente de la Colombia, Belé. ¿Te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sì, bellissimo, claro, giovane. Claro. Bueno, ahorita, ¿sabe quién está en Europa? Pac Bunny.
0: Veramente.
1: Me parece que ya hizo un primer concierto en Barcelona y me parece que hizo 68.000 pagantes.
0: Mamma mía, tocará claramente anche Milano, lo avremo
1: sí,
0: anche in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica salsa.

0: Nieves, non solo il tenore, anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves.
1: Sì, sì, sì, è arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito. Veramente.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica con questa canzone molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, una curiosità, bellissima canzone, ma ti chiedo a dire una curiosità. Todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años. Estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente grandes salseros que han hecho la historia. Veramente son todos muy adultos, ¿no? Han fatto...
1: Todos. Estaba viendo el otro día la edad de casi todos, 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario. 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano. Perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee
1: con Bizarrap, el argentino con Music Section 066.

0: Tino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de The King. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì. Sta, las primeras armas, come se dice.
0: Ma siamo

0: ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando passa una linda mujer, come le dices?
0: Da dónde, dónde?
1: Quando passa de frente a ti por la calle, come le dices? Ma yo quando le digo, quando passa una
0: vita. La nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando passa una linda mujer, come le dices?
0: Da dónde, dónde?
1: Cuando pasa de frente a ti por la calle, ¿cómo le dices? Yo cuando le digo, cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, qué mamacita.

0: Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee. Veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo, veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Pero todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social lo escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el

0: Chiaramente Marcantoni rimane il Salsero che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Te gustati?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ice.

0: anticipato il principe e il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce, il re della baciata, rimane sicuramente Romeo Santos.
1: Che gran unione.
0: Che grande unione, hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente, non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego.